stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo bello questo giovedì in Campania, cielo sereno, poco nuvoloso, quindi sole protagonista. Nel pomeriggio però qualche acquazzone potrà tornare a formarsi a ridosso delle zone appenniniche nelle vicine aree piedemontane, ma fenomeni comunque isolati, di breve durata, nulla di eccezionale. Comunque un minimo di instabilità nelle zone interne sarà possibile. Temperature alte, per ora non eccezionali, ma nel weekend saliranno, andremo oltre i 35 gradi. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone

7 in punto di un giovedì 9 luglio 2026, sempre un piacere vedere al di là del vetro virtuale, non c'è più, no? Quelli che dicono al di là del vetro chi c'è, non c'è più, perché noi siamo moderni ormai, è ambiente aperto, un po' come succede nelle case moderne, prima c'era la stanza e pranz, no? Della nonna, che non si poteva aprire per nessuna ragione al mondo e faceva un freddo in quella stanza incredibile, a Siberia. Io non ho mai visto la stanza da pranzo di mia moglie, o meglio di mia suocera e anche quella di mia mamma, pensate un po'. Adesso invece ambiente aperto, si vive un po' in tutta la casa, per dire che anche qui in radio abbiamo un ambiente moderno dove io riesco a parlare con Nellino anche da lontano. Volete vedere? Se io gli dico Nellino, lui risponde, voi lo sentite. Nellino! Hai visto? Oh, ma che siamo mercato? Ma fai finta che almeno in privato parliamo bene, mi dicano, oh, perché c'è tanta confidenza tra di noi come tra me e voi pipistrelli. Volete interagire con noi? Volete geolocalizzarvi? Avete la possibilità di essere protagonisti al 342-00-00100. Partiamo, Nellino, e allora via. Fatemi sapere un po' cosa avete fatto ieri, perché poveri chi, che le cacce fatta ieri? Prima chi mette la coppa, va?

0: C'è chi ieri ha studiato, come Marco mi scrive: Manganiello, buongiorno. Ieri ho studiato come al solito per un altro concorso di polizia di Stato. Ad ottobre parto per la polizia penitenziaria. Bene, quindi hai preso il posto nella polizia penitenziaria, se ho capito bene, in gergo secondina, e adesso vorresti diventare uno sbirro, se ho capito bene, con tutto il rispetto per la polizia di Stato. Poi vediamo. Manganiello, buongiorno, sono Peppino dalla Germania. Mascanio, che fine ha fatto? Lo vuoi chiamare dopo? Grazie, sei forte, forza Tufino, un abbraccio a te, a Tufino, siamo abbastanza vicini, no? Io abito a Cicciano, quindi stiamo là. E Ascanio è un po' una delusione, ragazzi, perché veramente ci ha rotto le scatole, per non dire altro, per anni, ma per anni, da quando ha fatto 18 anni, da quando ha perso il fiocco, non è più lui, ci ha praticamente abbandonati, no? Sedotti e abbandonati. Quindi Ascanio, Stefania, mamma di Ascanio, se ci sei, so che non va a scuola, è un periodo dove lui ormai donne, spende soldi, gioca tanti soldi, è ludopatico, discoteche, sai, night club, striptease. E se ha un minuto per noi, siamo qui, ok? Amma Grisciud, io non lo so, oppure lo abbiamo rovinato probabilmente. Ancora, ciao Antonio, sono Vincenzo. Cosa hai fatto ieri? Allora, ragazzi, ieri, ma non mi voglio atteggiare, ieri Antonio Manganiello, cioè io, ecco, praticamente sono andato a casa, poi sono ritornato a Napoli, a Capo di Chino, sentite bene, sono partito con un aereo intorno alle ore 14:45 alla volta della Croazia. Sono sceso a Spalato, ho preso un taxi Bolt che ha percorso 3 chilometri, non di più, la prima spiaggia, Beach Cabin, mi ha accompagnato lì, ho fatto un bagno, un bel tuffo, sono stato lì 3-4 ore, una birretta sul mare, e sono ritornato verso le 23:30 di nuovo a casa a Ciccia. Insomma, ho fatto il pendolare ma con l'aereo, ecco. Provate a battermi, chiamatemi pazzo, chiamatemi non lo so, ormai non sta capendo più niente, tutto quello che volete voi, però volere e potere, soprattutto quando potete fare qualcosa, la dovete fare. Carpe diem. Io avevo bisogno di un bacio, ma lo potevi via, che ne so, lì con la barca tua, no, volevo fare un bagno nell'Adriatico, dice vabbè vai, arrivi, no, volevo fare un bagno nell'Adriatico ma nei pressi della Croazia, c'è allora già la Croazia, basta, ecco qua, quei voli prenotati però mesi fa, ragazzi, low cost, no, proprio che costano veramente poco, però ho notato che la Croazia non è più economica, anche in Croazia non si può più stare, anche perché è arrivato l'euro pure lì, e quindi stiamo guaiata. Va bene, caro Nellino Iorio, siamo pronti, 342 00 00 100, questi siete voi.
1: Come mister Manganiello, buongiorno Ciccio,
0: buongiorno.
1: Mi localizzo 268 direzione Casoria. Manganiello, ma l'anno scorso tu parlava che si faceva dietro, pulvare pochi panni, sì, verso l'estate, sì. Ma che stanno andando, se tu vuoi parlare questo argomento?
0: No, non l'ho fatto.
1: Stanno niente proprio.
0: No, anzi, faccio più schifo dell'anno scorso. L'anno scorso, per un anno, sì, ho fatto cicletto, ho fatto la dieta, quest'anno veramente, ragazzi, ho comprato delle camicie per andare al mare, perché ho fatto zizz, panz, insomma, detto proprio in modo volgare, quindi veramente uno spettacolo indegno. Ma adesso mi metto a dieta, secondo voi, il 9 luglio, cioè a questo punto ormai la prova costume è andata, se ne parla a settembre, ottobre, va, pronto?
2: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ma i russi da Chiazzul o i nosciate la Svizzera? Le 7 in punto.
0: Hai visto? Ancora, vediamo, sei grande anche noi, domani mattina volo per Monaco di Baviera. Oh, Marco da Zurigo, sì, ma Monaco di Baviera, aspetta, per fare quello che faccio io, devi andare a Monaco di Baviera, 2-3 ore devi tornare a casa, ecco, quello devi fare, quella la manganellata, no? Pronto?
3: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
3: Geocalizzazione in atto.
0: Vai.
3: No, la direzione Avellino, un abbraccione a tutti.
0: Avellino.
3: Ciao Pipistrelli.
0: Me la saluti tanto Avellino, poi buongiorno The Voice, fratello Manganiello, noi ci geolibalizziamo perché vendono le olive, no? Quindi ci sta tutto, siamo il sapore delle olive, in direzione sempre Torre del Greco, e ti ascoltiamo dal furgone. Francesco, Marco, Pio e Davide, amici miei, mi raccomando, non mi dimenticate di me, le vostre prelibatezze, queste qui devono arrivare, già sapete dove, mi raccomando, non mi fate dire altro, se no arriva una marchetta e non va bene. Pronto?
4: Buongiorno, un saluto a tutti i Selli, Pasquale Trambieri.
0: Vai Pasquale.
4: Andò a dire che ci fatto. Quando mi andò a un certo punto a Bologna si vedono 40 gradi.
0: Addirittura?
4: A un certo punto sapevo se si usavano o si evaporavano.
0: Invece ieri a Spalato, zona Croazia, c'erano 26, 25, una sciuna lenze solo, cioè, sai, poi il sole riflette nel mare, lo rende ancora più bello, niente da fare. E vabbè, pronto?
5: Ando, buongiorno. Ando, ora mi piace se lo fa. Però pensi che a fratelli tengo fitte casa che ha già papà.
0: No, quindi, no, ragazzi, non ci sto.
5: Sentite pure una bella così soldata.
0: No, non è vero. Non è vero. Non è vero, voglio. Allora, mi è costato, sapevo che arrivasse anche un messaggio del genere. Questi sono voli prenotati da 3, 4, 5 mesi. Non mi dite, però ti dà la possibilità. No, perché io il volo l'ho pagato semplicemente. Vi dico quanto? L'ho pagato 38 euro. Cioè, non credo che 38 euro andate e ritorno, eh. Cioè, vi dico una roba quasi ridicola. Cioè, mi costa di più se vado a fare un bagno a Licola e torno tra GPL e vabbè, io ho il diesel. Magari qualcuno di voi ha la benzina e poi il parcheggio. Ma ho messo Licola, che è più economica. Quindi non mi dite, può fare perché te ne so. Non è così. Cioè, non è che piglio volo la sera per la mattina. Ecco, quello. Il taxi 3,50 euro. Cioè, alla fine veramente ti viene pochissimo. È programmare le cose e poi farle. Pronto?
6: Magari buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Ma quasi io sono tu. Fino alla base.
0: No. In compagnia sempre mia moglie, ragazzi, io e lei, core. Il problema è che lei fa delle foto e fa dei video a parte, cioè lei non vuole essere social, completamente diversa da me. Quindi abbiamo un reparto io e mia moglie, che ha lei e io sul mio cellulare, e poi un reparto dove c'è Fuscem con i social. Lei dice no, tu Fuscem fatteli due, ma a me mi ha la pronto. Ma tu però
1: ci sa aiuto un questo... in bagno l'aereo, andato in Croazia,
0: cioè sei invidioso? Sei invidioso, Marius, ma dobbiamo usare i termini che si usano su TikTok? Cioè con 36 euro non sto dicendo che sono andato a Saint-Tropez, attenzione. Allora, è arrivata la mamma di Ascanio, ragazzi, clamoroso, vediamo cosa ci scrive. Buongiorno Antonio, sono Stefania, mamma di Ascanio, mi ricorda, no, vabbè, questo non lo voglio leggere, no, sì, grazie, però Stefania, no, evita, perché è una cosa top secret, spero di nasconderlo fino alle 9. Andiamo avanti ancora, pronto? Vediamo se c'è qualcuno.
7: Auguri Manganello per le tue 55 primavere.
0: Ma quando mai? Ma
7: faccio forte.
0: Ma dai a chi? Ma non è vero, andiamo avanti. Ma come ti permette? Se andiamo avanti ancora con quel altro messaggio, pronto? Vediamo.
8: Buongiorno a tutti i miei misteri. Allora, vorrei ricordare che oggi è il compleanno di Rosario Bigfoot.
0: Veramente?
8: Da 3 anni.
0: Ah, Rosario Bigfoot.
8: E poi dopo gli puoi dedicare qualcosa.
0: Non ci credo. E allora è il suo compleanno, vedi? Mo vediamo se riusciamo a beccare il numero. Non lo conosci? Rosario Bigfoot è un personaggio, diciamo, leggendario, che è nelle zone di Lettere. Conosci quella zona là? Nellino, Gragnano, Lettere, la zona lì. Si aggira nei boschi. È umano, però è come se fosse, diciamo, una sorta di scimpanzé. Ecco. Pronto? Guarda qualcuno.
7: Mangari, ma ne metti su un scroccasè. Metti una sacca, voglio che tira i soldi.
0: Ma scurcare cosa, ragazzi?
7: Pulpetto,
0: ma ragazzi, ma uno quando fa i sacrifici, ma voi non vedete quando facciamo i sacrifici noi? È che lavoriamo 10-12 ore al giorno, senza tredicesimo, 14, partita I, ma stiamo scherzando. Uno fa un viaggio, ecco qua, di 3-4 ore, da te, i denari, cioè non va bene. Ecco, quella è la rovina, no? Al posto di essere invidiosi, fatelo anche voi o dite complimenti. Allora dove hai fatto questo? Vai, pronto?
9: Buongiorno Manganiello, Giuseppe da Milano, mi geolocalizzo. Stiamo Vai. Già lavorando qui da un'oretta da Imperiale, voglio. Dai che domani è venerdì.
0: Ce l'abbiamo fatta.
9: Gli amici delle olive che fa la fine comune. Io sono di Torre de Crepe.
0: Veramente?
9: Vado sempre lì.
0: Lupino, hai assaggiato le olive?
9: Grandi, buonissimo, alta veramente. Qualità.
0: No, ma confermo. Durante uno spettacolo vennero a trovarmi e mi portarono delle prelibatezze, ragazzi. Mamma mia. Non ne ho più. Si capisce che vogliono da voi, speriamo. Vediamo se ricordano anche l'indirizzo eventualmente. Va bene 342 00 00 100 per i vostri messaggi vocali. Poi tra poco lanceremo un argomento secondo me molto divertente.

0: Spezia mi dice: ma quando ti vieni a fare un bagno qui? Ora inizia a fare caldo, temperatura massima 25 gradi. Beh, si sta bene. Devi sapere che, per esempio, la Svezia non ha voli low cost, no? Come quelli che prendo io per Tirana, per Bratislava, per la Croazia. Fa una cosa, allora, guarda, ci facciamo un bagno insieme, però a questo punto fammo biglietto, andate e ritorno, e poi la compagnia te la faccio io, va bene? Ci stai? Fammi sapere. Tonino, non è per criticare, ma chi ha i soldi si fa le vacanze, che non ne ha se sta a casa, come tutti. Quindi beato te che sei ricco, come si dice, senza denaro, ma anche il prete che anda a messa. No, ragazzi, io non sono ricco, ve lo ripeto per l'ennesima volta. Anche perché puoi andare a fare un bagno in zone dove non si paga niente, no? Io sono andato e tornato, anche perché sono ancora in onda alla radio. Il concetto non è tanto avere soldi per fare qualcosa, ma farlo con la volontà. Dice: beh, però se non tengo i soldi come fa? Però voglio dire, non vuole 36 euro andate e ritorno, cioè si tappare un euro al giorno, se hai il vizio di fumare, faccio un esempio, e te li vuoi vizio di fumare, il volo lo fai, alla fine è così. Poi vediamo un po', ciao Manganiello, parto per la Croazia la settimana prossima, ne vale la pena? Vabbè, non è che ho visto tutta la Croazia, ragazzi, in 4 ore ho visto una spiaggia e una cittadina. Poi ci sono delle spiagge sicuramente più belle, bisogna stare 10-12 giorni, sicuramente molto bella, però anche l'Italia non scherza, anzi io dico sempre che quando poi torno, no, dall'estero, dico l'Italia è sempre più bello, cioè quando arrivi a Napoli dall'aereo dici: ma dove sono andato? Ok, ho visto qua, ho visto là, ma cosa abbiamo qui? Il problema è sempre lo stesso, l'organizzazione. Adesso non voglio generalizzare, ma è quello che manca, ragazzi. Sentiamo ancora qualche vocale. Pronto?
1: Daniello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: È la prima volta che vi contatto.
0: Oh.
1: Sono un vostro ascoltatore.
0: Che emozione!
1: Ti volevo chiedere se fai gli auguri a mia figlia.
0: Come no?
1: Maddalena, che compie gli anni.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Maddalena, tanti tanti auguri da Antonio Manganiello. Adesso non so se tu ti riferissi a un Telegram. Noi possiamo anche chiamare Maddalena, ok? Tu verso le 8:05 mi lasci il numero di Maddalena, la chiamo e facciamo gli auguri da parte tua. Ancora più bella, no? È più figa questa cosa, dai. Testina, milanese, pronto?
2: Manganiello, io invece ti faccio i complimenti, perché mi ricordo la chieda cacao sottile,
0: bravo,
2: invece va e viene come
0: bravo,
2: se
0: bravo.
2: Comunque pure io faccio così con mia moglie ogni tanto, basta programmare le cose.
0: Bravissimo. Allora, dovete sapere che io fino a settembre dell'anno scorso, fino a quando non mi ha chiamato la Fiera da Mainz, perché è stato lui il Gotha, lui mi ha salvato, io volo grazie a Raffaello da Mainz, mi ha chiamato per uno spettacolo lì, ero terrorizzato, voi lo sapete, da allora ho fatto 16 voli, andate, 16 ore, 32 voli, ragazzi, ancora, pronto? Vediamo.
3: Mangani, che buongiorno.
0: Buongiorno.
3: State capaci a scroccare fino a Croazia.
0: Ancora, ma raggio scroccato, ragazzi. Poi Sergio dice: buongiorno Antonio, innanzitutto non era retta chi si ca che sono i classici tipi che a Pulcinello verano sul Juan Stancarozza. Ah, finalmente. Pensa che da quando ho preso il posto fisso non mi stanno mettendo gli occhi addosso, ma direttamente e ciucciuettala. Comunque auguroni. Poi dice: ti voglio bene, amico mio. Va bene, un abbraccio anche a te. Niente, mettiamo un disco e poi torniamo con un argomento, posso dire, che ha a che fare con cercasi, e non vi dico altro, a tra poco.
4: Inizia sempre con...

0: Stamattina parliamo di qualcosa di molto molto interessante, e cioè la parola è cerca, sì, la utilizzeremo per queste due ore. Sui siti di annunci ogni giorno c'è chi cerca un lavoro, chi cerca una casa, chi una bici, chi un divano, insomma si cerca davvero di tutto, ma adesso tocca a voi, no? Anche perché io adesso vi spiego un pochettino le cose che si cercano di più su questi siti e-commerce. La cosa che si cerca di più è la Vespa, lo sapevate? La Vespa, la mitica Vespa, poi al secondo posto l'iPhone, al terzo posto la Fiat Panda. Insomma, c'è chi cerca un affare, chi un mezzo di trasporto, chi un pezzo d'arredamento. E vi chiedo, se doveste scrivere un annuncio che inizia con cercasi, come lo completereste? Mandateci un WhatsApp, potete scrivere cercasi e poi completate voi, no? Cercasi pazienza, per dire, cercasi vicino che non trapani la domenica mattina, o magari cercasi qualcuno che vi riporti il caricabatterie sparito nel nulla, o cercasi per davvero qualcosa, siamo un po' in ritardo, vi faccio solo una classifica, o meglio, la classifica ufficiale delle 10 cose più cercate sui siti e-commerce. Primo posto Vespa, iPhone, Fiat Panda, cucina, camper, bici, trattore al settimo posto. Poi c'è una macchina, la Volkswagen Golf all'ottavo posto, sempre intramontabile. Nono, un tavolo, e 10, un divano. Ed a questo punto tocca a voi. La parola del giorno è cercasi, mandateci un WhatsApp che inizi proprio così e completate voi la frase. Secondo me ci possiamo divertire stamattina. Cercasi e continuate voi. È chiaro, stufat? 342-0000-100.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma mia, ma quanti WhatsApp, incredibile, ognuno che cerca qualcosa per i nuovi arrivati. Le 7:29, ancora buongiorno dal pipistrello, giovedì 9 luglio e sempre insieme fino a fine luglio. Qualcuno ci scrive, ma ci sarà anche ad agosto? Beh, in realtà qualche giorno sì, perché torniamo il 24 di agosto, l'ultima settimana, ce la facciamo insieme, ma dal 31 luglio, state buone, ovviamente anche noi dobbiamo un attimo immergere le natiche nelle acque cristalline calabresi. Allora, cercasi cosa cercate? Continuate il WhatsApp al 342 00 00 100, ma non so da dove cominciare, siete davvero tanti. Cercasi, dice Massimo, educazione, che oggi è una brutta società. Quanto hai ragione Massimo, questa è una roba che si cerca da anni, ma complicata, Poi Manganello, buongiorno, un piccolo salto all'argomento di ieri. Ho dovuto chiamare il 112 stamattina prima di scendere perché mia moglie, nonostante l'insistenza, non ha voluto fare carte in nessuna maniera. Hai fatto il contrario praticamente della nigeriana. Sembrava quella pubblicità di qualche anno fa che faceva andò fa caldo, solo che io tenevo il condizionatore acceso da ieri sera. Vincenzo da San Nicola la strada. Vince, hai visto quando loro non vogliono, niente da fare, nada. Poi quando noi non vogliamo, anche ieri lo abbiamo detto, quasi quasi pensano che abbiamo un'altra donna, no? C'è Raffaele da Mainz, lo voglio leggere come scrive, ma anche senza offese, Raffaele, come lo ha scritto non lo voglio correggere. Buongiorno Antonio, sono Raffaele da Mainz, io cercasi che a ottobre vado una settimana ad Berlino con la mia roccia a farmi una bella settimana. Saluti da Raffaele da Mainz. Cioè Raffaele da Mainz va a Berlino, ecco Raffaele, pigli l'aereo e vieni in Italia, che è meglio, no? Sentiamo un po' di vocali, pronto?
1: Mangani, Gianni da San Giorgio a Crema.
0: Ciao Gianni.
1: Cercasi Ascanio disperatamente.
0: È vero, ma dov'è Ascanio? Stefania, tu che mi hai inviato un messaggio meraviglioso, carino, ma mi dici se Ascanio è all'ascolto, se ha cambiato radio, se è all'estero, non lo so, se si è sposato. Cioè, voglio capire, se viene già un figlio, pronto?
2: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti, sono Lina.
0: Oh, ciao Lina.
2: Cercasi una persona di buon cuore che possa adottare un bel gattino piccolo piccolo.
0: Che bello.
2: Non riesco a trovare nessuno. Io purtroppo ho un cane che è una peste.
0: Sì.
2: Manca un uccellino mi fa tenere, oltre lui.
0: Mi capisco benissimo.
2: Quindi mi trovo in difficoltà. Se c'è qualcuno che vuole un gattino bellissimo, e me lo faccia sapere.
0: Allora, Lina,
2: tramite te, ovviamente.
0: Ok, ho un'idea, Lina. Se mi invii una foto di questo gattino, io per 3, 4, 5 giorni vedo di pubblicarlo, no? Insistentemente sulle mie storie, dove io sono molto seguito, no? Sui social, e vediamo se riusciamo a piazzarlo. Magari anche con una foto possiamo in qualche modo poi addolcire il cuore di qualcuno. Diciamo, mobili, fammi questa cortesia, mi invii una foto e mobili, vediamo se riusciamo. Pronto?
3: Mangani, cercasi disperatamente, non pariamo le 1 euro.
0: Troppo assai.
3: Non faticato, non faccio il notto.
0: Ma guarda, anche meno, che così non vai più al lavoro. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Cercasi chimerario 3.000 euro.
0: Ah, vedi?
4: E sotto metterei disponibile a contrattare.
0: Allora, c'è anche meno, tu dici?
4: 1.008.
0: Già stai a posto.
4: Va bene.
0: Beh, così vai a fare le ferie, ho capito, quelle di agosto. Pronto?
5: Manganello, buongiorno.
0: Cercasi. Ciao.
5: Io cerco in questo momento donna da sposare per il mio matrimonio. Ci spartimmo il busto e ce ne fanno in
0: vacanza. Questa è una grande idea, questa, di sposarti ogni 2-3 anni, no? Fai finta di una separazione così, se mi aiuti a soldare il busto. Ah, poi c'è un nostro amico, dice cercasi un po' di fresco perché faccio il saldatore. Enzo il saldatore da San Giovanni a Teduccio, lavoro a Marcianise. Siamo solidali con te, non ci lamentiamo del caldo, ma il saldatore che deve dire, ragazzi? Pronto?
6: Cercasi capelli caduti e mai più ritornati. Vista del signore.
0: Guarda che li puoi trovare in Turchia. Vai lì e con un prezzo abbastanza economico rimetti i capelli. Pronto?
7: Cercasi uccelli di cassa a matina. Non ci sta proprio.
0: Quello è normale, ragazzi. Tutti quanti pensiamo a una cosa: le vacanze, le ferie. Pronto?
8: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno, Pasquale da Napoli.
0: Ciao.
8: Circa si nu pari i bracci per fa mangiare così sotto a manganella. Ciao.
0: Ragazzi, ma io non lo so come c'ho sta nomea, insomma, Lucancur, delle braccine corte. Ma parlate con chi è cresciuto con me, con gli amici d'infanzia che ti conoscono benissimo, quelli con cui si esce ancora oggi, no? Non è così, ma come faccio? Sono pragmatico, è diverso, pronto?
9: Manga frato.
0: Vai.
9: Buongiorno, sono Ceruzzo.
0: Ciao Ceruzzo.
9: Cercasi disperatamente 20 ore anticipi lavoro.
0: Ah, questo sì.
9: Sì, ce ne amo in festa.
0: Allora parliamo col matto. Tutti sti masti, no? Pagate un po' in anticipo, perché dobbiamo andare a fare le ferie. Oh, pronto?
10: Manganiello, Luca.
0: Ciao Luca.
10: Cercasi scontrini di quello che hai speso ieri in Croazia. Non è che avevo un prova che sei andato in Croazia, ma vogliamo vedere se almeno hai speso qualcosa oppure là. Si chiude a tavola franca.
0: No, lì, allora, ti dico la verità. C'è un amico che ha un chioschetto lì, è italiano, ed è lì. E ci siamo adagiati proprio nei pressi del chioschetto. Ci ha offerto la granita, ci ha offerto un gelatino. Poi un prodotto tipico, adesso non ricordo, fritto con della cioccolata. Ottengo ancora un composto. Ma lui ha insistito tanto. Poi le spiagge sono libere. Siamo stati lì, poi c'è ci sono tante docce sempre libere, sia calde che fredde, ho trovato, gli spogliatoi sulla spiaggia, vai giù, grazie, roba seria, pronto?
11: Antonio, Emilio da Palma Campania.
0: Vai.
11: Io ho scritto, cercasi chi si viene a prendere a mia suocera per 2 mesi.
0: No, no, no, niente, non troverai, è impossibile, questa cosa qui è inutile cercarla, pronto?
12: Pronto?
13: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Io sono in cerca degli anni 80, su questo.
0: E allora aspetta un momento, mo ti faccio trovare gli anni 80. Sei pronto? Cercasi, faccio io un annuncio, vediamo se funziona. Cercasi un pezzo anni 80 meraviglioso del Supertramp, Breakfast in America. Cercasi.

0: di voi sta piangendo? Letteralmente si è commosso ascoltando un pezzo, ma credo uno dei pezzi più belli della storia della musica. Supertramp, Supertramp, no? Ho detto quando dicevo, quando facevo le radio un po' più piccole, no? E Supertramp, cab, ci stava, ci stava. Infatti molti mi scrivono: Maron, capisci, sei scapazzo, sto piangendo. Sì, ogni tanto il petagnone mette il pezzone, e che pezzone. Stiamo parlando di cose che state cercando, non soltanto però oggetti, cercasi un divano, cercasi disperatamente un po' di aria fresca, cercasi una fidanzata, vediamo un po', sarò banale, cercasi un mondo migliore senza più guerre, persone ipocrite e cattive, dove oggi manca l'amore tra di noi, ci schifiamo a vicenda. Guarda che hai perfettamente ragione, o quasi, non facciamo tutta erba un fascio, ma purtroppo la verità è questa. Mi è arrivata la foto del gattino, ma guarda quanto è bello, lo voglio far vedere anche in TV, eccolo qui, vediamo se riesco, sul canale 76 del digitale terrestre, non rende tanto, quindi noi cerchiamo di far adottare questo gattino a qualche amico o amica di buon cuore che abbia una propensione per gli animali, poi dopo Mubighi. Pronto, ancora qualcuno?
1: Ma sono Geruz.
0: Vai Geruz.
1: Si proprio un ragno fallone.
0: Ma perché? Ma perché?
1: Mi rimane come un ragno
0: ma
1: fallone.
0: Ma perché state offendendo?
1: Pure franchi di spesa a Croazia.
0: Ma scusate ragazzi, ma
1: sta
0: il minimo
1: bene, magari sta bene.
0: Allora, il volo l'ho pagato, il volo, ok? Il taxi costa tantissimo. Cioè, per fare 3 chilometri all'andata, 15 euro, sapiglia. 15 euro, 3 chilometri, il ritorno 12 euro. Cioè, chi si sono bazzuti in Croazia? Ma stiamo scherzando. E poi sono arrivato lì, c'era questo amico, Obiyuk lo chiamano, Obiyuk, perché è un amico di vecchia data, origini piazzollesi. E ha detto: guarda, vieni qua, io ho il chioschetto da tanti anni e ti metti qua. E poi ci mise là. Qual è il problema? Cioè, non lo so, pronto? Vediamo se abbiamo ancora
2: buongiorno, qualcuno. Buongiorno, buongiorno. Sono Salvatore, il fotografo di Torre Annunziata.
0: Grande Totore.
2: Oggi ritorno da Lampedusa, 8 giorni stupendi. Ti lancio la sfida, voglio vedere se riesci nella stessa giornata
0: sì.
2: a venire a Lampedusa
0: sì.
2: andare a fare il bagno alla spiaggia dei conigli, che è la spiaggia più bella al mondo, e
0: sì.
2: ritornare.
0: Hai fatto
2: bene,
0: non ci credo.
2: Un bacione, sei il numero
0: okay,
2: uno.
0: Ok, allora, sfida, sfida accettata, vediamo come arrivare a Lampedusa. Io ho un'idea, perché io verso il 26, se non sbaglio, sono ad Agrigento, quindi da lì potrei pure accettare la sfida, quindi attenzione, eh. Pronto? Non è uno chalet.
3: Roba varia.
0: Non è uno chalet. Ragazzi, è una sorta di roulotte, non so come... una sorta di furgoncino era, però senza le ruote, no? Che sta lì adagiato sulla spiaggia e vende un po' di gelati, prodotti tipici, agalamite, cose, cose qua. Vabbè, pronto?
4: Cercasi radio a meno pari a chi si dice Napoli.
0: Cercasi radio? Non ho capito. Ah, beh, come fa? È impossibile. Pronto? Sentiamo ancora qualcuno?
5: Hai tu trovo a fa, Antonio.
0: Sì.
5: Ci dice pure, ma ne ha mangiato quando c'ha la papa, sto per il rotolo.
0: Anche quello ci sta, bravo, bravo. Poi, cercasi un po' che mozzarella per noi all'estero, è la prima necessità. Quanto hai ragione, Jellison, veramente, vi manca una delle cose più buone che abbiamo qui in Italia, in Campania, pronto?
6: Dai, niente di meno, sai pure quanti amori.
0: Ok.
6: Buona, tieni in mano con buco ancora.
0: Ancora.
6: Anche 15 euro rotazzi, volevo cacciò.
0: Ci ho capito, ragazzi, 3 chilometri, 15 euro, 3 chilometri, parliamo di Bolt, che dovrebbe essere una compagnia un po' più economica, ok? Tipo Uber, quella roba lì, 3 chilometri, 15 euro, ma... carissimo, parlava pure croato, va bene, 15 euro, voleva una mancia, voleva! Che? Mister... you are from Milano, ma qua Milano, città Napoli, Napoli, lui subito Maradona, bellissima, io. Napoli, Maradona, subito, pronto.
7: Ah no, ma sto videocolo stava a tutta parte, un franchising, ma non stai pure a fare io, tu vorrei chiedere.
0: No, no, no, no, no, hai ragione. Sono vari fratelli, ok? Hai ragione. È a Palinuro anni fa, Obi-Yokel, ma un franchising Obi-Yokel è bellissimo. È anche lì in Croazia e sta anche a Tirana, ragazzi. Un altro, sono tre fratelli, eh. Sei un grande. Va bene, mettiamo un disco, torniamo tra pochissimo. Ovviamente continuate a scrivere Circasi al 342 00 00.

0: ha mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Stamattina ci stiamo divertendo perché vi sto chiedendo semplicemente di scrivere cercasi oppure in un messaggio WhatsApp continuate voi dopo il cercasi. Sui siti di annuncio ogni giorno c'è chi cerca un lavoro, chi una casa, chi una bici, chi un divano. Insomma, si cerca davvero di tutto, ma adesso tocca a voi, no? Per due ore cominciate il WhatsApp con cercasi. Per esempio Alessandro scrive cercasi appartamento a Praia Mare o Tortora ultima settimana di agosto. Cioè la pigliate proprio come una cosa seria, perché spesso state anche scherzando sul cercasi. Poi a proposito di cercasi, questo l'abbiamo già letto, cercasi un po' che mozzarella, abito in Francia. E vabbè, in Francia hai altre specialità, cerchi la mozzarella in Francia, è una guerra persa. Poi vediamo, Manganiello cercasi disperatamente un po' di coraggio per tutti quelli che vedono il bicchiere sempre mezzo vuoto in alcuni periodi, quando avrebbero tutti i motivi del mondo per vederlo mezzo pieno, sempre mezzo pieno. Ragazzi, se non ce la fate a vederlo mezzo pieno, ascoltate il pipistrello tra le 7 e le 9. Ironia, simpatia, e cerchiamo di alleggerire le vostre mattinate. I momenti no arrivano per tutti quanti, ma bisogna reagire a testa alta. Abbiamo ancora qualche vocale, caro Nellino, sentiamo un po' cosa cercano i nostri pipistrelli. Pronto?
1: Cercasi quiete notturna.
0: Ah.
1: Ma quando ci stanno i mondiali, marocchini attorno a me ci fanno roba più. Ma io dico stasera scenga mazzi fermo.
0: Ma perché gioca il Marocco stasera? Stasera gioca il Marocco? Chiedo ad un esperto. Marcello, è stasera? Marocco-Francia? Ok, forza Marocco, forza Marocco. Io spero che i marocchini facciano ancora più baldoria a casa tua, perché onestamente io godo come un riccio se la Francia esce fuori dai mondiali. Sì, francesi proprio che non li sopportiamo. Pronto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Sono Alessandra.
0: Fermo,
2: è la prima volta che mando un vocale.
0: Prima volta, fammi cominciare a cambiare.
2: Perché almeno così Manganiello non puoi evitare di leggerlo.
0: Ecco qua.
2: Oggi è il tuo compleanno.
0: Ma non è il mio compleanno.
2: Anche se te lo stai nascondendo.
0: Ma
2: quindi tanti auguri.
0: Ma che è un complotto nei miei confronti? Ma che? Ma come ti permetti? Ma non è il mio compleanno. Ma chi è che sta cantando, ragazzi? Scusate, ma non è il mio compleanno, ma assolutamente, ma non lo so, andiamo avanti. Che sono queste cose da dire così? Sembrava quasi una chiamata pilotata, non è che c'è che Gianluca Pigliotto, ma andiamo avanti, pronto?
3: Antonio, buongiorno Enzo, cercasi, andò, cercasi una cosa di sordo, frate, ok? Sì.
0: Vabbè, beh, speriamo, cercasi fine del traffico sulla tangenziale, altezza Corso Malta, anche oggi? Strano, perché ultimamente non ho trovato traffico lì, pronto?
4: Ma non è panzacchi, ci sono tutti invidiosi.
0: Bravo, sono
4: mamma mia, poi ti vanno a spendere 100 euro per i bollette, per gratte vince e compagnia.
0: Esatto.
4: Tu piace, tu e tua moglie, per 100 anni per tutto cuore.
0: Grazie, te lo dico Peppe, no, ma tu sei una brava persona, tra l'altro veramente è massacrante, sono tornato a mezzanotte, vai a casa, fai una doccia e sono qui, cioè alla fine ragazzi è un mordi e fuggi, no? Dovete avere il coraggio di farlo, non cominciamo i denari, un volo 36 euro low cost e si fa. Cercasi compagno di padel maschio, perché la ragazza che gioca con me mi farà passare un guaio. Ciao Antonio da Angelo da Roma, oggi sono 42 anni, oh auguri, sei nato il 9 luglio, oh auguri, pronto?
5: Sì, Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Cercasi un po' di serenità mentale,
0: sì,
5: e fisica.
0: Questa è una cosa meravigliosa, soprattutto quella fisica, ma anche quella mentale. A volte quella mentale poi in qualche modo condiziona quella fisica e viceversa. Pronto?
6: Prosciutto che sì, mamma!
0: Okay.
6: E tabucco sempre, nemmeno che secondo me o stipendio come piglia così o posto, perché tranne a camballare.
0: Ma come ti permetti? Ma ragazzi, ma se uno va in un bar oppure va in un posto che non è l'Italia e becchi qualcuno che ti conosce da anni come pigliuoccolo, no? E che dice guarda Anto, siamo qui, lo sai che siamo frat, quello che vuoi metti di qua sull'asciugamano, ti pago caffè, gelato, in onore della vecchia amicizia, e allora va bene così. Pronto?
7: Buongiorno, Andò, auguri.
0: Di che cosa?
7: Cercasi Antonio che fa una colazione.
0: Ma ragazzi, ma Antonio chi? Mica io. No, qual è altro Antonio, forse, no? Poi, Gianfranco dalla Svezia, cercasi taralli, sugni e pepe. In Svezia puoi trovare altro, le polpette svedesi and company, pronto?
8: Qua poi si andiamo a mugliare, che stai a cumare tu, dai,
0: no! Come fa a sapere? Non lo so, guarda, sono rimasto scioccato. Antonio, vedi se qualcuno ti ha mai detto niente per i tuoi viaggi lavorativi a Roma. Che invidiosa la gente. Bravo, bravo Rosario. Mi fa fatto un culo così tutto l'anno, no? Per andare a Roma dopo la radio per un altro lavoro, perché non

0: dopo gli dico, ma pigli l'aereo, gira per tutta la giornata, ti pigli l'aereo, così sei contento. Sei contento,
1: così, bravo.
0: E arriva in aeroporto, ti pigli un'aereo, vai da parte.
1: Esatto, così. L'ho detto a mia moglie, ho detto, guarda, la prossima volta, inutile che ti ammazzi.
0: Ma povera signora Rachele, mamma mia.
1: La cosa bella di mia moglie ieri che ha detto, ma sta spesa non mi sembra così. Allora, non capisci niente. Questa è una specie particolarissima.
0: È molto particolare, unica, oserei dire anche unica.
1: Poi una puzza. Non lo so per quale motivo.
0: Ma vergogna, devi vergognare. Tanti auguri, grazie. Per fare il compleanno.
1: Grazie di mille.
0: Auguri, Manganiello.
1: Grazie, state buona.
2: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
5: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Marcello Calvano. 2 ore e mezzo di confronto serrato, atto a mettere in campo una strategia per togliere le armi dalle strade, ma anche per scongiurare nuovi episodi di criminalità. Al tavolo nel palazzo della prefettura di Napoli, nel pomeriggio di ieri, si sono ritrovati il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ecco alcune dichiarazioni del ministro.
8: La prima cosa che mi è piaciuto registrare è che c'è un fronte istituzionale molto affiatato e molto compatto. Noi dobbiamo partire da una considerazione: non è che siamo all'anno dell'emergenza acuta criminalità o sicurezza a Napoli, perché noi, se guardiamo i dati statistici, non è affatto un periodo in cui la città di Napoli registra una particolare emergenza acuta di criminalità o di termini di questioni di sicurezza, anche proprio da un anno all'altro, ma soprattutto se lo retrodatiamo a 10 anni
7: fa. Rimozione dei rifiuti, riciclo corretto e tutela dell'ambiente, seconda raccolta straordinaria delle plastiche agricole in provincia di Caserta. Ieri mattina a Villa Literno sono stati rimossi teli e altri materiali in plastica provenienti dalle attività agricole. Alle operazioni ha assistito il commissario unico per le bonifiche Giuseppe Vadalà, che ha così commentato le attività svolte.
9: Questa che stiamo conducendo dall'anno scorso con il consorzio del Poliegro, recuperando le plastiche. La questione qual è? Che dobbiamo anche su questo accelerare, e abbiamo accelerato, aumentare questi atti in maniera esponenziale, con l'esempio che tutti gli imprenditori agricoli devono seguire.
7: Passiamo alla cronaca. Fiumi di denaro proveniente da racket e scommesse reinvestiti anche in note attività del litorale Domizio. Con l'operazione messa a segno ieri, gli inquirenti hanno fermato l'ascesa degli eredi di Sandokan. Nel blitz della direzione investigativa di Napoli sono state arrestate 12 persone ritenute appartenenti alla fazione russo schiavone del clan dei Casalesi. Secondo l'inchiesta della procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri, al vertice c'erano Costantino e Noak Russo, 35 anni il primo, appena 22 il secondo, entrambi figli del boss Giuseppe, detto il padrino. Chiusura con lo sport, il calcio in attesa della presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri in programma martedì 14 luglio al Teatro San Carlo. Il DS Giovanni Manna continua a lavorare per piazzare parte dei circa 20 esuberi presenti nella rosa del Napoli. Solo dopo si potrebbero sbloccare alcune operazioni in entrata, come quella dell'esterno offensivo del Boca Junior Ceballos, in scadenza di contratto, attualmente fuori rosa e forte di un accordo economico già raggiunto con il Napoli. Intanto questa sera riparte il mondiale con il primo quarto di finale tra Francia e Marocco. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Il bar dello sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vegliotti, ben arrivati al nostro consueto appuntamento ogni mattina dalle 9 alle 10, sarà così fino al 30 luglio, abbiamo tantissime cose da raccontare. Voglio salutare innanzitutto in cabina di regia il povero Nellino Iorio, distrutto, massacrato dal ciclone Manganiello, al quale abbiamo fatto gli auguri di buon compleanno, alla fine ha dovuto spoilerare, ma io lo sapevo che era il suo compleanno. Nellino Iorio aspetta i vostri interventi allo 081 546 6873 e arrivano già tantissimi messaggi al 342 00 0010 che lo ricordo è anche il numero di messaggi WhatsApp audio per il vostro Festival Bar dello Sport. E voglio dire al nostro amico attento Nellino che già sia il nostro Biagio da Scafati alle 9.02, anche Federico 49 ci hanno già inviato due pezzi, insomma poi vedremo di che cosa si tratta. Voglio prima di salutare un po' di amici, voglio però aprire la trasmissione non soltanto ricordando quelle che saranno le notizie che seguiremo ovviamente in questi giorni. Martedì prossimo alle 11.30 c'è la presentazione al Teatro San Carlo di Allegri, parliamo di mercato, c'è una frenata, leggiamo dal Corriere dello Sport, sull'adeguamento del contratto di Vergara, e questo potrebbe essere preoccupante visto che Vergara è un obiettivo di mercato abbastanza forte di alcune formazioni. L'affare Ceballos invece va avanti molto bene, il Napoli proverà non soltanto forse a prenderlo a gennaio a parametro zero, ma se dovesse trovare un accordo col Boca potrebbe farlo arrivare anche al Napoli prima, cioè insomma adesso per il ritiro, ma vedremo lo sviluppo sulla questione Ceballos, dove sapete che Kiss Napoli è stata sempre fin dall'inizio la prima a essere foriera di notizie importanti. Poi dobbiamo capire che cosa succede, ovviamente ci sono De Bruyne e Lukaku ancora impegnati nel mondiale e oggi riprende il mondiale. A proposito di mondiale, perdonatemi ragazzi, perché voglio dire ci sta che ogni tanto noi facciamo qualche ricordo, perché 9 luglio 2026 oggi riprendono i quarti di finale del mondiale, ma che cosa accadde 20 anni fa, a proposito di mondiali, veramente un antico ricordo, 9 luglio 2006.
1: Abbiamo vinto tutti stasera.
0: Erano 20 anni, sono passati 20 anni, Italia campione del mondo, il racconto emozionale di Fabio Caressa, di Peppe Bergomi, abbracciamoci tutti, io pure vorrei abbracciarvi tutti a prescindere dai 20 anni dell'Italia mondiale, però mi sembrava assolutamente giusto ricordare una ricorrenza del genere, visto che sono 3 mondiali che non ci partecipiamo nemmeno, e quindi ricordare questa data è davvero, è un po' triste e un po' bello, cioè nel senso che è un'emozione che comunque noi ricordiamo, non l'abbiamo vissuta, ma che ormai non vediamo. Ci sono stati gli europei, per carità, vinti ai rigori in maniera davvero incredibile, però insomma oggi 20 anni, mi sembrava giusto ricordarlo. E allora salutiamo un po' di amici, innanzitutto vi devo dare una bella notizia, perché il mio amico Enzo da Maddaloni dice che ci racconta e ci dà notizia della piccola Sofia che continua le sue terapie a Bologna e si va avanti a piccoli ma importanti passi. Il papà, che ho sentito qualche giorno fa, ringrazia e saluta, abbraccia tutti, ne siamo veramente felici. A noi napoletani non ci appartiene quello che ci hai fatto sentire. Beh, Nicola, parla per te, cioè devi parlare per te, caro Nicola, cioè io leggo il tuo messaggio a noi napoletani, a te Nicola, poi voglio dire ci può essere qualcuno che è d'accordo con te, io no, e quindi voglio dire, per carità, saluti a Dragone da San Giuseppe, a tutto lo staff della Nuova Lucci, Alessandro Irmo da Barra, poi c'è Chicco, il nostro Chicco, che ci saluta sempre, amico mio, buon caffè a tutti, Patrizio da Napoli, fratelli in fede, facci dare il risultato esatto di Francia Marocca da Domenico, Francia, poi vediamo, Antonio dall'Austria, se Domenico ci chiama glielo chiederemo. Si è arenato il rinnovo di Vergara, Gennaro, l'ho detto in apertura, lo leggiamo stamattina. Neres e Alisson Santos devono rimanere a Napoli perché sono due giocatori che saltano gli avversari, gli amici della falegnameria di Casoria. Un abbraccio speciale alle piccole Sofia Giorgia, Domenico, Massimo Paz, un saluto a tutto il bar, grazie per la vostra compagnia ogni mattina, grazie di esserci, riportate tutte le notizie in tempo reale, lo seguo sempre. La tabaccheria Alberto Coppola da Trieste, ma che bello, da Trieste che diamo compagnia. Poi buongiorno, un saluto a tutti da Torre del Greco, Francesco, il nostro amico Francesco. Dopo un po' di assenza, sempre buongiorno a tutti. Enzo dalla gelateria di Rapallo, il nostro amico dalla gelateria di Rapallo. Rapallo, Trieste, tutti gli amici Antonio dall'Austria che ci ascoltano. Allora cominciamo con Carlo che è in linea. Carlo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno avvocato dottor Vigliotti.
0: Mio caro amico, buongiorno a lei, eccoci.
1: È la prima volta che chiamo.
0: Ma Carlo, benvenuto.
1: La seguo da tanto tempo.
0: Benvenuto Carlo, benvenuto, un grande gioia.
1: Ma guardi, io a parte il fatto la seguo perché la stimo e la ammiro.
0: Grazie.
1: Io ho mandato tramite WhatsApp dei messaggi.
0: Sì.
1: A volte lei mi ha anche risposto.
0: Io rispondo a quelli che posso, ne sono tanti.
1: No, lei ha risposto per l'amor di Dio. Però adesso sì. È un bel po' di. Anzi, io mi devo ritenere fortunato che stamattina ho preso la linea. E sto parlando con lei.
0: E siamo noi fortunati a sentirla. Eccoci.
1: Allora, il problema è questo, che io come le dicevo, che io mandavo dei messaggi, mi avete risposto, garbatamente e tutto, però è un bel po' di tempo che mi avete bloccato su WhatsApp. Vorrei sapere...
0: Noi non blocchiamo nessuno, innanzitutto non la conosco, non so il motivo, sì. Non, nessuno ha bloccato su WhatsApp.
1: Ma i motivi possono essere tanti.
0: No, ma Carlo, mi scusi.
1: Non Carlo. Lo so, forse...
0: No, Carlo, facciamo così.
1: Io ho difeso Napoli.
0: No, vabbè, ma Carlo, lei è uno dei tantissimi nostri fedelissimi ascoltatori, io la saluto, la ringrazio di cuore della telefonata. Io non so quello che lei sta dicendo, è che noi di solito non blocchiamo nessuno su WhatsApp, quindi voglio dire, tant'è che arrivano centinaia e centinaia di messaggi. Non glielo so dire, non siamo stati noi. Se è successo, non so per quale motivo è accaduto. Vogliamo parlare di qualche cosa però? O vuole la telefonata era soltanto per sapere per quale motivo? Ah, vabbè, se n'è andato. Carlè, mi dispiace. Comunque, Carlè, siamo qua. Orgoglioso sempre della nazionale del 2006. Che serata, ragazzi. Io sono a posto così. Tu sei un mito, caro Marcello. Sono a posto così. La grande Jalapas. Buongiorno, la mia giornata lavorativa inizia qua stamattina. Massimiliano da Capodimonte. Ah, sei allo stadio. E che ci fai allo stadio? Massimiliano, fammi sapere. Vergara non si tocca. Saluti da Ciro il venditore. Il 9 luglio 26 mi sentivo italiano, mi consideravo italiano, credevo esistesse una nazionale, la nazionale italiana vinse i mondiali, festeggiai, non conoscevo la storia della finta unità d'Italia, la questione meridionale, insomma, Dino Brasiello con tutte le sue dinamiche colonizzatrici. Poi, buongiorno, ti volevo chiedere come ha fatto a festeggiare in Croazia Manganiello, no, Luigi D'Amanto, ma non ha festeggiato, è andato a fare un bagno Manganiello, poi è tornato. Con rispetto, neanche io sono d'accordo con quello che ci ha fatto sentire. Io ho vissuto sulla mia pelle che vivo al nord, ce lo scrive Gennaro. Da Bormio invece, Antonio Club Napoli Castelli Romani, che bella, mamma mia, una foto meravigliosa. Meno male che ci sono i ricordi del Mondiale 2006. Pensando al presente e all'immediato futuro, solo questo, c'è tristezza. Ci sono giovani e senti la notizia che non vogliono rinnovare Vergara, così talentuoso, futuro del calcio italiano. E poi buon dia, anche Riva del Garda è presente, il nostro amico Antonio. Intanto vado da Diego che è in linea. Diego, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno. Diego il papà di Oana.
0: Che grande Diego, come sta Oana?
2: Tutto bene, grazie. Dormendo in macchina.
0: Dalle un bacione. Non la fa sentire caldo però, in macchina.
2: No, assolutamente. Niente, avvocato, io ricordo benissimo quel 2007, lavoravo a Roma. È stata un'emozione enorme. Il mondiale vinto è stata storia. Io ricordo il 94, ero piccolo, e vedemmo la finale all'epoca a Baia Verde, la zona estiva.
0: Sì.
2: E si andava a villeggiare. E ricordo con affetto USA 94, anche se poi ci fu la sconfitta ai rigori finale. Però il 2006 maturo, in un'età bene, fatta bene per ricordare.
0: Beh, ragazzi, ma non scherziamo, ma veramente risultammo tutti in quella sera, dai, ma fu una cosa.
2: Io vivevo a Roma quel periodo, ho vissuto una festa enorme, cioè Roma come Napoli, tra l'altro, perché poi so anche di Napoli, dei festeggiamenti a Napoli. Io purtroppo vivevo a Roma, o per fortuna, e vidi qualcosa di stupendo e vissi qualcosa di stupendo, che fu spettacolare quel mondiale. Avevamo una squadra veramente che era formata da giocatori con gli attributi, oltre che con doti tecniche. Detto questo, mi dispiace sapere ciò che sta succedendo per gara, perché secondo me è un talento.
0: Aspettiamo, Diego, aspettiamo solo le dinamiche di mercato. Poi arrivano sempre dei messaggi un po' subliminali, no? Di parte.
2: Il problema sta sempre. Allora, il presidente, volendo o non volendo, c'è sempre ragione. Il problema sono sempre i procuratori. A mio avviso, poi può darsi pure che mi sbaglio, però i procuratori non fanno altro che
0: ognuno fa il suo lavoro e quindi ovviamente
2: capito, ma un talento del genere non lo puoi portare via da Napoli.
0: Sono interessi di parte, vedremo gli sviluppi, saremo attenti. Grazie Diego, ti abbraccio.
2: Una foto di Oana, così
0: grande, mandare un abbraccio appena si sveglia e un bacio da parte di tutti quanti noi. Grazie Diego, buondì Gianluca, buondì a tutto il bar, un saluto a Sofia, Giorgio, a Domenico, Mario del Gusto Restaurant Santa Maria Capovetere, dice anche forza Tardelli per le belle parole che ha detto nei confronti di Diego Armando Maradona. Fabio e Ciccio Avena da Barra, un saluto a Sofia Domenica, non vediamo l'ora di poterla rivedere a Castel di Sangro, speriamo ragazzi, mi farebbe piacere. Un abbraccio forte a tutti dall'albero della Germania, potete chiamare la piccola Rosa che oggi è il suo compleanno. No, di solito noi non, forse era per il nostro amico Manganiello. Comunque, forza Napoli, dica la verità, le piace la nuova maglietta del Napoli? A me no, è brutta, copia della maglia dell'Argentina, mi riferisco al fondo dorato. Riguardo al mercato, se il Napoli non vende, che si parla a fare? Giancarlo, no, a me la maglia piace molto, devo dirvi la verità, poi c'è questo simbolo del centenario che la rende storica. Ivan da Madrid, da italiano all'estero, da tifoso del Napoli segue e rispetto il pensiero di tutti. Essere all'estero e non vedere l'Italia giocare il mondiale è una sofferenza, non vi fate condizionare dagli altri. E poi quel 9 luglio di 20 anni fa ero con la scuola calcio Boys quarto, non so da dove uscirono tifosi da migliaia, Enzo da quarto, preferivo l'amico, voleva dire non mi leggi più i messaggi, non lo so. Francesco, io erano 2 anni che ero in Francia, festeggiai in terra dello sconfitto. Walter da Strasburgo, col Napoli Club Strasburgo. Antonio, vengo da te, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno.
0: Uè, caro,
3: avvocato, io sono un testimone diretto della festa di quel mondiale a Piazza Trieste e Trento, quindi abbiamo festeggiato a Napoli. Quindi, buona parte dei napoletani tifa Italia, lo volevo dire all'amico che.
0: No, vabbè, ma i rispetti sono, voglio dire, il rispetto delle idee personali è legittimo, cioè non c'è dubbio alcuno, ma non si può parlare di noi napoletani, no, tu, Nicola. Certo. Esatto, si dice così.
3: Che poi tra virgolette quella squadra, avvocato, io mi ricordo come ci arrivò a quel mondiale, con le critiche.
0: Era scoppiato a Calciopoli.
3: Diciamo, e avevamo calciatori come Cannavaro, Totti, Del Piero, Inzaghi, cioè per capire il livello attuale in certo. cui siamo oggi. Per capire. Avvocato, un'altra cosa le volevo dire. Vai. Io ho una menzione, diciamo, tra virgolette, a un non conferma, me la sento di dire, perché forse è l'unica calciatore che meritava di rimanere nella rosa del Napoli, non è stato purtroppo riscattato, cioè Elmas, colui che è stato, tra virgolette, per tutto l'anno presente, non ha avuto infortuni, ha fatto 20 ruoli e quindi magari per tentare, ecco, tra virgolette, una probabile futura plusvalenza con Giovane, il Napoli ha rinunciato a un calciatore come Elmas. Perché ovviamente.
0: Più che ha rinunciato, cioè, non l'ha potuto o voluto riscattare.
3: Non l'ha potuto, perché magari, ecco, tra virgolette, dovendo riscattare Giovane, anche Højlund, diciamo, la possibile teorica plusvalenza di un domani di Giove non ha permesso, tra virgolette, di trattenere un calciatore che secondo me per senso di appartenenza al Napoli l'ha dimostrato, doveva...
0: No, è così, soltanto che però esistono purtroppo delle trattative, delle situazioni. Anto, certo, io ti lascio, ti ringrazio, voglio far vivere in diretta un momento storico che Nellino sta anche ovviamente filmando. Prego, signor Gaetano, si accomodi, per favore, facciamo questa cosa in diretta. È arrivato Gaetano, che cos'è questa, Gaetano? Sono i cornetti e caffè che ha portato Manganiello. Vabbè ragazzi, questa è una notizia storica. Manganiello, tanti auguri, ci porta 10 cornetti e 5 caffè, grazie Gaetano. Li mettiamo alla redazione qua, clamoroso al bar dello sport. Manganiello dopo 20 anni offre al suo compleanno, è storia questa e ce la ricordi. Grazie Gaetano, auguri al nostro amico Manganiello. Questa è veramente storia ragazzi, una delle notizie più clamorose che si possono dopo il mondiale del 2006. Arrivano i cornetti di Manganiello, tanti auguri. E ma sì, ma Nelli, dopo questi li leviamo perché sennò mi mangio tutto quanto. Va bene, allora andiamo avanti. Le mando una canzoncella dopo. Mister X ci ha dato la canzoncella di Mister X, caro Nellino, alle 9:17. Ecco, ora la radio può anche chiudere dopo la cacciata di Manganiello, ci scrivono i nostri amici, giustamente. Il calciomercato fa venire solo il mal di testa, il mantra è sempre lo stesso, saremo forti, competitivi. State senza pensiere, grazie, amico Dario Stefanelli. Dove si potrà vedere la presentazione di Allegri? Saluto da Diego il Terzino. L'emozione più bella però fu la semifinale con la Germania. Credo che i canali YouTube del Napoli possano trasmettere in diretta la conferenza, ve lo faremo sapere. Vincenzo, vengo da te, buongiorno.
4: Buongiorno a lei, avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Fate delle cattiverie a far vedere questi cornetti.
0: Ma no, ma c'ha scritto un amico, apri il... Aspetta. Vincenzo, Vincenzo, ha scritto un amico, apri il pacco, vuoi vedere che è vuoto? No, è pesante, ci sono, eccolo.
4: Ci sono? Vabbè, allora tantissimi auguri, meno male, dopo 20 anni esiste anche tu che fa qualcosa.
0: Finalmente Manganiello è riuscito a dare veramente, ha fatto un sussulto clamoroso, starà male per 3-4 giorni, però voglio dire...
4: napoletano quest'Antonio.
0: Vabbè, però apprezziamo il suo gesto, voglio dire che...
4: apprezziamo il gesto.
0: Assolutamente.
4: Dopo 20 anni sicuramente la pensione ci arriverà, qualcosa fa stipato.
0: Assolutamente. Va bene.
4: Avvocato, lei ha messo un bell'inizio per farci sentire.
0: Ragazzi, è storia, questa è storia, sono 20 anni, 20 anni si festeggiano.
4: Io mi ricordo che era a Viareggio, no? Ho festeggiato a Viareggio. Però poi dopo ho sentito una bellissima intervista dell'argentino, che adesso non mi ricordo, sì, che è stata fatta, e ha detto una bellissima cosa, che purtroppo a me mi capita solamente guardando, se vado fuori dall'Italia e così via, non guardo negli occhi alle persone per dire se è napoletano e basta.
0: Non ti sto capendo, però cerca di chiudere, vai. Cioè, che cosa?
4: L'Argentina ha detto, noi l'Argentina, sì, cioè, guardate come l'ha detto, noi argentini, non ha detto noi. Buenos Aires.
0: Sì, ho capito, c'è un senso di appartenenza, diverso.
4: Noi.
0: Sì, ok, è chiaro, ho capito, sì. Però storicamente è stato sempre così.
4: Non siamo italiani. Quando okay. Io parlo, sei napoletano, napoletano. Allora io oggi dico, perché a me mi succede di guardare a qualcuno e dire sei napoletano, non me ne accorgo, sei napoletano, no, sei italiano. Se italiano a me non mi interessa.
0: Va bene, Vincenzo, è un pensiero.
4: Quello dell'Argentina che ha detto questa cosa.
0: Ti ha colpito.
4: Io purtroppo ritengo di appartenere a Napoli e solo Napoli.
0: Grazie, Vinci, ti abbraccio. Ovviamente si sono scatenati tutti, il gesto di Manganiello cade nell'anniversario del mondiale, mo ci vediamo tra 20 anni? No, non lo so, Enzo, credo di no. Buongiorno, ci scrive il nostro amico Radio Kiss Kiss. Grazie, il gesto di Manganiello. Potresti fare gli auguri anche a Salvatore BMD? Come no, Torino Mammo, lo faccio volentieri. O chiamavano Manganiello T-Rex, no, Jason da Norimberga, non è così, insomma, ha fatto un gesto importante, avvocato, però lei i 50 euro di Manganiello se li è presi come regalo, invece lui ha pure offerto i cornetti, sì, hai ragione Antonio, ma che c'entra, ha dovuto farlo. Vorrei ricordare che anche il mondiale del 2006 fu conquistato dopo 20 anni a quello dell'82, dopo oltre 50 anni. No, scusa, non mi trovo. Anche se questi ebbero una storia. 82 e 2006, non so, 20 anni. Manganiello, prima di andare, eccolo qui, via, ha detto no, non credo. E poi per i cornetti offerti dovresti fare un'esultanza alla Caressa. Sì, l'ho fatto entrare in diretta, ragazzi. Vado da Giuseppe che è in linea. Giuseppe, buongiorno.
5: Buongiorno, ciao Gianluca. Ciao. Molto vecchiamo, Giuseppe da via questo.
0: Che piacere, Giuseppe, ben arrivato. Vuoi, ti offro un cornetto di Manganiello, se vuoi.
5: No, sto a dieta.
0: Ah, sei a dieta, va bene, ok.
5: Vabbè, a parte le battute. No, è una domanda e anche un aneddoto su di te. Mi ricordo che 20 anni fa, ero 18enne, 19, sì, ho visto, vabbè, la partita di mondiale, ho festeggiato, Quando sono tornato a casa a 1 di notte, ho acceso la televisione, dopo aver guardato un ottimo mondiale su Play 1, ho fatto zapping e capitai su Napoli Canale 34.
0: Sì, eri tu, era in onda, sì.
5: Sì, era la replica.
0: Sì, c'era il grande Benedetto Casillo, c'è il grande Benedetto Casillo, il mio grande amico.
5: Sì, è praticamente la canzone della trasmissione, era Siamo una squadra forte.
0: Bravissimo, la trasmissione si chiamava Tifosi. La seconda divisione si chiamava Tifosi, sì.
5: Eri tu che conducevi la trasmissione quando l'Italia giocava.
0: È vero, facemmo la diretta, seguimmo tutti i mondiali e dopo andammo in onda. Mi è sbloccato un ricordo bellissimo, anzi ti ringrazio perché è una cosa molto bella.
5: Un'altra cosa, vabbè, per essere, no, ma vabbè, se auto che tu volevo sapere se Radio Kiss Kiss diventerà l'altra volta.
0: Questa ne parleremo. Se dovesse, qualsiasi cosa sarà comunicato ovviamente dalla nostra radio, Giuseppe. Vediamo che cosa accadrà. Intanto pensiamo ovviamente al nostro Napoli, ad Allegri che arriverà, a quello che succederà. Grazie Giuseppe, oggi sei al nostro ospite, non paghi, grazie di cuore. Poi buongiorno, mo dovete aspettare altri 20 anni per i cornetti di Manganiello. Giovanni, no, non credo. Poi dal Tecnopolo di Roma, Salvatore lo chef, aspettiamo al gustoso del Tecnopolo. Avvocato, è sempre il numero, grazie anche per i complimenti. Anche sul porto a pescare con il bar dello sport, saluti da Acciaroli. Beh, questa è una foto meravigliosa. Il nostro amico Giovanni mi manda una foto dal porto di Acciaroli, sta pescando e sta ascoltando il bar dello sport. Sei un mito, sei veramente un mito. Ti ringrazio davvero di cuore. Facciamo un po' di saluti che poi devo andare in pubblicità. Il 9 luglio 2020. Dopo 6 anni di sacrifici mi sono laureato alla giovane età di 52 anni. Auguri Rosario, complimenti. Complimenti, un'emozione grandissima vedere Luna Rossa dal vivo, allenamento nel golfo che vola sul nostro mare con il Vesuvio sullo sfondo, hai ragione Francesco, è bellissima. Sono il, eccolo qui, non mangiate i cornetti, li devo 5 cornetti tagliati in 2-3 caffè lunghi, che ste, no, ma ragazzi, ma è il gesto che conta, scusatemi, che deve fare, non ho capito. Poi ADL dovrebbe approfittare dell'inchiesta per vendere, credo che il suo ciclo sia finito, che ha trattato sempre i tifosi scandalosi, Fredlick in Roma, prezzi agevolati, insomma, Andrea che non è molto d'accordo. Dopo la menata di coriandoli di Antonio viene il diluvio, speriamo di no. Vado in pubblicità e chiedo a Raffaele di aspettare veramente un minuto, non di più. Torniamo subito con il bar dello sport.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
7: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua amici del bar dello sport, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, torniamo in diretta. tantissimi messaggi, perché ovviamente il ricordo dei 20 anni dall'ultima volta che abbiamo vinto i campionati nel mondo nel 2006, 9 luglio, oggi sono 20 anni, suscita non soltanto ricordi piacevoli ma anche polemiche. Noi al bar dello sport, tra un caffè e un cornetto di manganello che ci ha offerto ovviamente grazie al suo compleanno, ne chiacchieriamo. Nellino Iorio in cabina di regia attende i vostri interventi allo 081 546 6873. Ci sono Raffaele e anche il mitico Guido, e allora andiamo da Raffaele. Raffaele, buongiorno.
9: Buongiorno avvocato, sono Raffaele da Mainz.
0: Raffaele, ma Raffaele, ma siamo, voglio dire, spero che tu stamattina abbia chiamato l'amico Manganiello per gli auguri, voglio dire, del compleanno.
9: No, lui con Antonio sono un po' arrabbiato.
0: Che è successo?
9: Scusa. Gli ho mandato il messaggio per il suo compleanno ed era vero, io lo sapevo.
0: Lo sapevamo.
9: E lui ha fatto finta di niente, però sono.
0: Ma
9: po',
0: sai, lui è molto riservato.
9: Non si preoccupa.
0: Ma lui è molto riservato.
9: Ma non si preoccupi.
0: Che succede?
9: Avvocato, io
0: è una minaccia?
9: No, io non minaccio nessuno, sono così tranquillo, avvocato.
0: Bravo, Raffaele. Bravo, Raffaele.
9: Io gli dico solo una cosa, sono arrabbiato perché appena hanno fatto l'indagine su De Laurentiis,
0: sì?
9: Si è aperto un mondo dopo 2 minuti. Ma perché non vanno a guardare un paio a Roma, l'Inter, Milan, che stanno pieni di debiti e vengono sempre da noi a rompere le scatole,
0: oppure so.
9: L'inchiesta che hanno fatto con l'Inter, che erano indagati gli arbitri, ed è finito tutto là, hanno chiuso tutto là, è finito. Appena a Napoli succede qualcosa, boom. Notizia bomba.
0: Sì, tra poco probabilmente ci sarà anche l'archiviazione, nonostante le dichiarazioni di Rocchi, stiamo seguendo sui giornali capire fino a settembre che cosa accadrà. Ma questa è una cosa che riguarda però, Raffaele, molto più la questione del Bari e insomma tutte le pressioni che ci sono in quella città per questa gestione, quindi dobbiamo capire. Ma il Napoli ha replicato in maniera molto chiara, evidente, sarà soltanto il percorso della giustizia a farci capire la situazione. Quindi sai, non da arrabbiare, Raffaele, che non sono questi i motivi per i quali uno si deve arrabbiare.
9: Però ha fatto la menata
0: di Coriandoli, finalmente ha dato veramente un segnale forte con questi cornetti 10 e caffè 5, appena 5, sì, casi ma vinta, avete 5 caffè, vabbè, non fa niente, siamo contenti lo stesso. Grazie Raffaele, ti abbraccio. I popoli si riunirono per gridare miracolo, e poi Manganiello per il compleanno doveva minimo portare anche una torta gelato visto il gran caldo, poi cornetti, caffè stamattina, le pizzette a mezzogiorno, e vabbè ragazzi, non ci lamentiamo. Immagino già domani mattina, appena inizia il suo programma, Manganiello come se la tira per la menata di Coriandoli. Angioletto da Brescia, Cenzo da Castaldo da Sant'Antimo, per me la squadra si deve solo sfoltire e aggiungere un esterno destro, per il resto siamo forti così. Vediamo che cosa accade. Quel 9 luglio lei cosa faceva? Ripeto, era in televisione, l'ha ricordato il nostro amico che ci ha chiamato, era in televisione all'epoca, canale 34, e andavamo in onda subito dopo il programma. E mio figlio aveva 5 mesi, era 5 mesi nel passeggino insieme a me prima della partita. Buongiorno, 10 cornetti, 5 caffè, ho fatto i conti, 3 persone, 2 cornetti, il caffè, un sorso a testa. Ragazzi, ma Guido, buongiorno.
10: Gianluca, volevo chiedere una cosa, ma che è successo?
0: Come che è successo? Che sa?
10: No, perché adesso mi sono messa alla televisione.
0: Guido, che non è successo niente. Oggi è il compleanno di Antonio Manganiello. Antonio Manganiello non aveva.
10: Come è fatto? Come è andato qui? Forse di cornetto.
0: Sì, è perché ha portato in ritardo, stamattina ha fatto tardi ieri, è andato in Croazia, è arrivata tardi, è arrivata stamattina, non ha portato niente, anzi ha voluto dire che non era neanche il compleanno.
10: E i cornetti sono dalla Croazia,
0: No, i cornetti l'ha pigliati adesso, è venuto Gaetano, l'ha portato Gaetano, dalla Croazia.
10: Qui, da Napoli,
0: sì, che portava i cornetti dalla Croazia, che arrivavano praticamente dei dinosauri qua. Vabbè, comunque.
10: E quello qua Antonio, se vogliamo scuola, li portare alla Croazia.
0: No, questo no, però voglio dire, non c'è. Va bene, no, non. Vuoi fare gli auguri a Antonio? Scusa,
10: fai. No, auguri per 100 anni, cioè, auguri a tutta la famiglia.
0: Per 100 anni, come Napoli, come il Napoli, per 100 anni.
10: Napoli, 100 anni.
0: Va bene, Guido.
10: Senti, Gianluca, voglio fare un saluto a Sofia, Giorgia, Felice, Antonio, a tutti quelli che non stanno bene, che stanno lottando.
0: Everybody.
10: E poi. E quando riguardo queste cose che è successa a Napoli, ma quella è tutta una bolla di sapone.
0: Sì. può darsi.
10: Capito, stanno
0: vedremo.
10: Perché l'evento regionale, le televisioni del nord,
0: sempre la televisione. Su sempre se la televisione. No, vabbè, calma, calma. Stiamo calmi. La bolla di sabato. Bravo Guido. Stai calmo. Guido, devi stare calmo. Guido, stamattina sei nervoso. Devi stare calmo. Calmo. E tu ritieni che possa essere una bolla di sapore? Ce lo auguriamo. Vedremo il percorso, ovviamente, della giustizia ordinaria. Guido, tuo nipote dorme? Se n'è andato Guido?
10: No, sto qui.
0: Tuo nipote dorme?
10: Sì.
0: Va bene, non lo svegliare. Poi quando una mattina che sta sveglio ce lo passi, che lo vogliamo salutare, va bene? Ok, Guido, ci sentiamo domani, ti abbraccio. Okay. Grazie.
10: Forza Napoli.
0: Sempre. Antonio Laurentino Manganiello ha fatto i soldi. Io per l'amore di Maradona ho perso un ristorante, lavori, cose private, però l'Argentina di Messi deve perdere addirittura. Vabbè, non sei tifoso. Mimmoro Vietnam, poverino, mi dispiace questa cosa. E poi non so con quale criterio si dovrebbe tifare Italia qui a Napoli e al sud in generale, sia per gravi motivi storici, motivi di discriminazione politica, sportiva, eccetera. Cirombo ce lo scrive. Manganello, no, ha pagato il bar, Gennaro, te lo posso garantire, sennò Gaetano quando portava i cornetti qua. Allora, buongiorno grande Gianluca, comunque Nere e 60 si devono restare a Napoli, speriamo ragazzi. Volevo solo evidenziare che il mondiale del 2006 fu vinto dopo 24 anni, poi Tony da Frattamaggiore, mi fai un saluto a mia figlia Francesca e mia moglie Nunzia, stiamo andando al mare e vi ascoltiamo. Ragazzi, che piacere, fatevi un bagnetto anche per noi. Grande Francesca, grande Nunzia, un saluto grande. Vado da Fabrizio che è in linea. Fabrizio.
11: Ciao Gianluca, buongiorno, chiamo per la prima volta.
0: Che bello Fabrizio, oggi abbiamo 3-4 nostri amici nuovi che chiamano finalmente per la prima volta. Anche tu approfitti oggi dei cornetti di Manganiello, sei nostro ospite con grande piacere. Eccoci.
11: Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti e poi ti volevo segnalare un solo problema.
0: Che è successo?
11: Ti mando i WhatsApp e sul mio telefono risulta una sola sfonda. Come mai?
0: E che ne so io? Fabrizio, non ti so dire, noi non abbiamo un telefono, abbiamo una centrale WhatsApp computer.
11: Quindi ti volevo segnalare il problema che mi avete bloccato, no?
0: Ma Fabrizio, ma se non la prima volta che chiami, non ho neanche il piacere di conoscerti, come faccio io a dirti una cosa?
11: Questo problema non riuscivo a capire come.
0: No, stamattina può darsi che sia lo stesso problema del nostro amico che ha chiamato prima Carlo. Insomma, può darsi. Ma comunque sei in diretta, ne approfittane, eccoci, siamo qua con te.
11: Comunque ti faccio i nuovi complimenti, siete fantastici.
0: Grazie amico mio, grazie di cuore.
11: E speriamo di risentirci di nuovo.
0: Grazie, e ti aspettiamo Fabrizio, subito dopo. Dai, Allegri, datti il nostro pensiero. E allora a questo punto, certo che l'ho vista la racconto di Michele Plastino nell'82 durante Italia-Brasile, come non lo ricordo. Paolo da Via Alessio Mazzocchi, Michele sapete che è un mio fraterno amico. Manganiello è un signore, bravo, che se ne dica, bravo Giuseppe, così si fa. Ho una prenotazione a nome Manganiello per 10 persone, paga bigliotti, la devo accettare? Questo ristorante Santa Maria Capovedere, che spettacolo il nostro Guido appena collegato, è vero? Ma ragazzi, sentiamo che cosa ci dice, ritardiamo di un paio di minuti il Festival Bar, non posso far aspettare a telefono il nostro Ignazio detto il Torchio.
12: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
0: Amico mio, buongiorno.
13: Ciao amico mio.
0: Ciao caro, ecco.
13: Solo alcune cose. Vabbè, innanzitutto facciamo gli auguri a Manganiello.
0: Esatto, facciamo gli auguri.
13: Però fa attenzione, secondo me ti ha fatto il pacco.
0: No, ci stavano i cornetti dentro.
13: No, tu vedi che è pesante, magari ti hai messo due biscotti scaduti.
0: No, li ha presi stamattina, freschi.
13: Ma poi sai, ha fatto quella sceneggiata perché lì 50 euro, poi
0: vabbè, ma sono cose, è rimasto un po' male, però poi si è convinto, insomma,
13: si è convinto. Allora si è convinto che hai fatto una brutta figura, riparato.
0: Non ti preoccupare, ha riparato, ha fatto questo bel gesto, ha fatto un bel gesto.
13: Ha notato una cosa.
0: Che cosa?
13: Che ogni qualvolta il presidente, sì, nelle sue nelle sue
0: conferenze,
13: dici qualche parola contro i vertici, sì? Subito dopo cazzo di fuori qualche cosa.
0: Vabbè, questa cosa è una casualità, perché insomma
13: è una casualità, diciamo casualità. Poi per quanto riguarda altri scandali, sì? Altri scandali, poi magari si mette tutto a tacere.
0: Anche tu.
13: Io ti voglio augurare una buona giornata,
0: Ignazio, io ti voglio bene.
13: Tanti saluti a tutti gli amici.
0: Grande Ignazio.
13: Io guardo solo il dubbio di quel pacco.
0: No, io l'ho data a Nellino, Nellino l'ha portata in redazione, tutto a posto.
13: Ma lui è stato un corriere. Ti ha portato, però.
0: No, è venuto proprio Gaetano, il titolare del bar, in persona, è venuto qua.
13: Scusami. Lui è stato il corriere che ti ha portato questo pacco.
0: È venuto Gaetano. Va bene, Don Ignazio, un abbraccio, alla prossima, grazie. E poi Nando d'Ercolano giustamente dice: abbracciamoci tutti. Manganiello ha offerto i cornetti, abbracciamoci tutti, come hanno fatto Caressa e Bergomi durante la telecronaca. Siamo pronti per il Festival Bar Grande Nellino, sentiamolo insieme.
14: Festival Bar dello Sport.

0: bello, bravo. Viaggio da Scafati, grande Viaggio. Occhio, attenzione. Qui, qui. Qui, qui.
1: Giornate per te.
0: Federico.
1: Napoli bello mio.
0: Federico, guarda.
1: L'amore e l'allegria.
0: Grande, Fede.
1: E sembra una cosa ammarsa. Con questo amore per l'eternità.
0: Qui, qui.

0: la sposa e le giure l'eterna fedeltà. Buona passa cent'anni per questo Napoli, ma stiamo a sentire l'amore un po' fornito.
1: Vai, Fede!
0: E non c'è sta articolo, e non c'è sta paragrafo che dice al paragagnam. L'amore Napoli sarà sempre così. Sempre così.
1: Oui,
0: sarà
1: oui.
0: Sempre così. Sembra così.
2: E ti radio Kischi.
1: Voilà.
2: Alza il volume.
1: Alzate il volume.

0: fai col ritornello.
1: Noi siamo allegri, tu sei allegri, noi siamo allegri da 100 anni, per 100 anni canta forte, questa festa non
0: bello,
1: finirà.
0: Bello, bello, siamo allegri.

0: Grande.
1: Per sempre.
0: Mister X ci mancava molto. Chissà se per il 31, facciamo un appello a Mister X. Il 31 luglio, Mister X finalmente, dopo 7-8 anni del bar dello sport, rileverà il suo. Chi è? Siete d'accordo, Nellino? Mister X per i 100 anni dovrà fare un intervento, una canzone, il 31 luglio, la notte, eccetera, e ci dirà Mister X chi è. Ecco, Mister X, è una sfida che ti faccio, voglio dire, non sto impazzendo che non so chi sei. Gianluca dal Belgio ci scrive: quel ricordo di 20 anni fa mi ha fatto male, vorrei fare gli auguri a mio papà che oggi fa 84 anni. Grazie per il vostro caffè quotidiano, Gianluca dal Belgio. Il Festival Bar è diventato internazionale, però nella canzone in uzbeko di Federico traspare passione e resilienza. Robin Zud da Poggio Marino. Troppa intelligenza artificiale, sì, l'abbiamo detto, Simone, per carità, ribadisco. Fa piacere comunque sentirla, non dobbiamo mica bannarla. Allora, Gianluca e Bar, per me Federico è la canzone classica napoletana. Grazie Federico per deliziarci ogni giorno. L'amico Dadda che ci scrive: in questo duro mese per Antonio ho dovuto cacciare i soldi per i cornetti, 5 caffè, cacciate 50 euro per te, il mondo sta cambiando, è vero, Peppe da Veiden. Poi c'è Luca Normando: prenderei Gatti e un portiere forte con Lukaku. Andiamo da Lello che è in linea. Lello, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato, saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Amico Lello da Padova. Mitico Lello da Padova, buongiorno a te, buongiorno a te.
2: Avvocato, le voglio chiedere una cosa. Io volevo interagire con WhatsApp per mandare un messaggio, però non riesco, non so come fare, qualcuno mi potrebbe aiutare.
0: Guarda, stamattina, siccome qua arrivano centinaia di messaggi, caro Lello, scusami, perdonami, io credo, allora ripeto il numero di telefono, può darsi che poi qualcuno abbia ancora il numero vecchio, 342-00-00-100. Arrivano, sto leggendo messaggi da stamattina, ci sono altri centinaia di messaggi che non leggo, quindi il problema probabilmente è,
2: ho capito,
0: è il tuo.
2: 342.
0: Sì, ecco, vedi, stavate facendo i messaggi vecchi.
2: Benissimo.
0: Pure gli altri, allora, secondo me, avevano fatto lo stesso errore.
2: Avevo chiamato perché ieri c'è stata una giornata particolare, no? Poi, quando dopo che ci siamo lasciati, c'è stata pure una mezz'ora a piangere, perché era stata un'emozione abbastanza forte. Però volevo intervenire su due cose che se ne è parlato. Io ho visto la presentazione della maglia, è stata bellissima,
0: sì,
2: è adesso storia. Però per quanto riguarda la situazione stadio,
0: sì,
2: a pelle mi sono sentito un po'...
0: Come ti sei sentito?
2: Un po', come si dice, un po' arrattristito, perché il sindaco poteva dire chiaramente al presidente: guarda, noi questi soldi li potremmo spendere perché la città ha problemi.
0: Ma non è questione, non è proprio come la metti tu, ma è un discorso procedurale, amministrativo.
2: Sì, insomma, ma sarà anche procedurale. Però in quel momento, quando il nostro presidente ha detto: avevamo occasione di poterci incontrare, datemi una data e ci rivediamo, ma negli anni passati fino ad oggi questi appuntamenti ci sono stati o non ci sono stati?
0: No, ci sono visti, si sono confrontati,
2: si sono visti, ma si tira come si sa dal tuo capandello,
0: ecco, sì, come dicono a Treviso, sì, come dicono a Treviso,
2: esatto, ma, no, è Trentino,
0: Trentino. Vabbè, comunque è un discorso aperto, vedremo gli sviluppi sia sulla ristrutturazione del Maradona.
2: Un'altra domanda che le voglio fare a lei.
0: Vai Lello.
2: Allora, mi deve dire, ma abbiamo proprio bisogno di questo Gatti e di questo Rabiot? Cioè, io vedo che ci sono altre alternative, perché
0: non lo so,
2: a conoscenza di chi potrebbe...
0: Non lo so, chiamo Manna.
2: Non mi piace Rabiot e Gatti.
0: Ok, non ti piace, ma lo dica a Manna, così voglio dire...
2: Lo
0: devo dire a Manna che a te non piacciono Gatti e Rabiot, scusami Lello.
2: No, mica... ma non è che non mi piace, ma proprio come atteggiamento, come giocatori non hanno la maglia azzurra che possono indossare.
0: Non la possono indossare.
2: Non sono giocatori da maglia azzurra.
0: Ok, poi ce lo dico a Manna, grazie Lello, ti ringrazio di cuore, faremo questo passaggio a Manna. Lello da Padova non vuole Gatti e non vuole Rabiot. Io mi fermo un attimo, devo andare in pubblicità, sono in ritardo. Immagino che ci sia il nostro mister Allegri, che è pronto ad intervenire, che ci deve aggiornare un po' sulla situazione. Gli chiedo veramente 50 secondi e torniamo subito.
3: Non è estate senza
4: mare, tranquillità,
3: le cene all'aperto,
4: le angurie freschissime
3: e le infradito.
4: Ma la cosa che proprio non può mancare
3: è il sole.
4: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
3: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
4: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
3: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: È una giornata molto particolare, amici al Bar dello Sport. Siamo nella parte finale del nostro programma, che è stato davvero sorprendente. Abbiamo iniziato ricordando i 20 anni dal trionfo ai campionati del mondo del 2006 con l'emozione del rigore decisivo realizzato da Grosso. A un certo punto all'improvviso irrompe Gaetano del bar e finalmente Manganiello offre cornetti e caffè a tutta la redazione perché era il giorno del suo compleanno. Il mercato impazza, Vergara potrebbe avere qualche problema nel rinnovo del contratto e poi sta per arrivare Allegri. A proposito, martedì c'è la presentazione alle 11:30 al Teatro San Carlo. Fammi sentire il nostro mister, che avete a un'esclusiva ovviamente con il Bar dello Sport, se si sta preparando, se è emozionato, mister.
3: Giovanni, fai il volantino 3x2.
2: Chi è?
3: Ciao
2: mister, eccoci.
3: Stavo parlando con Giovanni perché stavo facendo il volantino delle cessioni.
2: Hai fatto l'elenco a manna di tutte le cessioni?
3: Sì, perché stiamo studiando il volantino delle offerte.
2: Sì.
3: E quindi stavo dicendo, Giovanni, fai il 3x2.
2: Come 3x2? Cioè vuoi dare 3 giocatori e ne prendi 2? Cioè tutto il contrario. Ci può stare.
3: Allora, io sono stato bravo a fare strategie. E quindi poi provvederà lui a fare il tutto. Io sono la sua indicazione. Innanzitutto fai tanti auguri di buon compleanno all'Antonio.
2: Come no, Manganiello, glielo facciamo subito.
3: Finalmente stamattina si è aperto.
2: Sì, finalmente.
3: Lui avrà speso anche la barra 50 euro, ma lui ha un problema perché ce l'ha, è anche in abbondanza, quindi
2: va bene. Noi, no, siamo rimasti contenti.
3: Fatto le sue questioni, mi tutto.
2: No, volevo soltanto sapere da te, perché tu che conosci bene gatti, vedo che veramente sei interessato a gatti, perché...
3: Anzitutto, gatti ha già scelto il numero di maglia.
2: Ah, che numero 44. È? 44, non avevo dubbi che era 44.
3: Ha battuto subito, ma
2: ci sta.
3: Allora, anzitutto, gatti, un bel difensore, può dare tanto alla causa, perché comunque è tignoso.
2: È tignoso.
3: Ti portare cavallo pazzo a Rabiot,
2: va bene,
3: che se ne dica è un gran centrocampista, quindi può essere utile alla mia causa.
2: Va bene, Max, grazie mister.
3: Fai finire.
2: Dimmi che succede.
3: Io ti aspetto sempre martedì a Gabinus.
2: Sì,
3: è ospite.
2: Sì, certo.
3: Che vuoi, c'è un problema, portavo la carina, c'è un problema.
2: Va bene, lo porto.
3: Salutare tutti i miei amici di Livorno,
2: sì,
3: che fanno parte di quel club del Cicciarini. Ancora tanto bene, sono affettuosamente, sono da te.
2: Va bene, ci sentiamo. Grazie mister, ti abbraccio, grazie sempre ovviamente della scelta che hai fatto, ti ringrazio davvero di cuore. Mi dite chi è? No, non lo possiamo dire, è il nostro mister, che come chi è? Manganesi, Gross, Gigino da Padova ce lo scrive. Sono d'accordo con Vincenzo e tanti altri riguardo la napoletanità. Buona giornata, Pasquale dalla provincia di Napoli. Se sei un signore devi restituire i 50 euro a Manganiello. Ma perché devo restituire i 50 euro a Manganiello? Scusate, non c'entra niente, è mezz'ora che mando un messaggio e non mi leggi. Ovviamente sta scherzando il nostro amico. Caro avvocato, non fare venire a Rabiot e a Gatti, non gli piacciono al signore di prima, un po' piangeva, era Lello da Padova. Poi buongiorno Mister X, è l'uomo tigre o l'esclusiva, chi vince tra Inghilterra e Norvegia? No, non lo so. E poi, buongiorno, io dico adesso il Napoli sarà scudettato il prossimo anno, grande Lino, se io posso cambiare, voi potete cambiare, Manganiello può cambiare, tutto il mondo può cambiare, è vero. Allarme meteo, Manganiello ha portato i cornetti, auguri anche da Bruno Amabile. E poi Enzo da Brusciano, sì, questo è il numero dei messaggi, 342-00-00-100. Buon dia, ci lo scrive Vincenzo anche dalla Costa Brava. E poi, mamma mia, c'è un... Ragazzi, finale, c'è Nellino che è impazzito. Finale sorprendente. Abbiamo Felice e nonno Ciro. Beh, io credo che sia doveroso fare un confronto tra Felice, no. Vado prima da Felice. Felice, ci sei? Buongiorno.
4: Buongiorno Gianluca. Purtroppo stamattina solo adesso sono riuscito a sentirvi.
2: Mi dispiace.
4: Sono andata alla posta per fare un'operazione, un'ora e un quarto.
2: Ma scusa, ma assurdo. Ma quella la posta sta sotto casa tua. Scusa, come ci ho messo un'ora e un quarto?
4: Dalle 8:15 sono uscito.
2: Niente
4: meno. Un'operazione.
2: C'è folla. Andare, eh. C'è folla a Montefalcione.
4: No, o computer è uscito pazzo o computer.
2: O computer è uscito pazzo o computer. Sono cose che possono succedere.
4: Mannaggia Oriola e Pezzamposa.
2: Aspetta, mannaggia
4: Oriola. Manganiello. No, auguri.
2: Mannaccio Riavola Pezzamposa, non l'ho capito.
4: Pezzamposa.
2: Sì, è un detto trevigiano anche questo. Non
4: è un detto montefalcionese.
2: Montefalcione. Scusami Felice, posso farti salutare nonno Ciro?
4: Che... Nonno Ciro, sei grande come Federico 49.
2: Sì, aspetta. Nonno Ciro, c'è Felice che ti vuole salutare, nonno Ciro, eccoci.
5: E poi a lui.
2: Ecco, saluta.
5: Grazie tanto, Felice.
4: Nonno G, io ho quattro bei nipoti,
2: Quattro nipoti.
5: Tutti tifosi.
2: No, uno è purtroppo. Uno purtroppo non sta buono. Vabbè. Uno purtroppo non è andato a buon fine. Nonno Ciro, quanti nipoti c'hai tu, nonno Ciro?
5: 5.
2: Hai vinto, nonno Ciro, 5-4.
4: Se mio figlio ne faccio un altro allora.
2: È pure nato.
5: No,
2: Nonno Ciro, ecco, vai nonno Ciro, saluta Felice.
5: Saluta Felice.
4: Una bocca
2: aspetta, due gemelli. Va bene, Felice ti vuole salutare, nonno Ciro, vi abbraccio a tutte e due, vi voglio bene. Siete le nostre colonne. Nonno Ciro e Felice. Quanti anni
4: viva
2: in due?
4: Vive nonni.
2: Nonno, ciao nonno Ciro, ciao Felice. Buona giornata.
4: Domenico sempre.
2: Sì, salutiamo a Domenico, sì. Oggi sto in vacanza, vi ascolto la ridente spiaggia di Rossano Calabro. Un abbraccio a tutti voi, il nostro amico Giovanni da Pomigliano d'Arco. Lui mi chiamo Claudio, viviamo in Svizzera. Potete mandare i saluti di buon compleanno a mio nipote Fabio. Compie 20 anni proprio nel giorno del mondiale, che bello, vi seguo sempre. Ma Fabio Califano, ma che piacere, ho aperto questo messaggio, mi fa piacere. Ove mai Allegri tenesse Lucca, lei lo riprende all'asta Peppe da Veiden. Ci penso un po', devo dirti la verità. Allegri, Gatti, Rabiot, ma che ce ne importa, sempre solo forza la maglia. Sono d'accordo, è mezz'ora che mando un messaggio, anche lui sei un forza Napoli. Nicola da Manchester ci scrive: buongiorno Gianluca, forza Napoli. Dario anche, buongiorno Bar, anche oggi il grande Festival Bar, soprattutto Mister X, il mitico Biagio da Scafati. Auguri a Manganiello, un abbraccio. C'è Anna da Scafati che ci manda i suoi saluti. Gianluca, Felice e nonno Ciro, la finale del mondiale. Vero Enzo che ci scrive, c'è anche Franci. Allegri mi disturba anche l'imitazione, ti prometto di trattarlo bene. Complimenti per l'imitazione. Sono Claudio, Manganiello ha reputato. E poi vediamo un po'. Nonno Ciro è Felice, mi hanno ricordato la telefonata tra Totò e Peppino. Lei è interurbano. C'ho Marcello in linea, giusto il countdown? Ah, allora Marcello, hai 20 secondi perché tra 40 c'ho la sigla. Ciao Marcello, scusami, eccoci.
6: Ciao Gianluca, ciao a tutti. Mi trovo a Beirut.
2: Marcello da Beirut, cavolo, mi dispiace che hai soltanto 15 secondi, Marcello, proprio per abbracciarti, che c'ho la sigla.
6: Devo prendere la linea.
2: C'ho la sigla.
6: Beirut a Düsseldorf in Germania da mio figlio, volevo salutare.
2: Grazie,
6: tutti.
2: Grazie Marcello, noi siamo.
6: Volevo ricordarmi che il mio primo mondiale visto è stato quello del 1966.
2: Mitico.
6: Che quando vinse l'Inghilterra, quello fu il mio primo.
2: 6-6, 6-6, che con

grande in bocca al lupo a te al lavoro. Un saluto anche Michele, mitico Michele, come stai, madonna, grande Michele Mondo, un abbraccio forte a te, mi saluta anche i miei fratelli, lo faccio. Beh, stamattina c'è un'aria magica. Nellino, me ne devo andare, ti abbraccio forte, ti ringrazio, ci vediamo domani mattina per l'ultimo appuntamento settimanale. Un abbraccio forte a te e ai nostri amici del Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli. A domani, ciao.

0: Amiche, amici, buongiorno. Inizia una nuova puntata di Essano di Schiss.
1: E chi lo sa, sono spaventato, mi sa canso.
2: Una cosa?
1: Sono seriamente spaventato.
2: Di chi?
1: È successo un fenomeno strano stamattina.
2: Quale?
1: Una cosa che non si è mai vista. Quando anni tengo, non ho mai visto. Non...
2: Sono arrivati gli alieni?
1: No, sono arrivati una cacciata. Come si chiama? Manganillo. Manganiello ha fatto una cacciata.
2: No!
1: Cioè, beh, ma io non avessi aiuto Gaetano il cangoppo, caffè, con, non si capisce.
2: Ma che è successo?
1: Sei una radio arrugata, non mi hai offerto niente, ma che è successo?
2: Cioè, per una volta mi dici che non ha mai... pagato lui e non
1: ma
2: gli hanno portato.
1: Ma non lo dire neanche, cioè, non lo so.
2: Chiedo per
1: non
2: amico.
1: È mai successo una cosa che si.
2: Poi però, a così si fa.
1: Come succede?
2: Così si fa. No, come fai tu che metti bar improbabili in province improbabili dove mandare gli ascoltatori.
1: Ma non è mai successo, non vorrei che l'UFO Manganiello che offre, non si è mai visto.
2: Anche questo è un fenomeno paranormale.
1: È paranormale, è paraculo.
2: Io lo chiamerei dopo per fargli gli auguri. E ad ogni modo iniziamo queste
1: sono
2: due.
1: Sono spaventato, su 7-6, sono spaventato.
2: Ma due sono le cose, o sono avvelenati quei cornetti
1: e
2: là
1: io
2: fuori.
1: Ma mangiando, bisfregge l'ha mangiato.
2: Come ti senti?
1: Non lo so.
2: Io ti vedo di un colorito diverso.
1: Non lo so.
2: Ti vedo un po'.
1: Mi chiama verde, ma sta faccia verde che giallo.

0: Vabbè. Nello Iorio in regia, tu hai mangiato già?
1: C'è sta sagliando un littero su 7-6.
0: Si sente un po' strano anche lui. Dichiarazione, Nello Iorio, mi sento un po' strano. Iniziamo che c'è Safe con...

0: domenica.
1: E chi sei tu? Io hai fatto benzina stamattina.
2: Hai fatto ieri
1: a benzina, presa cana fatta a benzina. Chi sta offerto stamattina? Chi l'ha detto una cosa intelligente? Io non lo so cosa sta succedendo.
2: Ma che sta cosa intelligente? Chi è intelligente qua?
1: Una persona che conosci stamattina ha detto una cosa intelligente. Qua, ma che è successo? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Allora, sta aumentando il gasolio, c'è la guerra, Trump che fa la dichiarazione, strano perché una personcina così equilibrata, non me lo sarei mai aspettato.
2: Visto?
1: Non me lo sarei mai aspettato. Forse avrà litigato.
2: Sembrava più squilibrato in campagna elettorale.
1: Personcina così gentile, così equilibrata che mi dice queste cose. E noi, sapete, abbiamo un broker dei carburanti che ci tiene aggiornato ed è Marcello Framondi. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, kiss a tutti.
2: Ciao Marcello, come stai?
1: Ciao Marcello.
3: Diciamo tutto bene. Solidiamo per noi.
1: E come adazza, stai giovendo in da terra tu, caro Marcello. Allora dici un poco che sta succedendo, ci aspetta?
3: In meno di 7 giorni abbiamo avuto sostanzialmente un aumento di 15 centesimi più IVA, almeno sul gasolio. 5 centesimi sono dovuti da sabato scorso al taglio dello sconto accise che non è stato rinnovato da parte del governo. Quindi si è stato già sabato mattina su tutte le colonnine.
1: Vale solo quei 5 centesimi questo?
3: Quello di sabato scorso sì.
1: Sì.
3: E in più ieri dopo le dichiarazioni di Trump che di fatto hanno rotto la tregua con l'Iran, abbiamo già a partire dalla giornata di domani un ulteriore aumento di 10 centesimi in più.
2: Olè, quindi andremo col diesel oltre 2 euro?
3: 10 centesimi. Sì, sostanzialmente si stabilizzerà nuovamente.
2: E io che ho detto, guarda, metto solo 30 euro perché così poi quando si riabbassa il prezzo metto il resto per il pieno, e invece no, mi conveniva fare il pieno ieri.
1: Ma non è che per chi contrattica Trump fa sì così?
2: Non lo so. Saranno per le dichiarazioni che ho fatto l'altro giorno?
1: Quindi è destinata ad aumentare il gasolio, la benzina no, solo il gasolio oppure pure la benzina?
3: La benzina anche aumenta, però aumenta in maniera meno sostanziosa, aumenta di 5 centesimi, domani 5 centesimi di prosconto, quindi stiamo parlando di 10 centesimi totali.
1: Senti Marcello, si sta parlando di richiudere un'altra volta lo stretto di Hormuz, se si chiude proprio un'altra volta come l'altra volta, che succede?
3: Torneremo a 2,50 euro al litro.
2: Ad oggi il barile quanto costa?
3: Il barile è aumentato, ma di fatto allora molti fanno confusione. Il prezzo del barile è una delle componenti che poi formulano il prezzo del gasolio e della benzina, che in realtà sono prodotti raffinati che seguono un altro listino. Il prezzo del barile anche sta salendo, non sta salendo quanto i prodotti raffinati, perché semplicemente nello stretto di Hormuz si esportano prodotti raffinati, quindi è lì che il costo incide di più. Quindi di conseguenza è più sensibile l'aumento sui listini.
2: Però Marcello, a me una volta il barile, una volta lo stretto, una volta quello raffinato, a me mi sembra sempre che poi ci sta sempre il metodo per far sì che tu alla pompa poi devi piangere lacrime amare quando vai a fare benzina o gasolio.
3: Allora, più volte ne abbiamo parlato, il metodo con il quale viene sostanzialmente determinato il prezzo della colonnina è uguale in Italia come in Francia, Spagna, Portogallo, Stati Uniti e così via. Cioè, se per assurdo ragioniamo in maniera scolastica, ci fosse solo il prezzo del prodotto raffinato, su per giù il prezzo sarebbe uguale in tutto il mondo. Però come ben sappiamo, ogni paese passa i prodotti in maniera diversa.
1: E noi siamo quelli che tassano anche di più poi.
3: Noi siamo quelli che lo tassano di più e quindi di conseguenza siamo anche quelli che lo percepiamo.
1: Vabbè, ma vuoi mettere tassiamo di più, ma i servizi ci sono, infatti a noi il governo ce lo fa il servizio, ecco, cioè ci sta lo Stato, a noi ci fa il servizio, la mattina ci vediamo e ci vediamo serviziati, ecco. Vabbè, grazie Marcello, sempre belle notizie.
3: La situazione probabilmente possa tornare
1: con la telefonata di Marcello Framondi. Conte che ci dice diminuisce di 50 centesimi e noi ci facciamo l'applauso.
2: E non lo sentiremo mai più a Marcello, non praticamente. Più, non lo chiameremo mai.
1: Non lo sentiremo.
2: Quando succede che scende di 50 centesimi?
3: Lo auguriamo, però o almeno che il governo ritorni ad applicare uno sconto accise che aveva.
1: Se a non tenevi il rotere, non guarda ruccio.
2: Secondo te, da 1 a 10, in chiusura, Marcello, da 1 a 10, quanto ci risarà un rinnovo dello sconto delle accise?
3: Io credo, se utilizziamo le stesse tempistiche che sono state utilizzate 2 mesi fa, se nell'arco di 10-15 giorni la situazione non dovesse rientrare, il governo sarà costretto ad applicarla.
1: Allora, tu per 15 giorni ti smetti da casa, va bene? Non ti muovi.
3: Anche perché l'extra gettito maggiore con sì. i prezzi alle stelle in questo momento ce l'ha proprio lo Stato, perché ricordiamo che non solo le accise, noi siamo l'unico paese in cui calcoliamo anche l'IVA sulle accise. Quindi
1: tassa sulla tassa, tassa sulla tassa. Va bene, grazie Marcello, grazie.
2: Grazie a Framondi, buon pieno a tutti. C'è Ivano che sta piangendo, sta guardando un punto fisso della stanza vuoto.
1: Il Ivano è Vibù,
2: ha sentito che non ci sarà lo sconto di 50 centesimi.
1: A Vibù, chi
2: ragazzi, io ho un'idea. Oggi in realtà è un buon giorno. È un buon giorno perché c'è il cornetto offerto da Manganiello.
1: Ma almeno, una cosa incredibile, ma tu hai capito?
2: Almeno.
1: Ma vuoi vedere questa cosa?
2: È così.
1: Andiamo fatto il lufo. Cioè,
2: approfittiamo Manganiello di questa cosa perché il mondo costa caro.
1: Ma faccio una fotografia in un video.
2: No, penso di.
1: Cioè, mentre cacciava i soldi, mentre lo. È tra Sud Caetano in Sud. Per testimoniare.
2: È venuto il titolare. Per le persone importanti si muovono gli amministratori delegati, lo sappiamo. Ecco, bravo.
1: Amici a rubare benzina in da macchina di marca.
2: E che la roba, non ci sta niente là di. Già finito.
1: Già mi sono 30 euro, amici.
2: Ma ne sono rimasti 3 nel serbatoio. Fermi lì, torniamo subito. Radio Station BTS.

0: In diretta, insomma, dopo queste belle notizie economiche legate a benzina e gasolio, di cosa vogliamo parlare, signor Verde?
1: Ma il tema è questo: chi fa bene a da morire?
0: Ecco,
1: semplicemente, beh, se fai una buona azione, alla fine poi devi morire, anche se, se è così. A te mi è capitata questa cosa, cioè che sei stato bravo con una persona e poi
0: sì, tante
1: chi fa bene a da morire, no?
0: Diciamo che la prassi a volte, cioè nel senso non è.
1: Allora, mettiamo il caso che voi perdete il portafoglio, ci stanno un sacco di soldi dentro, c'è il bancomat, ci stanno le carte di credito, ci stanno i soldi a Inter, roba varia, ve lo restituiscono,
0: okay.
1: Però scopri che sul bancomat, sapete, con piccoli importi
0: non serve il codice.
1: Non serve il codice. E scopri che questo, che poi anche un senza tetto, alla fine, come si chiamano? Un homeless. Questi che vivono per strada. Insomma, prima di restituire il portafoglio, ha fatto dei piccoli importi e ha speso 55 euro. Va bene?
0: Va bene.
1: Ti restituiscono il portafoglio. Tu che fai? Scopri che questo si è. Che fai? Lo denuncia?
0: No.
1: E lui l'ha denunciato.
0: Ma che merda.
1: Trova il portafoglio a terra, spende 55 euro con la carta, poi lo riconsegna ai carabinieri, ma il proprietario scopre le spese e lo denuncia. L'incredibile autogol del 45enne, l'articolo va contro quello che ha speso 55 euro, naturalmente.
0: Giustamente non contro quello che ha denunciato, certo.
1: L'incredibile autogol del 45enne, perché chi se va a pigliare un portafoglio e le raetta, comprati 55, le raetta in una spazzatura, e evitava anche la denuncia, si pigliava 55 euro e stammi bene. Ha fatto i piccoli acquisti per evitare le richieste del PIN e poi si è presentato in caserma da buon samaritano, è pur malamente perché ha fatto così. A incassarlo sono state le notifiche sul telefono del proprietario. Allora, come dice l'articolo, lo metti in negativo perché dice ha voluto fare pure il buon samaritano che ha consegnato su portafoglio. Io personalmente avessi pigliato i 55 euro, se vi capita voi ittatelo portafoglio. Ittate, se siete senza titolo.
0: Ma a mare lo dovete buttare.
1: Che poi facesse pensare cane, dice, doveva pigliare 50 euro di chist, insomma, portagli il portafoglio.
0: Vabbè, ma se sei
1: senza titolo, è un homeless questi qua.
0: A volte, scusami, in genere se io perdo il portafoglio e tu me lo riporti che l'hai trovato, volte io ti riconosco, cioè magari mi levo il contante che c'ho lì e te lo do a te e ti dico grazie.
1: Ma Daniele non lo facesse mai, però mediamente si fa. Mediamente si fa. Ecco, chi fa bene a da morire alla fine? Ecco, questo qua, poi alla fine, essendo un senza tetto, ha speso 50 euro per comprarsi cose essenziali per lui, così. Ecco, chi fa bene a da morire, raccontateci le vostre esperienze, che avete fatto bene a qualcuno e poi ne avete ricevuto male.
0: Che cattiveria, però, cioè, avessi trovato 500 euro in meno su un conto che ne teneva 1000, tu dici, c'ho un danno. Mi hai dimezzato.
1: A me pure se mi portano il portafoglio senza i soldi a Ind, già mi hai fatto una cortesia.
0: Vabbè, i documenti.
1: Cose. A tessere la palestra.
0: Vabbè, quella penso
1: come
0: che
1: come ce l'ha. Capi, la tessera.
0: Te la rifanno la tessera.
1: Allora, raccontateci tutte le vostre esperienze dove avete fatto bene e che la mappina vi ha fatto di male. E quando ce ne stanno, pronto?
2: Buongiorno, Alfredo Amodio.
1: Qui, Alfredo, come stai?
2: No, Marco, tutto a posto. Ma anche io stamattina stupito da Antonio.
1: Ma pure tu?
2: Ma secondo me comunque deve essere una specie incubo che hanno fatto.
1: Ma chi lo sa, forse stiamo sognando, ecco, non è vera sta cosa.
0: Forse hanno messo in commercio una nuova sostanza allucinogena, cosa è successo?
2: Ma facile, è difficile, guarda una cosa che non conosco tanto anno.
1: Io non ci credo, l'ho visto, parlo, ma non ci credo, sai, quando hai pure le prove, ma non ci credo. Vabbè.
2: Niente, ragazzi, comunque niente, proprio settimana scorsa una napoletana si è fatta fare romana, sottoscritto Alfredo Amodio.
1: Che hai fatto?
2: Si sono fatto zaino, aereo, furgone.
1: No.
2: Con tutti i documenti. No. Lui però è stato più onesto, non si è fatto avere proprio né IS né documenti, e mi è arrivata l'ottava transazione sul banco, matto di 20 euro, cioè le prime 7 sono di buon fine, quindi 140 euro.
1: Aia.
2: L'ottava apposta IS ha scritto, ma farò strano, 8 transazioni se nello stesso supermercato, e l'ha bloccata a 140.
1: C'era fuso pure i 140 euro. Ma non sei riuscito a bloccare il banco, matto, così?
2: Sì, l'ho bloccato appena mi è arrivata la notifica che avevano bloccato l'ottava transazione.
1: E può darsi pure che ti rimborsano.
2: L'ho bloccata subito. Ah. Sì, il carabiniere al quale ho fatto denuncia mi ha detto costa l'integrazione dell'estratto gusto. Solo che sai come funziona. Sono dovuto andare al comune che ha fragola, che mi volevano dare un appuntamento per fare autobrigata da carte di
0: testa. Beh, però scusa, ho capito bene, a te ti hanno derubato e basta.
2: Mi hanno derubato lo zaino dove all'interno c'erano tutti i documenti più il bancomat.
1: Vabbè.
2: È la cosa brutta, sai qual è? Perché mi a Napoli dice mi sono annaccata tutto in medicina. E dice Stefano, io fanno gente.
1: Ce l'hai dato direttamente in medicina.
2: Tutto
1: pure la medicina, completo proprio, completo.
0: Vedi, lui è previdente, si porta nella borsa la piccola farmacia di salvataggio. Che tu, se ti porti i medicinali, non li usi, sai, a volte funziona così.
1: Vabbè, bravo, Alfredo, ciao, abbracciamo.
0: Solidarietà.
1: Solidarietà, ciao a Gio.
0: Allora, c'è Angioletto da Brescia che solleva un quesito importante, perché dice: Rosario, ma siete sicuri che sti cornetti e caffè li abbia pagati Manganiello?
1: No, ragazzi,
0: non è che li ha fatti mettere sul conto di qualcun altro?
1: No, abbiamo testimoni, mi ha chiamato pure i carabinieri, stanno facendo l'indagine, ma comunque insomma. Ma chiamamola, chiamiamolo un attimo, vai, ce la facciamo, no, un minuto, chiama mamma Roppa.
0: Vedi, per esempio, c'è un amico e dice: io non lo avrei denunciato, addirittura lo avrei ringraziato.
1: Ci avessi dato pure una decina di euro for money. Mangia questa cosa, che salutami, tieni mamma mia presente e mangia.
3: Rosario. Ma vale per chi fa bene amore acceso il fatto che io mi sono sposato, era quando mi sono sposato i suoceri mi scassano cacchiera mattina sera. Ogni scusa è buona. È una truffa.
1: È truffa.
0: Rosario ha pagato i cornetti e caffè con Scalapay a rate.
1: Non, ma pure così, pure come l'avesse pavato. Vabbè, dopo cerchiamo di indagare.
0: Dire, a me Manganiello mi è sempre sembrata una persona molto generosa.
1: Quello che ha detto, a me sembra. È sembrato.
0: Non è che
1: con certezza che tu dici con certezza è una persona che pava.
0: Che tu sei andato a cena con lui e lui ha preso.
1: Mai.
0: Ma per non rischiare.
1: Mai.
0: Va bene. Un altro messaggino prima di fermarci. Dopo questa cacciata, Manganiello. Non esagerare.
1: La Svizzera è nervosa. È uscito un po' nervoso così. Però dopo cerchiamo di chiamarlo, vediamo un attimo.
4: Buongiorno, ma fosse Cagliari che sapeva di 55 euro la coppa con dei kill è stato Manganiello. Ma offerta pure tutti i cornetti,
1: Oddio!
0: Si insinuano sospetti, Antonio!
1: Qui su 76.
0: Antonio, ti chiamiamo a breve, stai lì.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno! Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da New Balance, Hugo Boss e molti altri. La Regia Designer Outlet, lo sconto raddoppia.
6: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
7: Non è estate senza...
8: mare, tranquillità.
7: Le cene all'aperto.
8: Le angurie freschissime.
7: E le infradito?
8: Ma la cosa che proprio non può mancare...
7: è il sole.
8: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale e da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
7: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
8: Sole 365, la spesa tranquilli.
9: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
10: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li

0: 600. Lello e Rocco Grandi Firme. Uno showroom mai visto prima. A prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: come Gabby Marketing, cioè, è compagno, lo so. C'ha tant'anni, da prima che veniva a lavorare qua, già eravamo amici. Insomma, c'è mamma la.
1: Ma c'è anche un'altra cosa da dire. Ho assaggiato anche io un cornetto.
0: No.
1: È buono.
0: È buono.
1: Ma... è molto buono. È pure molto buono, quindi attenzione, cioè qua ci abbiamo veramente, perché sai, dice,
0: vediamo un attimo che mi rendo, mi sto preoccupando, che
1: uno offre con cose economiche, con cose scadute, cioè hai fatto vedere, però
0: pronto?
1: Insomma
0: ci sta, sta
1: non c'è ancora,
2: sperando la tua chiamata,
0: chi si sta
1: stava sentendo
0: aspetta che ha paura che ho cronico giambi, ma quale barra mai
1: Buongiorno Sara e Marco, io da ragazzo mi è capitato per ben due volte di trovare portafogli e restituirli ai legittimi proprietari, e la cosa che mi ha lasciato di poco perplesso è stata quella di non aver ricevuto nemmeno un semplice grazie. Buona giornata Pasquale dalla provincia di Perugia. Cioè manco il grazie.
0: Ma a me è successo una volta, gli stavo baciando i piedi a questo. Cioè,
1: a me invece è successa una cosa strana.
0: Dimentica il marsupio, telefono, portafoglio, tutto bellissimo. Quando sul belvedere di San Martino.
1: Perso,
0: alle 3 di notte, le 2-3 di notte praticamente. La mattina alle 6 mi squilla il telefono ed era un signore che chiamava e diceva: scusi, ma lei ha perso qualcosa? Dice: sì, mi scendendo su. Sì, ma cosa aveva nel marsupio? Gli spiegai tutto quanto. Ah sì, allora venga a questa strada, in questa cosa, perché mio figlio ieri notte l'ha trovato, insomma, mi ha svegliato stanotte. Guardo, mi ha svegliato stanotte e ha detto: cerca di trovare chi è il proprietario, questo restituisci. Andai a caso, ringraziai Finender, figurati.
1: Io invece trovai un telefono dietro ai cuscini di un bar. No, sai, quelle panche. Cioè,
0: c'ho il sacchetto di rubare.
1: No, lo riaccendemmo e chiamammo, sai, tipo il numero fratello, sorella, sai, il numero di un parente. Chiamammo e con l'idea di volerlo restituire e basta.
0: Era sbloccato il telefono.
1: Sì, era sbloccato. Era un modello di quella di quelli a conchiglia. E quando poi chiamammo, facemmo appuntamento a quello stesso bar per restituire, si presentò la proprietaria con quattro fratelli, forse si pensavano, per un momento ho temuto sinceramente, poi per fortuna invece no, anzi hanno anche ringraziato, però sai, per un attimo ho detto: vedi che ho fatto una cazzata, mi sa messa.
0: Io ci avessi detto: te lo lascio al bar, quando ti trovi vai a passare a prendere, capi? Non aspettavi. No, speranza avevi qualcosa di soldi, capi? Ma
1: il problema, no,
0: con 50 euro lì,
1: tu che gli hai dato a quello là che ti ha trovato?
0: Non posso dire che lavoro faceva, ma questo era un importante.
1: Ho capito, ma è per il figlio.
0: Vittorio Emanuele abitava.
1: Gli lasciavi un regalo per il figlio.
0: A casa che ti dice: adottami.
1: Ah, ecco perché ti ha restituito.
0: Adottami.
1: Ora il problema è che il telefono era spento, allora noi lo abbiamo prima riavviato e poi abbiamo potuto risalire alla proprietaria, capito? All'epoca così andò. Pesacane, volevi fare il cavallo di ritorno, ma sei scemo!
0: Perché è anomalo, perché avrei detto, io avessi pensato, perché chi se la manda notizia? Avessi detto: senta, allora te lo lascio al bar. Dici come ti chiami? Oh no, Nellino.
1: Ma perché ormai l'avevo...
0: No, vieni, ti aspetto! Perché chi
1: mica
0: io ho
1: detto vieni, ma scusami. Ma perché
0: la fatturina tu dici?
1: No, all'epoca non ce l'avevo la partita io. Però, cioè, se io ti chiamo e dico: senti, ci ho trovato il tuo telefono, era spento, l'abbiamo riacceso e ti abbiamo richiamato. Non posso dire te lo lascio al bar. Stesso
0: perché
1: lei ha detto, lei stessa disse: ok, allora vediamoci al bar, riportamelo lì.
0: Io non avessi perso.
1: Ma perché la trova sempre a studiare quello che dici?
0: Tu lasci là, è stato buono. Pareva, perché se si è presentato che quattro davanti?
1: Allora, Dio ti
0: perché
1: prego.
0: Chi sei rimasto? Perché
1: Dio, se esisti, quando rinasco, fammi rinascere Rosario Verde, ti prego, così farò tutto per
0: me. Piace
3: sempre. Buongiorno ragazzi, io ho perso tre volte il portafoglio. Due volte con 150 euro dentro mi è stato restituito. Un'altra volta con 50 euro dove. Posto che frequento io, diciamo, un bar dove mi conoscono tutti, è stato restituito il portafoglio ma senza soldi.
0: Comunque, non fa niente.
1: Vabbè, diciamo che a volte quando ti va bene al minimo è questo quello che succede, cioè la persona tra virgolette di mezzo buon cuore si prende i contanti, però ti restituisce almeno i documenti, le carte.
0: Ma chiamamma Manganillo, io già sapevo.
1: Proviamo
0: a volo a volo, vedi un attimo.
1: Antonio,
0: proviamo. Dov'è sei? Antonio, dov'è sei? Manganillo. Squilla.
1: Il cornetto è buono,
0: spinda.
1: Se c'è una stesa di coriandoli, oltretutto, se è fatta a manganiello, significa che qualche amico ascoltatore del pipistrello li ha inviati in radio e regalato.
0: No, No,
1: era troppo tardi. Ci ha chiamato proprio lui.
0: Va.
1: Antonio ha fatto Mastica Cardarella Romano Valle, bellissima.
0: Ma neanche.
1: Questa è bellissima.
0: Vabbè, noi ci fermiamo un attimino, ragazzi, canzoncino e torniamo. Vai.

0: Ma chi è?
1: Pronto?
0: Ma chi è? Chi è? Chi sei?
2: Antonio.
0: Antonio chi?
2: Carissimi, buongiorno.
0: Buongiorno,
3: no,
0: a te.
3: Non è il nostro Antonio.
0: Non è l'Antonio Rosso.
2: No, non so, canto non manganino, magari.
1: Vabbè, offrici comunque qualche cosa, dai.
0: Dimmi.
2: Allora, no, ragazzi, vi volevo raccontare un aneddoto capitato qualche annetto.
1: Metti un pochino meglio il telefono, proprio poco, senza auricolari, viva voce.
2: Ecco,
1: vai, bello, vai.
2: Ok. No, nel 2008 stavo tornando da casa della mia ex suocera con mio figlio che aveva 3 anni e la mia ex moglie. Comunque, mentre stiamo tornando, usciamo al quarto. All'improvviso vediamo 2 macchine ferme, una avanti e una dietro, escono 2 di loro da dentro, urlano, impazziscono, cose. Comunque, niente, più avanti troviamo una persona stesa a testa.
0: Aia.
2: Niente, io passo vicino, chiamo l'ambulanza, chiamo i carabinieri, fin là tutto a posto. Questo è successo la domenica, e il lunedì stavo lavorando, anche mi arriva una telefonata alla polizia stradale. Al che mi fanno, lei deve presentarsi alla questura, alla polizia stradale, cosa? Vabbè, vado là, comunque mi tengono sotto 4 ore.
0: E perché?
2: Convinti che ero stato io a investire a sto tipo. Questo poi era un ispettore della polizia stradale, quindi lascio immaginare l'incazzatura che avevano, no?
0: E certo.
2: E qui vai a far.
0: Ma ci te facevi i fatti tu.
2: Poi della favola, fu indagato per omicidio.
0: Madonna.
2: Commissione di soccorso.
1: Ma che era pure morta quella persona che stava alla terra.
2: Sì, poi era deceduta, sì.
1: Madonna.
0: Poi facevi i fatti tu e tutto.
2: Bravi, quello. Fa. Ci vuole fa.
0: Non si sente bene, non si sente bene. Guarda, guarda, questo vecchio detto, chi fa bene a Damuri alla fine.
1: Vabbè.
0: Va bene, vai, leggi.
1: Ciao caro, ciao. Ciao ragazzi, buongiorno. Ha chiamato Pasquale il portiere, ha detto che si è allagato il palazzo per le lacrime di Manganiello.
0: Ha sudato il telefono, cioè ragazzi, ha sudato il suo compleanno, ha sudato il telefono. Compleanno,
1: Ragazzi, perché non si parla mai del divieto di fumo non rispettato ormai ovunque, anche nelle scuole, da docenti alunni e nei ristoranti? Vabbè, la trasgressione fa parte dell'essere umano.
0: Devo essere onesto, dove vado non fumano al chiuso, cioè almeno a me, la mia esperienza.
1: Pure io non ho grandi. Qualche volta è capitato che ho visto qualcuno, ma non è che
0: queste sigarettine, queste qua, come si chiama? L'Aikos.
1: Io non capisco perché devono essere utilizzate all'interno queste cose. Guarda,
0: no, ma non si possono usare.
1: Quelle elettroniche, quelle le fumano tutte.
0: Quello gli puoi dire vicino a quello, se spenga sta cosa non la può usare.
1: Tu ormai,
0: il cameriere, il signore sta fumando.
1: Tu ormai quando vuoi fare un divieto di fumo devi dire vietato fumare le sigarette, il drum, le sig, le usa e getta, quelle con i liquidi, quelle senza liquidi, quelle che vanno a uranio impoverito. Cioè devi specificare tutti i modelli, perché ormai quelli che bruciano, quelli a combustione, tutte le devi dire, perché sennò quello dice vabbè questa è diversa, la posso fumare, e si fa la svapata. Va bene.
4: Ma non ha studiato telefono, pure si hanno fatto telefono,
0: penso.
1: Riprova Nello, riprova.
0: Riprova.
1: Ragazzi, buongiorno. Per il fatto del rimborso dei rumori degli aerei, come funziona? Ti dovevi.
0: Dopo lo leggiamo l'articolo, sì.
1: Dobbiamo vedere un attimo. Voglio Rosà, si dice: chi fa bene mora cis, provato sulla mia pelle, vi voglio bene, Flaviano. Ciao, anzi, Flaviano.
0: Vabbè, un'altra cosa, non avrai mai bene da chi hai fatto bene. Questo io l'ho provato sul mio.
1: Però
0: karma... hai bene, comunque ti arriva l'angelo. Per esempio, tu hai fatto bene a Calabrese, sì. Sicuro non ti farà bene.
1: No. Sicuro.
0: E
1: quella mappina sta facendo pure così col dito, cioè conferma.
0: Quello lo so, ma quello,
1: cioè,
0: lo
1: quello
0: so.
1: Sta qua.
0: Tu fai
1: mi
0: bene
1: guarda.
0: A Calabrese non ti farà mai bene.
1: È inutile che mandi questo cuore finto adesso.
0: Sì.
1: Si vede che è quello dei social, fai i cuori. Tu sei una brutta persona, guarda.
0: Si gira e tu è una persona brava, capi, che ti fa bene. Pronto?
5: Pronto, ragazzi, Umberto, buongiorno.
1: Ciao, Umberto.
5: Ciao, allora, giusto due cose veloci. Allora, secondo me, prima di tutto, Manganiello si avviate solo da coppa paghetto tuo figlio.
0: E chi è il posto può darsi?
1: Ma perché c'era la paghetto figlio, Manganiello, è chiaro.
5: Io avrei dato anche qualche altra cosa a quel signore che ha preso il portafoglio, perché nonostante che me l'ha trovato, gli avrei regalato anche qualche altra cosa, perché sicuramente, essendo un senza ditta, aveva bisogno di qualche cosa. E poi un'altra cosa, oggi mi è successa la stessa cosa, come ha detto prima l'ascoltatore precedente. Io per soccorrere un ragazzo coppano motorini, se io passando i uomini per soccorrerlo, per soccorso perché era caduto a terra da solo col motorino. Ma tu visto io passando qua, mi sto parlando del 2009.
0: E perché se chi le dice che tu l'hai sbattuto per aria, se fa una causa.
5: Che poi lui, ho visto, non teneva i testimoni perché non venne nessuno. Io avevo i testimoni che l'avevo soccorso. Andai alla polizia statale, portai a vedere la macchina mia perché volevo vedere la mia macchina. Ma non c'erano segni di impatto, non c'era segno di niente. Comunque alla fine o aggiungo si spezzava la clavicola e cose, e ha fatto con nuda e mazziata. Perché non ha avuto niente dall'assicurazione, perché giustamente io avevo i testimoni e lui no. Perché Ufis non aveva fatto una. Lui e l'avvocato.
1: Purtroppo abbiamo sta brutta abitudine.
0: Se vedete un incidente, date soccorso, perché ci sta pure una missione di soccorso. Perché se riescono a dimostrare che tu eri sul posto e non hai fatto il soccorso, vuol dire ci sta pure la missione di soccorso.
1: Un video, una foto, una telecamera è facile.
5: Io infatti questo chiesi al maresciallo, dice, scusatemi, ma io mo se non soccorrevo questa persona rischiavate anche una denuncia per omissione di soccorso. Certo. Che bisogna fare, ragazzi?
1: In realtà dovresti controdenunciare la persona che ti ha denunciato illegalmente, fargli causa e riprendere i danni per querela, eccetera eccetera eccetera. È una cosa che risolvi in una quindicina d'anni, Umberto.
5: Ragazzi, purtroppo no, ma per dire la stessa cosa, ecco, anche vedere una persona a terra, ragazzi, oggi è pericolosissimo, perché non sai che guaio ci puoi passare.
0: Non sai. Grazie. Noi ci fermiamo un attimino.
1: Vi leggo giusto questo messaggio. Il giorno che dovevo partire per le vacanze ho perso il portafoglio fuori al panificio. Sono ritornato dopo un'ora e la commessa me lo ha restituito dicendo che lo aveva trovato un signore poco lì fuori, ma mancava 50 euro. Glieli benedico, perché tra denunce e senza documento, patente e bancomat avrei dovuto rinviare la partenza e avrei perso molti più soldi.
0: Chi invece l'ha denunciato? Vabbè, ci fermiamo un attimo, vai.
3: Salita del volo con destino alla

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora stiamo per chiudere questa nostra prima ora insieme e si parla anche, diciamo, di cortesia, di fare bene. Non so se trovi qualcosa di qualcuno, glielo restituisci, oppure, ecco, come ci ha raccontato l'amico, vede una persona a terra, c'è un incidente, dai una mano, chiami la polizia, intervieni per aiutare e poi dopo ti ritrovi con un guaio addosso o con un torto praticamente, dove il karma non ti fa anche restituire il piacere che tu hai dato.
1: Ma anche per esempio tu c'hai un collega, sta per essere licenziato, tu fai di tutto per non farlo licenziare, no? Tu metti là, fai di tutto per salvarlo, quando si verifica la situazione che stai tu in difficoltà, lui tace.
0: Certo, sì.
1: Tace, se sta là con lo ciacalà, scusi, ma parlo, no? Tutto quando con lo ciacalà da così.
0: A me una volta è capitato.
1: Che bella gente, che bella gente.
0: Io una volta parlai molto bene di una persona e quella persona non ricambiò assolutamente il favore, quella persona passò e io rimasi
1: indietro. E sì, tu parlassi bene che la persona. Vabbè, bene. Parla malamente di te, non ci vuole niente.
0: Bene, benissimo.
1: È facile. Non... gioco facile.
0: Nello, ma io quanto sono un cretino che vado a dire una cosa del genere. Aggiuda reincarnato,
1: me lo metti in mano.
0: Giuda reincarnato, io non metto niente in mano a nessuno. Io non faccio di queste cose niente, zero. È che sono troppo buono e parlo, capito? Parlo io, vabbè. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi, da Francesco di Monaco di Baviera. Io 2 anni fa stavo con dei colleghi a pulire un panificio molto molto grande, lo facevamo in 5 fine settimana, che c'è una piccola ditta di pulizie, e c'avevo i soldi in una busta, quasi 700 euro per pagare delle cose. Io aprì la tasca del pantalone e mi caddero a terra. Comunque questi soldi è perdetto. Andai dal direttore e disse: guarda, purtroppo ho perso questa busta. Ed era il sabato. Il lunedì, quando montarono i camionisti per andare a fare le consegne, mi chiamò lo chef e disse, cioè il capo reparto disse: guarda Francisco, i soldi li hanno trovati, mi ha messo la busta con il nome in ufficio, quando vieni sabato ti puoi venire a prendere. Io andai il sabato e trovai la busta con 700 e dispari euro. Io sinceramente pigliai 50 euro e la diedi al camionista più una cassetta di birre.
1: È minimo.
2: Perché giustamente si fa così. E in Germania ho perso varie cose, ma l'ho sempre ritrovate. Grazie, ciao amici, un bacione da Francesco da Mano di Panira.
1: Ciao a io, ciao
0: caro, un abbraccio. Vediamo qualche altro messaggio, ma se volete anche 081 546 6873.
1: Monaco di Baviera, due cornette. Un cappuccino e un caffè, 16 euro.
0: Ancora, ce l'hai detto un milione di volte. Basta. E vai
1: allo schifo, pensare.
0: Ho capito.
1: 16 euro. 16.
0: Pensa, Manganiello ha sfamato.
1: E che lo parlava
0: tutti.
1: Inglese? Che lo parlava inglese? Cavolo, più capetto che era italiano. Che la un negozio italiano. Certo. E parlava inglese, Cristiano.
0: Hai visto, dice allineamento.
1: Certo, ma scusa, ma sei italiano? Sì. E che parla fa inglese? Che.
0: Pensa, Manganiello.
1: Mi chiedere 16 euro. Che...
0: Manganiello ha speso 6 euro e ha fatto mangiare tutta la radio.
1: 6 euro ha speso.
0: Eh sì, li ha divisi a metà, ragazzi, non è vero, ma quando va ha diviso tutto a metà, quindi devi fare per due. Va bene, ragazzi, una domanda: se il fumo in generale fa male, perché in alcune trasmissioni come il Grande Fratello, Temptation Island, quasi tutti i partecipanti stanno queste sigarette in mano, vogliono combattere la dipendenza e poi la pubblicizzano?
1: Virtualmente sarebbe illegale. Se voi mi dite che io non lo guardo il Grande Fratello, perché se nel Grande Fratello c'è uno che parla in televisione con la sigaretta in mano, potete denunciare perché è illegale, non si può fare. Cioè proprio vietato fare apologia.
0: A Temptation Island con i nervi che saltano un minuto sì, anche dopo è proprio il male minore che si accendono le sigarette.
1: Perché si appiccicano le sigarette?
0: Così dicono.
1: Grande Fratello,
0: sì.
1: No, ma che sai tu, Grande Fratello, no? Temptation
0: Island. Grande Fratello e Temptation Island in entrambi.
1: Appiccicano le sigarette è illegale, non si può fare.
0: Ieri mi è capitato di vedere una frazione di programma, ma proprio una frazione, ragazzi, una roba veramente.
1: È capitato di vedere?
0: Giuro.
1: Ti è capitato di vedere la serie di Salerno?
0: Ma hanno fatto sotto all'uovo.
1: Dorare!
0: Sono.
1: Ragazzi, beautiful.
0: Sono andato sono andato ad addormentare Leo. Quando sono uscito, stava la televisione accesa.
1: Si è appicciato solo e si è messo in
0: No, c'era Sofia che guardava, ovviamente. Ah, c'era anche mia mamma, stavano
1: vedendo. Se lo vedono, se lo vedono in famiglia.
0: Purtroppo sì, purtroppo sì. Io cerco di dire.
1: Vabbè,
0: no,
1: ma, vabbè. Noi ci fermiamo un attimino. Finisce la prima ora e c'è la seconda ora di Sanno Kiss Kiss.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Ancora buongiorno da Marcello Calvano, 2 ore e mezzo di confronto serrato, atto a mettere in campo una strategia per togliere le armi dalle strade ma anche per scongiurare nuovi episodi di criminalità. Al tavolo nel palazzo della prefettura di Napoli nel pomeriggio di ieri si sono ritrovati il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il capo della polizia Vittorio Pisani ed il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ecco alcune dichiarazioni del ministro.
7: La prima cosa che mi è piaciuto registrare è che c'è un fronte istituzionale molto affiatato e molto compatto. Noi dobbiamo partire da una considerazione: non è che siamo all'anno dell'emergenza acuta criminalità o sicurezza a Napoli, perché noi, se guardiamo i dati statistici, non è affatto un periodo in cui la città di Napoli registra una particolare emergenza acuta di criminalità o di termini di questioni di sicurezza, anche proprio da un anno all'altro, ma soprattutto se lo retrodatiamo a 10 anni fa.
6: Rimozione dei rifiuti, riciclo corretto e tutela dell'ambiente. Seconda raccolta straordinaria delle plastiche agricole in provincia di Caserta. Ieri mattina a Villa Literno sono stati rimossi teli e altri materiali in plastica provenienti dalle attività agricole. Alle operazioni ha assistito il commissario unico per le bonifiche Giuseppe Vadalà, che ha così commentato le attività svolte.
8: Questa che stiamo conducendo dall'anno scorso con il consorzio del Poliego, recuperando le plastiche. La questione qual è? Che dobbiamo anche su questo accelerare, e abbiamo accelerato, aumentare questi atti in maniera esponenziale con le

0: 10 persone ritenute appartenenti alla fazione russo schiavone del clan dei Casalesi. Secondo l'inchiesta della Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri, al vertice c'erano Costantino e Noak Russo, 35 anni il primo, appena 22 il secondo, entrambi figli del boss Giuseppe, detto il padrino. La chiusura con lo sport, il calcio in attesa della presentazione ufficiale di Massimiliano Allegri in programma martedì 14 luglio al Teatro San Carlo. Il DS Giovanni Manna continua a lavorare per piazzare parte dei circa 20 esuberi presenti nella rosa del Napoli. Solo dopo si potrebbero sbloccare alcune operazioni in entrata, come quella dell'esterno offensivo del Boca Juniors Ceballos, in scadenza di contratto, attualmente fuori rosa e forte di un accordo economico già raggiunto con il Napoli. Intanto questa sera riparte il mondiale con il primo dei quarti di finale tra Francia e Marocco. L'informazione di KissKiss Napoli termina qui, linea al meteo.
1: KissKiss Napoli meteo.
2: Di KissKiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sulla Campania, salvo per qualche temporale di calore sui settori interni nel pomeriggio, e le temperature massime oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. Domani sarà una giornata stabile ed assolata, con temperature in ulteriore aumento di qualche grado. La ventilazione sarà debole e con mar Tirreno calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: di Yes or No Kiss Kiss con lui, il più bello tra i belli, Rosario Verde.
1: Certo, ma senza farsi scimità, cioè senza scimitarsi in conferenza, perché non te l'ho data tutta questa confidenza. Va bene, almeno ho deciso convinto. Va bene.

0: Presentami, presento.
1: Ora sto Bellil su 7-6 del Digitale Terrestre e dei Muzzucata Lingue, Marco Pisacane.
0: Però ora, perdono, io non voglio puntualizzare.
1: Appunto di bellezza parliamo.
0: Lo so, però io.
1: La seconda ora.
0: E si dimostra che in realtà sei in pubertà, Si dimostra, sì. Tu ci tieni.
1: È un difetto, sto ancora in pubertà.
0: Ce l'hai sta cosa. Però dico.
1: C'è ancora l'ormone che gira, Pisacane.
0: Io ho detto, tu sei il bello tra i belli.
1: Un po' ciaccato l'ormone.
0: Tu ti sei presentato come.
1: Caio tengo un bush focus, barmone.
0: Allora, devi sperare. Tu come ti hai detto, ovvero sto Bellil. Mostra il tuo ovvero sto Bellil e il mio il bello tra i belli. Non è molto meglio la mia definizione.
1: Sì, ma tu dici con difetto, ma dici guardate su scemo, che si dice? Su cretin.
0: Ma dove l'hai sentito?
1: Su imbecille, così, vabbè.
0: Forse imbecille sì, potrebbe riecheggiare.
1: Allora, ora smetto di essere speaker, smetto di essere Rosario Verde, divento esperto alimentare, perché non posso permettere.
0: Ma che ti chiedi?
1: Mangio 3 volte al giorno, anche 4. Insomma, ho una certa esperienza. Su ciucurussetti.
0: Mangia 5 volte al giorno.
1: Su ciucurussetti 10 anni. Quindi, tengo più esperienza. Vuoi dire, quando io avevo 10 anni e mangiavo, primo, secondo, tu ti allattavi, ok?
0: E quindi?
1: Che ancora avevo che ti fai latte.
0: Che significa questo?
1: Allora, bello e magro.
0: Andare a un biberon, salsiccia e friariella, ma vuoi stare a lezionarmi?
1: La pressione della perfezione, così dice questo studio. Allora, bello è magro, la pensa così un adolescente su 4. L'esperto oggi conta solo il corpo performante. Cioè, cosa dice l'articolo? Ve lo dico in 2 minuti. Hanno fatto questa la fondazione The Bridge, ha fatto un sondaggio. Che dice? Il bici è quello della
0: pizza. Perché Nello, Nello è uno
1: tra la confidenza te tu.
0: Nello rientra nella categoria.
1: Io c'ho una pronuncia più della provincia di Londra, ecco, per questo dico così.
0: Sì.
1: L'indagine della Fondazione The Bridge, tra i 400 studenti lombardi.
0: Che lui è Caivano, provincia di Londra, capito? La pronuncia di.
1: Rivela una generazione fragile, dice l'articolo. Solo il 20% associa la bellezza alla salute. Va bene, cioè ve la faccio in breve, bello uguale a magro, dice l'articolo, dice che gli adolescenti oggi associano il fatto che quando uno è magro dice quanto è bello, e non è che avere una in salute dice come va, sta bello in salute,
0: no, no.
1: Però l'articolo, come sempre, noi dimentichiamo, noi siamo una razza di animale che dimentica, purtroppo dimentica. Però chi ha la mia età, anche chi è più piccolo, vi invito, per esempio a te invito, vai a prendere le fotografie, ma neanche perché i tuoi genitori sono giovani, però ci sta, vai a prendere le fotografie dei genitori tuoi quando erano giovani.
0: Papà era in carne, era bello.
1: In 70, ma parte del fuori di classe, anni 60, 70 devi prendere, e vedrai che è raro vedere una persona grassa. Infatti, se lo domandate all'intelligenza artificiale, come ho fatto io, dice sì, negli anni 70 erano generalmente più magri, cioè tutti i nostri genitori. Infatti, se vedete, io vidi una Piscagna, mi sono capitate delle fotografie quando ero piccolo, ero sulla spiaggia, stavo a Scauri e vedevo attorno a me tutte persone magre, cioè non veniva chi la panza, chi sotto ombrellone che la panza era abito, sai?
0: Classico.
1: C'è un quarantenne
0: che la panza funziona da tavolino da birra.
1: Mo è facile, scende sulla spiaggia dopo 30 o 40 anni con sta panza tra cagnotto e roba va. E là erano tutti magri. Negli anni 70 eravamo generalmente più magri perché la vita quotidiana imponeva un costante dispendio energetico. Eh sì, è vero. L'alimentazione era meno industrializzata. Io per esempio mi ricordo che tornavo da scuola alle elementari, un lunedì di mamma faceva una cosa, un martedì faceva una cosa, il riso, passa il patano, passa il fagiolo, a sera un contorno, sempre il contorno, c'era sempre il contorno vicino a Fele, ma si mangiava, però eravamo più magri. Il movimento fisico faceva naturalmente parte della giornata quando noi eravamo piccoli, il cibo era meno processato, senza troppi zuccheri nascosti, e le porzioni erano sensibilmente inferiori. Vi ricordo che c'è un articolo, se lo cercate, dell'OMS, che praticamente dice: siccome noi stiamo mangiando tutte queste cose processate, fra 20-30 anni i tumori esploderanno. In pratica, ma non ci stiamo rendendo conto, però le cose che mangiamo con tutti questi ingredienti dentro,
0: tutta sta cacca,
1: esatto, La carne tritata, non lo so, comunque quello che ci mettono a Ind, praticamente fra 30 anni sarà devastante. I fattori principali di questa differenza inducono stile di vita attivo. Una volta si faceva uno stile di vita più attivo, non esistevano la consegna a domicilio, per esempio, si scendeva e si andava. I servizi di streaming e di smartphone, per esempio, le persone prima per girare canali, io ero telecomando la famiglia.
0: Dovevi alzarti.
1: Ti alzavi e girava canale e roba varia. Non potevi stare, per esempio, davanti alla TV oppure davanti al computer ore e ore e ore.
0: Vabbè, pensa a quante cose ti potevano servire e tu ti dovevi muovere tipo anche in un ufficio, e oggi c'è tutto tra cellulare e computer, puoi fare qualunque cosa, no?
1: Esatto. I supermercati offrivano cibi per lo più freschi e di stagione. Era raro trovare negli anni 60 o 70 era raro, impossibile trovare per esempio le fragole a gennaio.
0: Ma quelle non le mangio io a gennaio.
1: Erano esempi, mi sa. Di stagione. Le abitudini alimentari non includevano l'enorme quantità di zuccheri aggiunti, grassi idrogenati, cibi ultraprocessati. Vabbè, insomma, chi ha la mia età si ricorderà. Comunque, le cose fuori pasto, no, che si mangiano oggi, le porzioni nei ristoranti e a casa erano più piccole. Inoltre, fare spuntini costanti durante il giorno e consumare cibo spazzatura, snack confezionati, bibite zuccherate, facile che uno va a casa e piglia bustini di patatine.
0: Ti piace lo snack?
1: Non era un'abitudine diffusa. Lavoro e spostamenti, si passavano molte meno ore seduti davanti ai computer. Molti lavori richiedevano sforzi fisici.
0: Vabbè, abbiamo capito, sei in un momento a Marcondo dove tu vorresti tornare nel passato, sì, che oggi non esiste più.
1: Sì. Io
0: chiaro,
1: ho una nostalgia degli anni 70-80 che non è di ieri. Infatti, quando vedo, quando sento a Pino Danilo, quando sento quelle cose là, mi viene proprio che la malinconia, Pink Floyd.
0: Procuriamo una macchina del tempo al signor Verde.
1: Veramente, e vorrei tornare. No, tu a Muricà nel 2026.
0: Oh,
1: abbiamo rimesso un grassi idrogenati.
0: Ah, io ci sto benissimo.
1: E non sto facendo tutti, capito?
0: Io ora che gli dovrei dire a questo?
1: E questi dicono che praticamente magro è bello. È logico, perché quello viene una cosa proprio di natura, che l'adolescente oggi vede uno magro e dice che si ha salute, no, c'ha tu. Cioè, capito?
0: No, è anche oggi una questione estetica.
1: Il chiatto fa male, per esempio la panza. No, ma non il chiatto nel senso che è obeso, proprio che tenono in sti panza.
0: In realtà i ragazzi oggi, capito, se li vedi magri è proprio perché vanno a volte fanno uso o abuso di alcuni alimenti o di alcune cose per essere magri, creando non pochi danni alla salute, cioè per ottenere quel fisico.
1: E perché voglio delle cose a mangiare, a un guzzo con si morti, si cose, magna mamma, magno creatura che accade, magna un pezzettino tanto in un quartino di miso 80.000 calorie, che creatura si inghiattisce, muore chiatto. Muriciccolo. Siamo in una città, in un'era.
0: Ci sono dei cioccolatini americani, per intenderci.
1: No, Leonardo, tu le fa mangiare. Leonardo, da pane e acqua.
0: Per fortuna al momento.
1: Pane e acqua, creatura, nada mangiare.
0: Ragazzi, nada ieri.
1: Ieri pomeriggio,
0: Leonardo ha rifiutato lo yogurt che prendiamo per lui. Voleva il pane. Sta mangiata mie su la paladella.
1: Lui
0: si mette là e lo mangia come se fosse una tracchiulella, si mette lì
1: e non è burro,
0: se lo mangiucchia,
1: non va bene,
0: non va bene,
1: mica
0: ci voglio
1: pane, la Russia vuol pane.
0: Vabbè, eravate poveri voi, che ce devo fare io?
1: Il pane si mangiava a tavola, non ci si manca, ma mai scendeva ogni giorno, due frigoriferi, più frigoriferi ci si veniva. Che mia mamma scendeva tutti i giorni, essendo casalinga, mia mamma scendeva, comprava le cose che si mangiava.
0: Ma oggi si lavora, oggi devi fare la spesa una volta
1: ma
0: settimana.
1: Oggi tu lavori, tu e tua moglie, e guadagni quanto guadagnava papà Solis.
0: Di meno.
1: E capì? E guadagni pure meno,
0: di meno, di meno.
1: Hanno detto, vabbè, liberalizziamo, emancipiamo la donna, co cazzo. Cioè,
0: ma non dire parolacce. lo dice fuori da
1: perché,
0: non lo so.
1: Perché che hanno fatto? Hanno diminuito i stipendi, hanno detto faticato due con stipendi e uno, vai. Cioè. Aumentiamo la forza lavoro e si pulisce emancipato.
0: E tra parentesi ci hanno scritto coglioni, cioè stava tutto.
1: Allora, Rossa mi sbagliando, 342 00 00 100, pronto?
2: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Francesco.
1: Ciao Chicco.
2: E non c'è
1: la vita,
2: che lei Sofia è nutrizionista,
1: ma
2: la tua
1: è un gradito un po' mani di pane. E dici, vaglio, un pane a mano, che lo voglio, dici, ah, sì. Dici, ah, sì, io ci conosco l'ingegnere che non sapeva che andava a comando. Che significa?
0: Ma con chi ti ha
1: già conosciuto l'ingegnere meccanico che non sapeva che andava a mettere la prima, capito? Una domeccanica, capito? Che significa?
2: Rosa,
1: io sono scienziato quantico, che ne capisco? Che...
0: Ma non esiste!
2: Se vedo un
1: attimo
2: che dici che si
1: scienziate,
2: allora
1: non c'è. Il sono laureato in medicina, ma che ha dormito? Che c'ha zitto? Ho barbiere se dagli capito,
0: ma sei laureato in medicina tu?
1: Che ho barbiere se dagli capito, soli.
0: Ma che c'entra il barbiere? Ma che c'entra il barbiere?
1: Che ignoranza, che ignoranza. Dimmi, caro.
2: Una domanda.
1: Dimmi.
2: E l'altra volta hai detto che il tuo barbiere si prende per il taglio 25 euro, ma sì, sta in zona Arenaccia.
1: Esatto, sì, a piazza.
2: Ma no, il mio stesso barbiere.
0: Ma guarda, no, non so se è una cosa di cui mi vanterei, ma sinceramente.
1: Credimi, no, devi andare perché ho girato barbiere, gli unici che sanno da fare i tagli, gli unici. Io vado da Giovanni.
2: Nello Gianni.
1: Io vado da Giovanni, papà.
0: Ah, capito, se la fa con la stessa generazione, quello
2: sì. Ma chi le sono frate le Gianni?
1: Ah, non lo so, cioè, sono trasuti in dasti cazzo, cioè,
0: ma la smetti di dire queste parolacce.
1: Ciao amico mio.
0: Vedete, questa è la generazione degli anni 70. Degli sboccati sono. Sboccati. Club Dogo con Giuliano Palma, ve la ricordate? 2012, ragazzi, si ballava e si cantava sul

0: 342 00 00 100, sentiamo.
1: Buongiorno ragazzi, Carlo dal Furgone, un abbraccio a Marco, un abbraccio al mio unico e solo Sasamen.
2: Ciao, vai giù.
1: Pisacane, tu sento me i boss di scuoti, che tu affiacati un certo Sasamen. Che Stefano De Martino è tale quale isso. Quindi.
2: Insomma, mi copia, sì, sulla
1: ogni tanto fai battutelle. Ha ricordato queste parole ogni tanto.
0: Ma è una minaccia, non ho capito.
2: Ma ha ragione la Deppato, scusami, Pisacane.
0: Era, cioè, ricordati
2: ha ragione la
0: cellula, parole,
2: ha ragione la cellula.
0: Vabbè.
2: Vai.
0: Allora, per favore, uno sfogo di Rosario lontano dal microfono, grazie.
2: già l'ho fatto.
0: Ora puoi vedere come lo riprende. Comunque gli anni 70 sono stati degli anni bruttissimi, una generazione pessima.
2: Ma che ne sai?
0: Sto cercando di...
2: Domanda a tua mamma che se li ricorda.
0: Sto cercando di farti arrabbiare.
2: Domanda a tua mamma che se li ricorda, ti faccio vedere.
0: Achille Lauro è il cantante del futuro.
2: Non mi provo che non mi fai niente.
0: Francesco Gabbani. Niente, non lo vuole fare.
2: È idrogenato, Achille Lauro, è idrogenato.
0: Non lo vuole fare. Ciao Rosario, vuoi sapere dove stiamo sbagliando? Ci stiamo godendo di più la vita, le spese sono aumentate, facciamo più vacanze, andiamo più spesso a mangiare fuori casa. Prima i nostri genitori, è vero, si viveva con un solo stipendio, ma io ricordo che mangiavo al ristorante sì e no una volta ogni 5 mesi e la vacanza era solo quella del mese di agosto. I viaggi non esistevano durante l'anno, i telefonini non c'erano, le spese delle bollette del telefonino eccetera eccetera, l'iPhone nuovo, tutto questo ci fa lavorare di più. Beh, di sicuro.
2: Ehi,
0: di sicuro
2: chi sta faticando, non è che...
0: Sì, stanno lavorando.
2: Scusa,
0: no, di
2: bar, che si fa?
0: E chi l'è venuto Manganiello, capito? Si è creata l'atmosfera ormai.
2: Ma perché Manganiello ha fatto stamattina? Stanno in subuglio, non ho parato. È Manganiello che ha portato a Roma.
0: Flavio c'è
2: arrivato. Flavio, ma che stai parlando con... Ma chi ha portato che la roba? Ma è possibile.
0: Comunque.
2: Ma c'è sciodato.
0: Buongiorno. Di sicuro oggi noi vogliamo godere di più benessere, ci vogliamo togliere più sfizi.
2: No, perché pensavo, siamo diventati vacche da mungere, vedi? E lui dice pure che è benessere. È come la pecora che dice: ah, che bello, oggi diamo più lana, oppure la vacca che dice: ah, oggi diamo più latte. Cioè, quello è il discorso. Siamo diventati dei. Vacche da mungere, insomma. Siamo diventati per fatturato e roba là. Pochi bene.
3: Allora,
2: buongiorno. Nato scienziato, questo è il cervello all'estero, signori, cervello all'estero.
0: Pensa un po' che gli abbiamo mandato a questo.
3: Rosario.
2: Abbiamo capito.
3: Marco, una domanda, ma guaglione, vicino paladone pane, ma non le pulpette e poche parmigiani mulignani c'era.
2: Sì, le piccerie là.
3: C'era un pane asciutto.
0: Questo è padre di figli, eh.
2: Il cuccio.
0: Questo è padre di figli, cioè tu hai capito? Questo gli dava ai bambini, gli dava i crauti quando erano piccolini.
3: No, frano, non scherzare con me, a casa mia sono il ragù, buona crauti.
0: Sì, a Germania. Stai chi nei crauti, torna a Napoli, lo sa.
2: No,
0: cadre a
2: mangiare un ragù.
0: Fatto
2: tanto per non cacciare
0: questi napoletani che si sentono napoletani fuori perché mangiano il ragù. Ma per favore, ciao, mangio il ragù, mangio, ma per favore, andiamo via. Pronto? Sì, salve, buongiorno, benvenuto.
4: Ragazzi, io vi chiamo giusto per farvi sapere che sto bene, tutto a posto.
0: Ma noi non ce ne fotte proprio, già.
4: Aiù, non vi preoccupate, io devo morire a 96 anni, ho fatto un patto con il Padre Eterno.
0: E beh, arriva a 95, mi aggredire.
4: 96, re fattrice, la Rosario, come voglio morire?
2: Tu sai, dici un coppa pec che ha dato Padre Eterno.
4: Ragazzi, una cosa, la faccia di chi dice che la canzone napoletana è candidata per essere nel patrimonio dell'UNESCO. Tre giapponesi belle e buone assurrendo sanno mi sa cantare un sole mio.
0: Ma là sono bravissimi.
4: No, ma un sole mio.
2: Vogliamo andare un po' avanti? Vogliamo andare avanti?
4: Avanti?
2: Ok, un solo mio. Andiamo avanti.
0: Guarda che in Giappone ci sono.
2: Modenima, come si chiama? Salda Vinci che i bambini tu per te, no?
0: No, quello ce l'è. per sempre sì. Questo è confuso.
2: Padre, mi permetto per te, va bene.
0: Questo mangiava bene quando era piccolo. Guarda il cervello come pappa.
2: Vedi?
0: Vabbè, comunque Gianni, i giapponesi fanno scuole di canto napoletane in una maniera pazzesca, cioè loro amano la lingua napoletana, la studiano da sempre.
4: Basta sempre dirgli che è napoletano e non è canzone italiana, ci sta una netta differenza.
2: Vabbè, mo' c'ho di cacchi il Kalashnikov, dimmi che dici,
0: È indiscusso però
2: chi
0: che...
2: cammina la canzone cosa e cammina il Kalashnikov.
0: Gianni, è indiscusso che il napoletano è un dialetto parlato in Italia però.
2: Non è vero.
4: Sì. Allora, è stata parlata prima in napoletano e poi è stata parlata in italiano.
0: Sì, vabbè, però dico oggi, il napoletano è un dialetto del paese Italia, lo senti qua.
2: Ma quando mai?
4: Sì, però è stato deciso.
2: Buenos Aires stanno 16 milioni di napoletani. E quindi parlerà una parola napoletana.
0: Sì, ma dico, nasce qua, cioè più, è nato
2: più,
0: qua.
2: Nasce qua, ma è più parlato fuori, se vai vedendo. E la città con meno napoletani è Napoli.
0: Ma non sto dicendo questo, Ciao Gianni, un bacio! Ciao caro, ciao. Allora ragazzi, ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo, se volete dire la vostra 342 00 00 100.
5: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Comfort e stile si rinnovano con i saldi d'estate su tutta la collezione Del Sole Sofà. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it, anche a Curti, Caserta, in via Nazionale Appia 111.
6: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung, Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
7: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno.
8: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Nike, Armani e molti altri. La Regia Designer Outlet. Lo sconto raddoppia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Abbiamo ancora una mezz'oretta da trascorrere insieme, se volete telefonate 081 546 6873, ma vedo Nellino pronto a lanciare qualche messaggio. Nello, ne vale la pena? Sentiamo, meglio la telefonata. Pronto?
1: Pronto ragazzi, buongiorno, sei fotografo.
0: Ciao foto.
1: Allora, no, è vero il fatto che sono tutto magri negli anni 60, io quando faccio i rivestimenti delle VHS o delle vecchie cose, non se ne trovo uno che è chiatto. Vabbè, per detto questo, io domenica sono stato sul delle cascate sugli Appennini Tosca Emiliani, siamo scesi in una scarpinata per farla, appresso c'aveva mia e mia moglie, mette a palatetta napoletana che c'è uno qua che le vende, che pur pette casa da tutti quanti hanno cacciato lo spuntino, tu sai che si pizzivano
2: a mano,
1: si pizzivano, però anche mo, però anche lì ai matrimoni, no? Cioè nel senso qua io parlo, le grosse abbuffate a volte fanno, non so, due antipasti e un primo, hai capito, con un contorno, poi no. Pure ai ristoranti ormai nei matrimoni.
2: No, ma è la qualità del cibo che è cambiata.
0: È
2: dice.
0: Peggiorata.
1: La peggiorata. Secondo me è peggiorata.
2: Sanno zucchero da dovunque, qualsiasi cosa compri sul zucchero. Pure asciugare la barba, che cazzo zucchero in glucosa.
1: No, no, è peggiorata nel senso che.
0: Fa chiatta la barba, poi dopo.
1: No, stanno cercando molto fanno con il catering, no? E tu vedi queste cose del catering che arrivano lì dalla mattina, portano tutti già i cibi già pronti nei furgoni e tutto su quelle che ci stanno, arrivi alla sera che praticamente ti mangi della roba che secondo me dovrebbe essere proprio più che controllata.
0: Ma vabbè, in genere se fanno queste cose è perché possono farlo, ragazzi, su queste cose.
1: No, fanno, ma però no, io non ho mai.
0: Un catering sarebbe folle se rischiasse di fare una cosa del genere, perché.
1: Marco, l'ultimo matrimonio che ho fatto, poi ognuno su quelli che c'hanno e sono rinomati, noi siamo arrivati lì, si sposavano alle 5 del pomeriggio, noi alle 3 eravamo già là perché hanno fatto tutti in location, noi siamo entrati lì, non c'è una cucina, non c'è niente, roba dei furgoni, con un caldo che era esagerato, noi abbiamo mangiato alla sera, ma proprio tardi, quando ha portato un po' il secondo e tutto, patate freddissime, proprio, si vedeva che e la gente stanno scegliendo molto per esempio la location, no? Perché penso che se vai al castello, se vai nella villa, la villa è loro, hai capito? Allora praticamente tu lì dentro non ci entri mai, ma mangi nel giardino e dietro ci stanno tante cose. Poi non tutti sono così,
2: Nel senso no, ma io non sto parlando di catering, sto parlando di supermercato, roba che ci mangiamo a casa.
1: Il cibo proprio per conservarlo.
2: A cattolo barattolo le fagioli, avrei a rete sta scritto che sta chine zucchero, cioè a catta carne con zucchero.
0: Il famosissimo fagiolo con zucchero.
2: Tutto, sento zucchero dovunque.
0: Ciao fotografo, ciao.
2: Perché
0: ciao,
2: il cibo è diventato scadente, allora per addolcirlo ci mettono altre cose dentro.
0: Il
2: per
0: problema è anche un altro, che purtroppo
2: grasso dovunque.
0: Quelli ultraprocessati come alcuni snack, come rendine, costano anche poco paradossalmente, quindi diventano, sai, quella risorsa anche per fare i conti con il bilancio del mese, però poi effettivamente quando ti vai a mangiare quella roba là non va bene, ragazzi. Pronto?
3: Ciao.
2: Ciao. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Ciao.
3: Senti?
2: Sì, sì.
3: Vogliamo dirti solo che ci serviamo tantissimo.
2: Grazie.
3: Siamo sul furgone.
2: Sì. Ottimo.
3: Io e Giuseppe.
2: Ciao Peppi.
3: Siamo a Formia.
2: È venuto Peppe stamattina, ok.
3: È venuto Peppe.
0: Ma sta guidando Peppe?
3: No, sto guidando, però tenisco il telefono in mano.
2: Ottimo, quando ci volesse credere.
0: Va sì, vabbè.
2: Ok.
0: Mo ci volesse la telecamera.
3: Giuro.
2: Ok, vabbè, figurati.
0: Lo giuro.
2: Buon Formia, ci sta traffico?
3: Abbastanza, abbiamo preso un po' di traffico. Posso fare un saluto a mia moglie?
2: Prego.
3: Saluto a mia moglie che sta al negozio e alla moglie di Giuseppe che sta a casa.
2: Questi si chiamano proprio moglie del
0: moglie
2: negozio.
0: Giuseppe.
2: Vabbè, salutiamo la signora moglie di nome del negozio di cognome.
0: Vuoi tu moglie di Giuseppe prendere Giuseppe come tuo legittimo? Ciao ragazzi,
2: ciao,
0: non correte, mi raccomando. Non
2: sì, il suo traffico, a formi curi.
0: Appunto, no, ma tu quando c'è il traffico metti il piede sull'acceleratore, no?
2: Metti il corso, me l'hai fatto mezzo traffico.
0: Certo. Ragazzi,
2: e cavalla la macchina, faccio mezzo traffico.
0: All'epoca non esisteva il Lotus. Ce l'ho fatta, hai visto? Ce l'ho fatta.
2: E Magic Corso se fa mezzo traffico. Dice tu, ya, dice.
0: Ce l'ho fatta. Dice. Ce l'ho fatta. Va bene, oh,
2: ma la suicidare, vado e vengo.
0: No, no, no, resta, resta. Manganiello, Manganiello ha offerto, può essere un giorno migliore, resta con noi.
2: Ma che strana cosa.
0: Spice Girls, ragazzi, capolavoro dal 1997. Wow, who do you think you are? Che sarebbe tradotto, ma tu che pensi di essere? State con noi.

0: tua mulignana a funcidiella, o zucchina alla scapice. Tua moglie ti fa zucchina alla scapice e mulignana a funcidiella, tutti questi contorni così che facevano le mamme di una volta, Marcatillo. Oggi lavorano, non lo fanno. Ah, tutti che lavorano. La mia non me le fa, per esempio. La mia lavora. Dice, ho potuto, faccio una mugnana a funcidiella.
1: Ma che te mi sengava, bello.
0: Ma che te mi sengava. Peperoni.
1: Però ci sono, per esempio, alcuni...
0: Beato a te, pisacane, beato a te.
1: Esistono alcuni panifici, per esempio, o alcune...
0: Eccolo là, e là che... ci sbagli. Perché tu la vai a comprare già fatte. Quello già fatto ci metti cosa in. E tu compri le cose.
1: Ah, no, vabbè, te ne accorgi quando sono fatte proprio male.
0: Scendo a me, tu le fai, te fa mugnana. Ti fai la zucchina a scapice, la mugnana a funcidiella, capi? E te fa... Beato a te.
1: Buona la zucchina alla scapece, ragazzi, mamma mia. Viene una voglia. Vabbè. Allora, andiamo a vedere qualche altro messaggino. Di quelli arrivati sempre al 342-00-00-100. Mio figlio è celiaco e per aggiustare il sapore di quelle merendine le riempiono di zucchero. Sì, purtroppo le cose, i cibi per la celiachia spesso sono belle toste.
0: Appunto, c'è una cosa che non scassa nada.
1: Praticamente sì. Ragazzi, purtroppo io ho la mia idea del perché in passato i nati tra il 50 e il 70 erano tutti in forma. Sarà stato che si abbuffavano di bomboloni e avevano attività sessuale 3-4 volte a settimana?
0: Mica è solo quello. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao Sissi.
2: Buongiorno, ma come facciano per rispondere?
1: C'ha ragione, tu ci dici melenzane a fungiatiello.
0: Dici?
2: Ecco, che dice? Allora brava Leone che sei dato il pane, bravo.
1: Grazie mille.
2: Bravissimo, lancio un pane a mano.
1: Ma è troppo... Sì, ma tu volessi far vedere com'è bellillo quando si mangia il pane, guarda, è uno spettacolo.
2: No, adesso sempre a parte il luogo tutto starello.
1: Sempre.
2: Insomma, stai un po' cacco.
1: Diciamo che abbiamo perso il diritto al cozzetiello a casa, perché ormai i cozzetielli vanno per direttissima a lui, cioè
2: bravo,
1: non...
2: Bravo. Comunque, per carità, però una volta è un'altra cosa. I mali ci stavano anche allora, che non si sapevano perché non ci stava la scienza, non si sapevano, anche all'epoca. Però la roba era diversa perché era coltivata diversa, ogni cosa a suo tempo, non mangiare le cose contratempo, all'anno ritmo, che basta. E purtroppo è così, perché non bisogna mangiare i peperoni quando è tempo dei peperoni, quando è tempo delle melanzane? No, allora, a criterio vostro, già è coltivato diversamente. No, prima era diverso, guarda, vi posso dire, era molto salutare la roba. Mo bisogna stare un po' attenti comunque sul mangiare, bisogna stare un po' attento.
0: Va bene, grazie Sissi, ciao bella.
2: Buona giornata.
0: Ciao pure a te, ciao.
2: Bene.
0: Salutiamo pure ciao, Leon. Saluta Leon. Vai.
1: Allora, ragazzi, tutto bene? Trump come si sta? Si è ripreso un poco, ma quando si riprende? Ma quando si riprende qui? Rosario, anche io quando vivevo a Napoli andavo da Lello e Gianni. Un grande saluto ai fratelli, sì, Rino da Bologna, li salutiamo.
3: Guarda, allora io sono fortunatissimo, a me voglio non solo il personal trainer, ma mi preparo tutto con gli anni a funcetirle, chi non voglio però.
0: Sì,
3: ma poi lo dire facetta e... gli zucchini alla scapice, le tondine fine, mamma mia come sono stato pulito, pochi menta, lo so.
0: Ma voi siete dimenticato lo scandalo che è successo sull'olio d'oliva, no? Ma tu hai chi ne ruoglio? Si scoprì che praticamente non era olio extravergine, non era neanche olio d'oliva, era tutta una munnezza faceva, e c'era un noto marchio di... che i miei suoceri compravano questo olio, se lo facevano arrivare solo via internet. Perché lui che è un medico, ha detto pure che è l'indo scandalo. Cioè, oggi è fatta così, ormai si animale proprio, che cioè, non.
1: Animale! Okay. Buongiorno, Claudio il pizzaiolo. Ma se volete due zucchine qua nell'orto ce ne stanno in abbondanza, venite a raccoglierlo. Sta cercando qualcuno che va in dei camp. È bello.
0: Siamo abituati, rimane senza caldo noi.
1: Fermi lì che è meglio.
0: Ciao.

0: Non è estate senza...
1: mare, tranquillità.
0: Le cene all'aperto.
1: Le angurie freschissime.
0: E le infradito?
1: Ma la cosa che proprio non può mancare...
0: è il sole.
1: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
0: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
1: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
2: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero. Lello e Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lello e Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
3: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: e Jenny con Dracula qui su Kiss Kiss Napoli, l'ultima parte di questo giovedì 9 luglio. 081 546 6873. Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, Giacomo da su, muoio.
2: Qui, Giacomo da su.
1: Buongiorno, ragazzo, posso proprio l'argomento che mi piace a me.
2: Qua, o magna.
1: Quando sei voglio, no?
2: Sì.
1: Tutto quanto, quando, pure mo. Ma ci fa con me quelli white, ma ci fa con me cinque tanti.
0: Come chi? Come chi, scusa?
1: Con me belli white, con me cinque tanti, ma da piccolino.
2: King Kong fosse.
1: Ma con me accetta, ma cosa significa? Ma ci fa con me accetta.
0: Come fa come King Kong?
2: No, ebbè, ma forse. Ma come si chiatto si sic?
1: No, io sono normale, non troppo chiatto, non troppo sic.
0: Bene, bene, normale. Boh, ma capito da capa tu è normale, ma che significa?
2: Un po' che panzotti.
0: Che taglia di pantalone porti? Normale.
1: Tengo
2: 50 lui, che ci tengo. Niente,
0: che butto lì. Va bene, va bene. Vi posso comunicare con affetto. Grazie, caro. Vi posso comunicare con affetto che Diego Armando Maradona Junior è molto aziendalista. Non possiamo dire che è molto aziendalista il ragazzo. Cioè, ci credo. Eh sì, sì, va bene, va bene. È perfetto. Tiene su che è un amore. Va bene, va bene. King Kong, sto morendo. Buongiorno, sì, Pio Russo sta affogando per colpa della
2: King Kong.
0: King Kong, va bene. Marco, ma tu te le ricordi le merendine degli anni 90? I soldini, i tegolini, i bomboloni.
2: Là sei iniziato negli anni 90.
0: Le ciambelle, come no, ce le mangiavamo tutte. Solo che una volta il tegolino era mezzo chilo praticamente, un tegolino. Oggi un tegolino saranno 30 grammi.
2: Negli anni 70 tu facevi una mela rattata.
0: Vedi, per esempio Nello, che è degli
2: era
0: anni 2000, non sa cos'è il tegolino. Il soldino era bellissimo.
2: Pan di Spagna ricoperto da un velo di cioccolato era il tegolino.
0: Ma il soldino era il mio preferito, che mi sfilavo quel cioccolattino.
2: Pronto,
0: bellissimo.
2: Pronto.
3: Pronto, buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno, ciao.
3: Buongiorno, ma ci avete dimenticato la pietanza che sta prima.
2: Quale?
3: A Mugnana a Scarpone.
2: A Scarpone pure è buono, sì, sì, sì, sì, buona, buona.
3: Ma no,
2: ah, sarebbe la melanzana ripiena a Scarpuno, eh?
3: Sì, allora io da me
2: buttate e poi fatte con la carne tritata. Buona, buona. Sì, ma che sono un barlam messi fatti, è come bestemmiare,
0: caro. È troppo tardi,
3: è troppo tardi. È una bella
2: giarra di vino. A giarra, manca la bottiglia, a giarra.
0: Ma manco il bicchiere, sai, dici consigliato il mezzo bicchiere, no? Niente, si va a proprio.
4: Ma volessi sapere una cosa, ma che fine ha fatto 4,9 euro che ha preso?
0: Sta là.
2: Qual è il 9 euro? Ho fatto dei marchi 9 euro a Caprese, quando volevo palazza.
0: Vi posso solo dire che ieri sera abbiamo fatto la caprese a casa e quella era una caprese, ragazzi. Quella c'era un quantitativo idoneo di mozzarella e pomodoro.
2: Fa fiss, insomma,
0: no, almeno lei no. Almeno lei no.
2: Fa fiss.
0: Ma io adesso le tengo puntate le caprese. Cioè, quando vado da qualche parte, che dice qualcuno dice c'è la caprese, fa vedere come la fai.
2: Io adesso non consiglio.
0: Quanto la fai?
2: Quando vai a qualche parte, portatelo uno spuntino e poi mangi la sera, capito?
0: Può essere un'idea.
2: Io sincerai 9 euro a chilo, mi dai a me.
0: 081 546 6873 per dire la vostra. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno, sono Flavio.
2: Flavio, ciao, Flavio.
5: Allora, volevo dire, tornando al cibo, io mi sono fittato un giardino e mi faccio queste cose su lì e ti dico, la verità, è la polverina una volta, non c'è stato più.
0: Non ho capito cosa hai fittato però.
2: Un giardino e si fa lui la coltivazione, okay. Si fa l'orto, sì, sì. Sì, sì, però c'è la pazienza di fare l'orto,
5: Ma c'è fittato la terra non pomonata, ti ricavità, ma e pomarolo sanno i pomarolo, mulignano sanno i mulignano, no?
2: Certo.
5: Come. Quando ti becca al tuo mercato, a coppa da parte che fanno schifo.
2: Ma credo che stai coltivando tu con l'ira del signore, se lo vai a comprare perché lo chiamo biologico.
0: Guarda,
2: a chiodo zero, a chiodo zero.
0: Ma quello magari non è nemmeno un cattivo prodotto, solo che nella fase di produzione è stato accelerato qualcosa, la maturazione magari non è idonea, ok, ed ecco che non hai lo stesso sapore. Ragazzi, per avere le cose buone ci vuole tempo e cura, che sono due cose che noi oggi proprio non vogliamo usare perché si perde troppo tempo, purtroppo.
5: Sì, si sono persi molti valori, si sono persi. Pure c'è vino, olio, la gente spende il cattallolo, si vende la persona che vi dice non lo.
2: Ma come tu cazzo, l'olio a oliva a 2,50 litri, no, a mezzo.
0: No, boh, cosa stai accattando? L'olio per la macchina, ma manco costa così.
5: Io ti dico la verità, vado a prendere a Benevento da un conoscente familiare, un papa tu ricerca, però è voglia, è voglia.
2: Paghi bene, tu dice.
5: Babu,
2: grazie amico mio, porto te Molignano, te Pummarolo, faccio campare.
0: Ragazzi, non abbiamo più parlato del rimborso. Rosario, domani, puntata speciale, vogliamo capire questa storia del rimborso di Capo di Chino.
2: Vediamo, domani, sabato, vediamo un attimo.
0: Non ci scordiamo, non ci siamo.
6: Ragazzi, buongiorno, comunque ci capite una cosa, sua Marchetta, buffe caprese.
2: È fresca, sai, è estate.
0: E poi diciamo che è anche un pasto veloce e anche abbastanza salutare, se vogliamo, no? Un fetta di pomodoro, la mozzarella, l'olio, un poco di.
2: Ma se la mangiate domenica, se la mangiate ieri. Quello se la mangiate stasera, non la mangiate più basta.
0: Diciamo.
2: Facciatevi l'osteoporosi e tutta questa mozzarella.
0: Diciamo che ieri sera abbiamo fatto anche una calamarata al pesto di Sorrento.
2: Allora, ha fatto la calamarata e si è mangiata la caprese ieri sera. Guaglione ci hanno dato pezzi e pane, si infatti.
0: E ho fatto anche.
2: Dice a figlio, mi voglio bene.
0: Ho fatto anche le panna cotta.
2: Bravo.
0: L'ho fatta io.
2: Complimenti. Saputo che ieri sera cosa ha cenato Marco, noi vi salutiamo. L'appuntamento è domani. Sempre.
0: Potete andare via soddisfatti adesso, grazie.
2: Sempre tra le 10 e le 12, la panna cotta della radiofonia campana, a calamarata, a caprese dell'etere campano, lui si chiama Marco Pesacane.
0: Signore e signori, il topping della panna cotta
2: fatto con i bimbi, viene troppo bella la panna cotta.
0: Mamma mia, uno spettacolo. Lui è Rosario Verde, grazie a Nellino che ha curato la parte tecnica. Torniamo domani, che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.

0: Eccoci, buongiorno, 12 in punto, è giovedì 9 luglio del 2026, 20 anni dopo il mondiale vinto da Italia, Cannavaro e compagni, che bei momenti, che belle notti magiche. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior, l'ultima Italia che ci ha emozionato,
0: è vero,
1: dire così?
0: È così. Buongiorno anche a Nelino Iorio in regia, Flavio Esposito alla regia video. Certo, stamattina ci pensavo, no? Perché io ricordo molto bene il mondiale 2006. Ricordo addirittura che comprai la bandiera dell'Italia a Piazza San Nazaro e 20 anni sono passati, Diego. Sono assai 20 anni, eh. Cosa facevi 20 anni fa?
1: Mamma mia, 20 anni fa io ero al Circeo con i miei amici a casa di un amico nostro romano della comitiva. Eravamo tutti insieme, mangiammo lì, guardammo la partita, soffrimmo tutta la partita là. E niente, c'è un bel ricordo. Poi uscimmo a festeggiare a Terracina. Bello, bello, bello. Eravamo in vacanza, eravamo spensierati, giovani.
0: Giovani e spensierati, sì.
1: Sicuro.
0: Io ero un bambino spensierato, sicuramente. La Francia, tra l'altro, partita strafavorita in quella partita. Favorita, dai, possiamo dirlo che la Francia partita favorita, non da strafavorita, ma un po' da favorita.
1: Da favorita.
0: Sicuramente l'Italia non sarebbe dovuta arrivare in finale in quel mondiale. Venivamo dallo scandalo di Calciopoli, insomma, la rosa, diciamo, ci sono state Italie più forti, secondo me, nel corso di, per esempio, quella del 2002 era più forte, secondo me, di quella del 2006.
1: Sì.
0: No?
1: Non lo so, l'Italia era forte. Nel 2006 era forte.
0: Però 2002 era forte, eh? 2002 avevi i mostri proprio.
1: Sì, però sai, Buffon, Zambrotta a destra, Grosso a sinistra. In mezzo hanno iniziato Nesta e Cannavaro, hanno finito Cannavaro e Materazzi. Pirlo, Gattuso, De Rossi. Pirlo, Gattuso e De Rossi.
0: De Rossi a 22 anni, tra l'altro, nel prime.
1: Ma facevo paura.
0: Era un mostro.
1: Totti, Del Piero,
0: lasciavi in panchina uno come Toni, che
1: Toni,
0: Iaquinta,
1: Gilardino, Iaquinta, comunque erano giocatori niente di eccezionale. Iaquinta, però Iaquinta quando entrava dava il suo
0: contributo.
1: Una squadra, il Camoranese.
0: Fondamentale in quel centrocampo,
1: squadra veramente veramente forte, veramente forte.
0: È vero, è proprio così. Oggi iniziano i quarti di finale del Mondiale 2026 Stati Uniti-Canada. Giocherà Francia-Marocco alle ore 22 italiane, se non erro. Domani giocherà la Spagna contro il Belgio.
1: Già è partito il pianisteo di tutti quanti, della designazione degli arbitri della Francia. Che palla, mamma mia.
0: Perché è stato designato un arbitro argentino?
1: Tutti sono argentini, il VAR, se non mi sbaglio, sono tutti argentini.
0: Allora, ragazzi,
1: Pippo Inzaghi c'era pure.
0: Quando ci sono degli eventi così importanti che per un arbitro rappresentano la realizzazione di un sogno, sicuramente non pensa a truccare la partita. State sereni, potrà sbagliare perché sbagliare è umano, ma sicuramente non
1: Allora
0: penserà a favorire una squadra o l'altra.

0: altre in un'occasione.
1: Allora, io ho visto, allora sicuramente tu sai benissimo che io non sono dalla parte di chi non credo che sia tutto bello, trasparente e limpido, tu lo sai bene. A parte Giallo, ti devo chiedere un po' di cose sulla storia Rocchi arbitri, perché
2: sta
1: risalendo un poco questa notizia, anche se cercano di distruggere ancora. Dico, io voglio dire una cosa. Argentina, Francia, Spagna, tutte queste nazionali così forti, no? Mo dico io, quanto sa da essere ridicoli e culturalmente poco sportivamente parlando, ovviamente
2: poco preparati
1: per continuare sempre a dire no, ma li aiutano. Cioè, che stupidaggine. Mo stasera, no, perda Francia e perché ci stanno gli arbitri argentini, cioè è veramente, è cervellotico, è veramente, cioè non è cervellotico, su scema calcisticamente,
0: sì.
1: Intendo, assolutamente. Chi fa queste cose? Comunque, un paio di cose. Storia Rocchi arbitri, mi sai.
0: Ma io, guarda, ho letto che si va verso l'archiviazione per quanto riguarda Rocchi, quindi. Poi non volevo commentare una notizia con te, perché il nuovo responsabile, ovviamente notizia di due giorni fa, nuovo responsabile arbitri CAN A e B è il signor.
1: No, impazzisco.
0: Il signor Orsato.
1: Impazzisco. C'è uno che non vede a due metri, mo fu responsabile. No, è incredibile, cioè, capisci? È assurdo. Assurdo. È veramente allucinante. Allucinante.
0: Lotto di coppe rimane?
1: E Lotto di coppe è il nostro idolo, non può andare via.
0: Il nostro idolo. Chissà se ci darà una spiegazione su quell'audio VAR andato perso. A distanza di tanti anni, forse lo troverà, chi lo sa. Vabbè, ragazzi, confidiamo. Io io non ho più, sinceramente, non ho più parole per commentare questi soliti nomi costantemente. Un paese che dove si vedono sempre gli stessi nomi, dove non si cambia mai. Cioè, mi avrebbe fatto molto più piacere un nuovo dirigente, capito? Un nome mai sentito, piuttosto che sempre questi, che tra l'altro poi hanno fatto certe cose nel corso degli anni, e purtroppo il Napoli è stato vittima di Orsato per le sue, diciamo, per le sue, come dire, come denominarle, per i suoi orrori arbitrali, soprattutto nell'anno dei 91 punti che ci sono costati uno scudetto.
1: Il mitico oculista Orsato.
0: Incredibile, ragazzi. Veramente incredibile. Vabbè, meglio non pensarci.
1: Pensarci.
0: Ma come, perché se ci penso poi mi arrabbio, perché per me quello scudetto.
1: Ma perché stanno archiviando tutto?
0: Per me.
1: Come mai?
0: Benvenuto in Italia. 081-546-6873. Lucio, ciao, buongiorno.
3: Buongiorno, ciao Diego, ciao Gianluca, sono Lucio dalla Svizzera, da Oppo.
1: Ciao Lucio, aspetta un attimo, Lucio. Mi hai scocciato. Ciao, da troppo tempo davanti al telefono, basta così. Scusami, Lucio, vai.
0: Rimagazziato.
3: Allora,
0: vai, Lucio, vai.
3: Io mi trovo d'accordo su tante cose di voi, quello che dite, però mi dispiace, oggi devo distendere un po' qualcosa, perché ieri avete parlato dell'Argentina e della grande partita che ha fatto, però immaginiamoci, dato che noi recreiamo spesso con gli alberi di complotti, immaginiamoci quella squadra fosse stata la Juventus contro il Napoli, cosa avremmo detto una partita del genere? Perché io capisco pure che dopo la voglia di vincere la fa, però quel gol annullato dopo mezz'ora, che si è dribblato mezza squadra, quello dell'Egitto, cioè mi sembra un po', solo questo qua, non è niente di che, però non mi trovo d'accordo. Io penso che l'Argentina un pochettino è stata favorita, se pensiamo pure che Messi doveva avere una carta rossa. E adesso non per, perché io sono al di fuori dei comporti, te lo dico su. Però delle volte sai se...
1: Cioè Lucio, tu praticamente stai dicendo che l'Argentina in cosa è stata...
3: Allora, è stata poco...
0: C'è polemica sull'annullamento del secondo gol del momentaneo 2-0 poi annullato dell'Egitto. Sì.
1: Step on foot, sì. Fallo, non c'è niente più da parlare.
3: Ma no, ma quello lì è successo mezz'ora prima, che faceva il gol.
1: No, non è successo mezz'ora prima, è successo dall'altro lato, sono ripartiti e hanno fatto gol.
3: Vabbè, comunque io penso che un pochettino, dai, cioè... Che, allora, se io fossi stato l'Egitto,
1: ma è la stessa risposta che io do a chi dice che l'Argentina c'aveva il mondiale tutto apparecchiato. Non è vero, l'Argentina gioca con Capoverde, perché l'Uruguay si è suicidato contro Capoverde, mica per colpa dell'Argentina.
3: Io ho solo detto, non sono un complottista, cioè, però ho detto solo che delle volte cerchiamo, anche quando gioca il Napoli e l'arbitro è qui, e adesso su una cosa del genere magari siamo un po' di parte, perché siamo un po' argentini, ci sentiamo un po' argentini e la vediamo diversamente. Solo quello lì era...
0: No, guarda Lucio, allora nel salutarti e ringraziarti, sì no, ho capito, è chiaro il tuo punto di vista, nel salutarti e ringraziarti ti dico che da tifoso esterno ho notato che effettivamente, ragazzi, io ho notato una disparità solamente nel dialogo tra calciatori e arbitro. Per quanto riguarda questi episodi VAR, non ci piacciono, ma il calcio oggi è così, che ci piaccia o no. Se c'è un fallo due minuti prima nell'azione del gol e la palla non è mai uscita, il gol si annulla. È successa una cosa simile con un gol quelli lì, non li nomino così Diego non si arrabbia, Napoli,
1: esatto.
0: Dove fu annullato un gol a quelli lì perché c'era un fallo di Di Maria, se non erro. Il gol di Di Maria fu annullato perché c'era un fallo su Rachmani nell'azione tipo un minuto prima, e il gol a quelli lì fu annullato. È una cosa che non ci piace,
1: sull'Obotka,
0: bravissimo. È una cosa che non ci piace, ma il calcio oggi è così. E io alle Texier, diciamo che da tifoso esterno discuto solamente il modo di trattare i giocatori dell'Egitto a differenza di quelli dell'Argentina, che è una cosa che quando arbitri una nazionale dove c'è una statua del calcio come Messi può capitare. Però tutto sommato l'Egitto ha avviato 3 palloni in 10 minuti.
1: Una squadra che al 78esimo vince 2-0 e perde 3-2.
0: La partita delle colpe,
1: allora,
0: sicuramente.
1: José Mourinho dice una cosa sacrosanta: allenatore dell'Egitto deve stare muto. Perché una squadra, la mia squadra, se al 78esimo vince 2-0 e perde 3-2, impazzisco.
0: Ma certo, ragazzi.
1: È giusto che sia così.
0: L'Egitto si doveva chiudere, non lo ha fatto, continuava a provare ad attaccare l'Argentina, e quando fai così ti prendi il dito e poi ti vai via tutta la mano, è contro squadre che hanno fenomeni del genere, rischi la rimonta. E così è stato.
1: Basta, poi Ciro scrive: falla finita, giochiamo a pallone, non è mai fallo, Ciro, è fallo, punto. Mo tu puoi dire che lo vuoi tu. A me piace questo metodo. No, purtroppo è fallo, punto. Step on foot, silenzio, senza pensare a parlare. È così, perché se non incominciamo a fare così e andiamo sempre in interpretazione. E per me, io quante volte l'ho detto in questa trasmissione,
0: no,
1: il pressione non è mai fallo,
0: non
1: per
0: ci
1: me
0: piace,
1: non è mai fallo, mai.
0: Però nelle regole arbitrali
1: ci sono delle regole. E ci è piaciuto a noi quando a Genova Vergara è stato sfiorato da uno step on foot, ci hanno fischiato
0: calcio di rigore
1: al 93esimo, è rigore, punto.
0: Così è.
1: Cioè, non c'è più da discutere. Purtroppo, e continuo a sottolineare, purtroppo, ma è rigore, punto. Quello è fallo, punto.
0: È così.
1: E basta.
0: È così, ragazzi. Antonio, ciao, buongiorno.
4: Salve.
0: Ciao,
4: allora, prima di tutto è la prima volta, quindi vi vorrei...
0: Che piacere.
4: Salutare, è la prima volta che parlo con voi. Se gentilmente vi posso dare il tu.
0: Ma devi. Stai scherzando, devi Antonio.
4: Senti, io sinceramente vorrei parlare della trasmissione di ieri, di quello che avete detto.
0: Vai, Antonio.
4: Io sono rimasto un po' sconcertato da quanto avete detto.
1: Che cosa?
4: L'Argentina non ha avuto favore arbitrali contro l'Egitto.
1: No.
4: Per me cioè, è stato proprio uno scandalo mondiale, come purtroppo avvengono sempre in ogni mondiale.
1: Qual è lo scandalo? Dimmi quando è stato lo scandalo.
4: Perdonami, il secondo gol è stato annullato non per un pestone,
1: sì,
4: perché l'egiziano ha toccato un quarto del piede dell'argentino.
1: No.
4: Il
1: no, assolutamente.
4: Io l'ho visto bene. È un,
1: hai visto male, vattelo a rivedere, step on foot.
4: No, veramente un quarto di piede. Vabbè, no. Ma siccome sono stati così fiscali e bravi, avevo cavolo con il VAR, allora ancora più grave è stata la vergogna non avere quel rigore al 91esimo, dove il difensore argentino ha preso in pieno il piede di Salah e non di un quarto. Poi per quanto riguarda Messi, io non so se lo vogliono
1: ragazzi al mondiale. Allora Antonio, aspetta, sì. fammi rispondere a questa cosa che stai dicendo tu, estremamente inesatta. Nel contrasto, se tu lo rivedi, Julian Alvarez prende il pallone e Salah sullo slancio calcia lui il piede di Julian. Tanto è vero, fammi finire di parlare.
4: Sì.
1: Tanto è vero che Salah quando si alza non protesta nemmeno.
4: Ma questo non l'abbiamo visto, perché poi è stato,
1: come non l'abbiamo visto?
4: Stato il contropiede e ha segnato l'Argentina.
1: Ma come? Ma l'hanno fatto rivedere 300 volte.
4: Io l'ho visto bene, va bene.
1: Anche io.
4: Secondo me quello è proprio fallo, vabbè, secondo me quello
1: va bene.
0: Allora l'area di rigore?
1: No, è dentro. Praticamente, mo te lo faccio vedere. Praticamente se mi tolgono il pallone e io calcio il difensore, rigore.
4: No, secondo me quello è fallo per rigore. Io l'ho visto bene 20 volte e quello fa il fallo, perde completamente il piede di Salah.
0: Vabbè, ragazzi, comunque vi Antonio, io capisco che questo è il tuo punto di vista e ci può stare che è il tuo punto di vista. Va bene così, però io preferirei, piuttosto che fare la puntata di Open Bar di Emo Viola su Argentina-Egitto, che è successa tre giorni.
1: Io a te qua te lo devo far vedere.
0: Tre giorni fa, sì, però secondo me il frame non rende quanto il video.
1: No,
0: vorrei vederlo.
1: Devo far vedere il video.
0: Il video vorrei vedere, perché questo contatto qua non me lo ricordo. Lo vorrei rivedere. Salutiamo Antonio.
1: Perché se parliamo. Se parliamo del gol annullato, del primo gol annullato.
4: Posso?
0: Vai Antonio, ti aspettiamo.
4: Un'altra cosa. Per quanto riguarda me, io non lo so se lo vogliono portare in finale mondiale, ma certamente da inizio torneo l'hanno agevolato con la mancata espulsione con la Geviga, che gli avrebbe fatto saltare le due partite, non avrebbe segnato 4 dei 5.
0: Quello era rosso per me.
4: Se avessimo trattato Maradona come Messi, come un decimo di Messi, Maradona avrebbe vinto sicuramente due mondiali nel 90.
0: E questo lo abbiamo detto,
4: con quel vigore scandaloso, che io me lo ricordo che avevo 19 anni, dato a 6 minuti dalla fine, una cosa indecente da quell'arbitro uruguaiano, non mi ricordo cosa.
1: Esatto.
4: Per non parlare poi di quel genio di Menotti che nel 78 lo tagliò e non gli fece vincere il mondiale, e poi questo genio di allenatore ha vinto anche i mondiali, lasciamo perdere.
0: Va bene Antonio, il tuo punto di vista è chiaro, ti salutiamo e ti ringraziamo, anche perché Diego l'ha detto, chi segue, seguite i nostri social su Kiss Napoli, su Instagram c'è un video di Diego dove commenta le parole di Tardelli, dove commenta il fatto che comunque a Maradona l'Argentina sono stati tolti due mondiali nel 90 e nel 94. Ho visto il Diego, ragazzi, io sono tifoso esterno, perché non sto facendo il tifo sfegatato per l'Argentina, mi ha fatto piacere perché vedere Messi sempre in rimontare a me fa piacere, perché comunque è un fenomeno, però devo dire la verità, da tifoso esterno vedo questo contatto e se danno rigore è una follia, cioè non puoi dare un rigore del genere, questo sarebbe un vero scandalo.
1: Ma perché
0: prende la palla, chi è Montiel?
1: No, è Julian Alvarez
0: prende la palla e poi dopo, ragazzi, dà un calcetto, ma perché sta nel contrasto dopo che ha preso il pallone, non è mai rigore. Mai rigore, ragazzi, per quanto mi riguarda, come vi dico che per me a Messi ci stava il rosso nella prima partita del mondiale, prima che poi facesse la tripletta, quell'episodio là per me era rosso diretto. Vado da Vincenzo? Da chi vado? Vincenzo, ciao.
5: Sì, ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao,
5: ciao Gianluca, ciao Diego. Io volevo una domanda e poi volevo parlare di una cosa che sinceramente mi sono stufato, cioè nel senso che come dobbiamo fare per non essere più screditati dalle persone noi napoletani? Veramente non se ne può più.
1: Ma perché? Che è successo, Vincenzo?
5: No, è perché è una vergogna, adesso no, scusa Diego, proprio dopo arrivavo da te, perché praticamente no, adesso la Serie A ha messo un posto commemorativo di tuo padre, no?
1: L'ho visto stamattina.
5: Ma se letti i commenti?
1: No, li stanno leggendo i miei avvocati.
5: Io infatti io
1: onestamente
5: ho detto denuncia, per favore, perché veramente non se ne può più, Diego, è uno schifo, veramente, mi fa male lo stomaco solo al pensiero, perché io poi abito al nord, no? E quindi so cosa vuol dire essere vessato tutti i giorni per una cosa che poi uno non fa mai niente di male. E l'Argentina oggi come oggi viene odiata in Italia perché lì ha giocato Maradona. E Maradona ha giocato nel Napoli. Cioè questo odio è proprio perché contro i napoletani, non lo so, non se ne può più veramente. Io non so come bisogna fare. Cosa gli abbiamo fatto a questi qua? È una cosa che
0: gli abbiamo vinto in faccia. Gli abbiamo vinto in faccia quando credevano di dominare solo loro. È questo.
5: Ma non ce la
0: è questo quello che gli abbiamo fatto.
5: Perché Gianluca, lasciamo stare mo come lavorativamente voi, ma le persone come me che lavorano al nord Italia, no? Ogni cosa che appena sentono un accento diverso, oppure che siamo
0: pensa
5: Napoli,
0: quanto godi di più Napoli, tu quando vinciamo
5: magari con la maglia del Napoli. Ma è possibile che uno deve essere screditato per non far nulla?
0: Vabbè, ma questa è una cosa che speriamo poi si perda con il corso del tempo, perché poi
5: non lo so, anni fa la vedo peggio. Io abito
0: tu vedi peggiorata la situazione?
5: Sì, io abito in Veneto.
0: Vabbè, no, diciamo, tu poi vivi in una, diciamo che vivi in una regione dove penso ci sia un tasso molto alto di...
1: Esatto. Mettiamola così.
5: Ma io no, ragazzi, non so se mai avete mai visto quel video che intervistano quella signora piemontese, dicono e dice meglio
1: sì. Fatto degli affitti là.
5: Così è. Questi sono più contenti dei Maranza che vanno a spaccare tutto che il napoletano che lavora.
1: No, ma infatti.
5: Porta avanti magari l'azienda, hai capito? È quello che non capisco. Poi un'altra cosa volevo chiedere, voi avete visto Gonzalo Ramos giocare?
0: L'attaccante del Portogallo, come quello che ha preso il Milan.
5: Sì. Secondo voi a parità con Højlund?
0: Voglio vedere in Serie A.
5: In
0: Liga 1 ha giocato poco e poi la Liga 1 è un campionato che equivale alla nostra bassa classifica.
1: Poi facevano poi Paris Saint Germain, cioè, giocava al Paris Saint Germain.
0: Sì, al Paris Saint Germain, ma ha giocato pochissimo.
5: Perché sento tanti tifosi che hanno criticato qualche acquisto sbagliato dell'anno scorso che è stato pagato in più, giustamente, però proprio critiche pesanti.
0: Il Milan ha fatto una follia, secondo me. Magari uscirà un grande attaccante, ma pagare 70 milioni uno che ha 6 presenze in tutto l'anno è una follia, proprio con la F maiuscola, secondo me. Poi magari fa 30 gol e hanno ragione loro, però a ricorrere di merito, cioè nel senso, vado a guardare quello che è lo storico del calciatore, valore Transfermarkt è 30 milioni, ragazzi, quindi pagarlo 70 l'hai pagato più del doppio, quindi è un po' una
1: follia. Milan ha pagato 70 milioni.
5: Considerando i 18 milioni per Cavani e 36 per Higuain, penso che...
0: Vabbè, però va detto anche che oggi Higuain là lo paghi 100 milioni, perché non è che lo paghi 40.
1: Cioè, minimo.
0: Cavani non lo paghi, Cavani non lo prendi mai a 20 milioni, ma lo prendi almeno a 60-70 oggi, quel Cavani là. I tempi sono cambiati, il Napoli ha fatto gli affari, è stato bravo nelle scelte il Napoli. È stato bravissimo nelle scelte. Oggi il Milan ha fatto una follia, è vero che però oggi, e ti salutiamo caro Vincenzo, è molto più semplice strapagare un calciatore. Pensare che il Napoli ha pagato Higuain, che ha pagato 5 milioni in più rispetto a quanto ha pagato Lucca. Questo vi fa capire quella che è la dimensione dei tempi moderni, vi fa capire quello che è cambiato in questi anni. Vogliamo andare da Enzo? Che dici?
1: Andiamo da Enzo.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ragazzi, scusami Enzo, non scrivete più nulla sulla storia l'Argentina, poi io non rispondo più.
0: Basta ragazzi.
1: No, non rispondo più perché mi sto esaurendo.
0: Ciao, buongiorno.
1: Vai.
0: Tanto poi ci pensa la Svizzera, ragazzi.
1: Infatti. Il Portogallo già sta in vacanza.
0: Vai,
1: andiamo avanti. Enzo,
0: ci sei?
1: Ciao, buongiorno.
6: Allora, se noi oggi vogliamo far passare che l'Argentina è favorita per il mondiale, penso che stiamo andando i numeri, Diego.
1: Esattamente.
6: Camerano i numeri, la giovane fa passare all'Argentina e favorito mondiale, vabbè, lasciamo stare. Poi un'altra cosa, sono d'accordo con te, quello è fallo e Salata il calcio al difensore, cioè praticamente mette il piede e gli tocca lui il piede al difensore, quindi non è mai rigore. E poi già una cosa che ti volevo dire, ho letto una notizia su Facebook Ma in trattativa con Napoli per la Rana di nulla?
0: Ragazzi, allora io vi dico una cosa, sarò molto chiaro sull'argomento rispondo una volta. Io in questa azienda sono un dipendente, faccio il giornalista, non faccio il dirigente né tantomeno il direttore, e non mi risulta ci siano comunicati ufficiali di notizie riguardanti questa cosa. Quando e se ci saranno, sarà il direttore e l'azienda a comunicarlo. Io faccio sono un umile dipendente, caro Enzo.
6: No, io chiedevo perché...
0: Sì, ho visto che c'erano delle notizie su siti sportivi, però che mi risulti ad oggi l'azienda non ha ancora fatto un comunicato ufficiale, quindi...
6: Io ho fatto dei messaggi proprio sui social del Napoli per quanto riguarda l'altra cosa, diciamo, perché non mi piaceva affatto, infatti non li ho mai seguiti, e mi faceva piacere se fosse stata questa traccia.
0: Vedremo, io non faccio il direttore, lo sai. Un abbraccio, Enzo, ciao ragazzi. Sarà solo ed unicamente l'azienda, insieme ovviamente al direttore responsabile Walter De Maggio, a comunicare cose quando saranno ufficiali, sicuramente non il sottoscritto. Abbiamo 100 secondi di pubblicità e poi torniamo.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
9: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
10: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
9: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
10: E sai perché?
9: Perché siamo da più me.
10: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
11: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
12: Con il sottocosto di Euronics Tufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, mi devo togliere un attimo un sassolino dalla scarpa perché stiamo...
1: Ma cocchi con me?
0: No. Con molti scettici, perché sono due mesi, più o meno, anche qualcosina in più forse, che stiamo dicendo qui dai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli che il Napoli era interessato a Ceballos, che il Napoli aveva bloccato Ceballos, che il ragazzo voleva solamente il Napoli. Ha voglia di commenti, quando mai, non sapete niente, sono notizie false.
1: Se tu non sai le cose, non le dire. Gianlu,
0: mi raccomando, sono mesi che stiamo parlando con chi di dovere, notizie affidabili. Oggi che l'hanno scritto i soliti noti degli esperti di calciomercato, tutto a posto, ci possiamo fidare, il Napoli prende Ceballos. Ragazzi.
1: Saluto a Felice che ci sta scrivendo da Montefalcone.
0: Ah, lo salutiamo, Felice, che tra l'altro da poco ha compiuto gli anni, 78
1: è vero,
0: anni.
1: Vero,
0: e facciamo tanti auguri di buon compleanno ancora al caro Felice. Nando, ciao, buongiorno.
14: Ciao Gianluca, ciao Diego, buongiorno.
1: Ciao Nando, buongiorno.
14: La linea, quindi quella volta che prendo noi sono orgoglioso di parlare con tutti e due.
1: Grazie.
14: È veramente una bella trasmissione. Gianlu, brevemente, perché voglio lasciare spazio però agli altri per parlare al posto mio dopo, perché la trasmissione è breve. Allora, riguardando il fatto dell'Argentina, io voglio dire solo una cosa: l'Argentina sta dimostrando di essere veramente squadra. Recuperare due gol all'Egitto e vincere 3-2, recuperare 3-2 al Capo Verde.
1: Ma l'aiutano.
14: Vabbè, ma quindi definiamola di dire questa situazione.
1: L'aiutano. Sono...
14: L'Argentina e tutte
1: L'Argentina prese. È solo campione del mondo e due volte campione d'America, quindi la Coppa America, quindi l'aiutano, purtroppo è così.
14: Scusami Diego, tu mi puoi insegnare, perché sei più esperto di me di calcio, io faccio il commesso, quindi tra virgolette non mi intendo tanto di calcio. Però l'Argentina è la squadra campione, deve dimostrare di essere più forte, ad oggi lo sta facendo, quindi quello che si viene detto dietro, per me sono tutti chiacchiere da bar, è inutile parlarne poi. Riguardando il fatto di Rocchi, perdonatemi, è di Orsato, abbiamo avuto l'ennesima prova che pur cambiando i personaggi restano sempre gli stessi. Quindi l'Italia, il prossimo mondiale, io spero che ci vada, ma perché per chi non ha vissuto l'Italia del 2006, che abbiamo visto veramente che era un grande gruppo, forse è quello che ha aiutato l'Italia a vincere la Coppa del Mondo, secondo me non vedremo un'altra volta l'Italia mondiali se restano ancora oggi queste persone. Vi saluto, vi faccio i complimenti e posso fare una richiesta al direttore?
0: Vai,
14: ma possiamo
0: vai.
14: Prolungare questa trasmissione, perché secondo me voi fate un contenuto che a oggi grazie. Serve proprio a noi radioascoltatori e telespettatori per questa radio.
1: Ah, bellissimo, Nando, grazie.
0: Grazie, Nando. Grazie.
1: Ci aiuta.
0: Grazie. Hai visto?
1: Aiutano pure a me a te? A noi ci aiutano, no?
0: Esattamente, pure a noi.
1: E poi c'è un nostro ascoltatore che io lo leggo sempre con... non voglio dire... Disse a inizio mondiale, segnatevelo, perché la finale è Olanda contro una tra Portogallo e Messico. Santo e tre a caso. prima della partita Argentina, Egitto e Svizzera, Colombia, ha scritto: tutto deciso a tavolino. Partita vera, Argentina-Egitto, primo tempo 3-0. E tutti a casa, idem Colombia-Svizzera.
0: E la semifinale oggi è Argentina. I quarti di finale
1: Argentina-Svizzera.
0: La semifinale sarà Argentina-Norvegia o Argentina. Inghilterra. No, vabbè, ovviamente.
1: Ma non ti preoccupare.
0: Ripeto: no, ripeto che tutte le partite sono da giocare. Nessuna partita
1: se
0: è scontata.
1: Se tutto va bene. La Francia vince il mondiale. L'Argentina, onestamente.
0: Immagini il Marocco elimina la Francia stasera.
1: Godo.
0: Certo.
1: Godo se il Marocco vince con la Francia. Però se tutto
0: senza Saibari il Marocco.
1: Va come deve andare, ovviamente la Francia vince il mondiale. Okay. L'Argentina, facendo i quarti, potrebbe andare bene. Se fa la semifinale è un grande mondiale, per quanto mi riguarda. E così siamo tutti quanti più tranquilli. Vince la Francia, così la gente è più contenta.
0: No, la Francia basta, dai. Se devo scegliere una nazionale, io oggi scelgo la Norvegia. Mi rendo conto che è molto difficile. Mi farebbe piacere anche l'Inghilterra, perché è un bel gruppo quello creato da Tuchel. Nonostante le tante polemiche per le convocazioni, quando ha lasciato a casa Foden, ha lasciato a casa anche Rashford.
1: Per me esiste sempre un coro.
0: Qual è?
1: Il che non salta è su un inglese.
0: Vabbè, giustamente tu contro l'Inghilterra avrai giustamente i tuoi motivi per le Falkland.
1: Non esistono le Falkland.
0: Lo so dove pungerti.
1: Non esistono le
0: caro
1: Falkland.
0: Diego, tra poco torniamo allo 0815466873. Tra pochissimo torniamo al telefono. Vedo che sono molto scatenati sui messaggi. Leggiamo qualche messaggio, poi ti faccio ridere. La finale del mondiale quando... Aspetta, fammi leggere questo messaggio.
1: È sempre lui.
0: Per questo voglio leggere. Ti faccio ridere alla fine del mondiale quando ti mando le bollette che mi sono giocato. Abbi fede. Secondo me, le hai perse tutte. Occhio, per quello che ho visto.
1: Per adesso, sì.
0: Per quello che ho letto, fino a questo momento devi rientrare.
1: Qua.
0: Secondo me.
1: Ecco
0: perché...
1: qua, un altro. Il Marocco sarà aiutato perché l'Argentina sarà aiutata in finale. Capito? Addirittura l'Argentina già sta in finale.
0: Ma non ce li guardiamo più i mondiali. Spegniamo la televisione direttamente.
1: Ecco qua. Ecco
0: segnatelo qua. Vince la Norvegia. Io sarei la persona più felice del mondo.
1: No,
0: caro Roberto.
1: No.
0: Dai. Vabbè, tu è ovvio perché speri vinca l'Argentina. Ma posso chiederti qual è la seconda squadra? Ovviamente, metti caso che una serie di congiunzioni tra la Svizzera passa con l'Argentina.
1: Yeah.
0: Chi tifi?
1: No, non me lo guardo più.
0: Dai, Norvegia.
1: Non me ne fotto.
0: Secondo me Norvegia tifi.
1: Sì, mi fa... Sì, Sì, ma io che tengo America Norvegia? Cioè,
0: dico perché Inghilterra non la puoi fare.
1: Qua, bravo zigzag.
0: Inghilterra non la puoi fare per ovvi motivi. Forse il Marocco potresti tifare.
1: Il Marocco?
0: Sì,
1: il Marocco.
0: Io tifo sempre e comunque la Norvegia. Giacomo, ciao, buongiorno.
15: Ciao ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
15: Mi aggiungo a quelli che dicono che questa trasmissione è bellissima.
0: Grazie.
15: I complimenti.
0: Grazie,
1: grazie.
15: E mi piace il fatto che possiamo dare la nostra opinione. E dalla mia opinione vorrei che vorrei confrontarmi con voi.
1: Vai.
15: Perché su una cosa divergiamo.
0: Vai.
15: Come tutti i napoletani, io sono ho un dio che si chiama Maradona.
1: Esatto.
15: Ed è l'unico, come si sta vedendo in questi giorni, che si è opposto alla FIFA e ha parlato.
0: Abbiamo detto.
15: Si è messo nell'angolino da solo a parlare contro tutte le schifezze che stavano facendo e che volevano fare. Quindi, per il mio modestissimo parere, portarlo a paragone con Messi, non dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista umano, politico, è lui il vero uomo, è lui l'unico calciatore. Non è perché era bravo a fare gol, era bravo a fare dribbling, era perché era una combinazione che nel mondo non si troverà mai più. E perciò qualcuno che mette a paragone Messi e Maradona è per me un fesso. Messi è uno schiavo della FIFA e basta. Secondo me, questa è la mia opinione, sono fermissimo. Maradona non si è mai fatto la foto davanti al muro della lamentazione di Israele nel 2013. Maradona secondo me non l'avrebbe mai fatto. E queste sono le persone che vanno a tenere a Maradona, gli hanno fottuto almeno due mondiali, 90 e 94, l'abbiamo detto anche ieri. Perché? Perché era contro la FIFA. E a Messi secondo voi non lo giustificano per tutte le schifezze che ha fatto? Rosso non ci stava. Io sono una persona.
0: L'ho detto che per me il rosso c'era,
15: appunto, questo sto dicendo. Quindi qualsiasi persona che secondo me ad oggi vuole portare a paragone qualsiasi calciatore che non ha fatto almeno un quarto di quello che ha fatto Maradona fuori dal campo, secondo me non capisce niente, oppure ha la mentalità sporca, perché Maradona era un uomo sano a difendere la Palestina, a difendere i diritti dei giocatori, a difendere il pallone, il calcio, a difendere i napoletani, a difendere il suo stesso popolo. Nessuno lo farà mai come l'ha fatto lui, quindi non esiste il paragone. Questo volevo dire, come dico sempre, viva l'America Latina e viva Maradona.
0: Ciao Giacomo, un abbraccio. Che la Norvegia vi batterà, spero in finale.
1: Ma voglio che me ne frega, ma io che tengo da vedere con la Norvegia? Perché devo tifare per la Norvegia? Che tengo da vedere?
0: No, vabbè.
1: Che tengo da vedere?
0: Vabbè,
1: io non mi sto atteggiando assolutamente. Io dico un dato di fatto: campioni del mondo e due volte campioni d'America. Punto, basta, non mi sto atteggiando.
0: Sa, ciao, buongiorno.
16: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
0: Tutto posto, bene, tu come stai?
16: Tutto bene. Allora ragazzi, ieri non sono riuscito a prendere la linea.
0: Ok.
16: Però non puoi farci la cazziata con Machilu Aion dopo la faccia.
1: Sergio.
16: Esatto, Sergio.
1: Poi c'è stata una diatriba perché ha detto che non chiama più.
0: vai Sasà.
1: Io rido per Gianluca, no, per Sergio. Attenzione, Klapnik, caso c'è una data.
0: Vai Sasà, vai.
1: Rido per Gianluca.
16: Vabbè, a me mi piace proprio un secchiano uomo.
1: Vai. Sì.
16: Allora volevo dire a Diego che vabbè, io pure sto seguendo molto il mio mondiale in Argentina, però Diego, Lisandro Martinez male.
1: La non ho capito?
0: Lisandro Martinez non gli è piaciuto.
1: Male, malissimo.
16: Male.
1: Infatti ti dirò, io promuoverei il generale.
0: Otamendi titolare?
1: Contro.
0: Ce la fa?
1: Certo.
16: Però non lo so se ce l'ha perché il 90. Non lo so.
1: E vabbè, facciamo giocare 75 e poi entra liscia.
0: Nell'idea di Scaloni, secondo me, metterlo dopo nell'esperienza finale serve.
16: Voglio dire una cosa da Gianluca.
0: Vai.
16: Allora, a parte che Rashford ci sta.
0: Ci sta, chi era l'altro oltre Foden che è stato scartato?
16: Palmer,
0: tra l'altro fortissimo. Incredibile Palmer. Che non l'hai convocato.
1: Foden
0: e Palmer non si hanno mai chiamato.
16: Ronaldo, no?
0: Sì.
16: Che per esempio io a volte impazzisco quando sento i discorsi su Cristiano Ronaldo. Nel senso che a volte di Cristiano Ronaldo si parla come se uno parlasse, non so, tipo Caprari Rumunza. E a dire sì, è bravo, però che? Cioè, però che? Cioè, e è quello che non riesco a capire. Poi magari gusto personale di una persona può scegliere l'altro.
0: Ma infatti, però, guarda, sono pareri, io ho sempre detto, sono pareri soggettivi, che e secondo me la cosa più sbagliata è che se ti piace l'uno è denigrare l'altro, che sia dai fan di Messi, che sia dai fan di Ronaldo.
16: Mio nonno, la buonanima, cosa mi diceva sempre? Mi diceva sempre una frase, mi diceva: tu non sei capace di goderti il viaggio, pensa sempre all'arrivo. Non sei mai capace di goderti il viaggio.
1: È verissimo.
16: Pensi sempre all'arrivo. Quando arrivammo.
1: Intanto mi arrivano dei messaggi meravigliosi. Molto meglio Caprari, scrivono.
16: No, vabbè, ragazzi, riesco
1: qua. Vabbè, ma stai scherzando. Almeno spero.
16: Comunque, no, ma poi è soggettivo, ragazzi, perché poi quando si toccano certi livelli è veramente una questione di gusto. Cioè, per me i centrocampisti più forti che ho visto sono Zidane e Iniesta. Okay.
0: Sì, ma la cosa impressionante di questi due mostri,
1: io il centrocampista più forte che ho visto è Pirlo. Pirlo è Redondo.
0: Pirlo era qualcosa di... No, però Sasà, la cosa impressionante di quando si vanno a fare le analisi, i confronti e tutto quello che con i grandi, perché ce ne sono tantissimi dei grandi che hanno segnato la storia del calcio, ragazzi, è la continuità. Cioè, questi per 24 anni hanno tenuto una media di 40-50 gol a stagione, 40 assist a stagione, cioè è pazzesco.
16: Io, se fossi un allora, poi stilisticamente magari si può piacere un attaccante rispetto a un altro, proprio come purezza tecnica, sì. Ok? Però io, se fossi un allenatore di calcio, 10 anni fa con me gioco Ronaldo e poi gli altri 10.
0: Vabbè, ma è così.
16: Pure il fatto che ha detto Diego, no? Che mi ha detto Redondo e Pirlo, io non potrò mai dire che Diego non ha ragione, perché ha nominato due calciatori che sono formidabili. Io non posso dire vicino a Diego, no, Diego, tu stai sbagliando perché Iniesta è più forte di lui. Non lo posso dire. Sono dei livelli talmente alti.
1: Senti, Sasà, io ti dico una cosa, no? Io ho sempre avuto dei confronti accesi, per esempio, con tanti, sì, per esempio, amici miei, o con tanti tifosi del Napoli come me, perché io ho sempre preferito Mertens e Higuain. Cioè, a me piace. Allora, io non ho mai detto, e ovviamente figurati, Higuain è stato...
16: No, è casino, ti aprono tutti SEO se tu dici che Higuain è scarso.
1: No, no, non mi sono mai permesso di dirlo. Però io ti dico che a me, quando giocava Mertens, mi emozionava di più.
16: Certo.
1: Per me era un giocatore più forte, io ho visto fare delle cose, ma per me, per gusto mio, poi dopo voglio Higuain in un marziano.
16: Io, ma stai parlando comunque di un livello troppo alto per essere giudicato, io quello dico, capito? Cioè, io non posso mai dire che tu hai sbagliato, perché stiamo parlando di livelli altissimi.
0: No, ma certo.
16: Vabbè, ragazzi,
0: Sasà, un abbraccio.
16: Ciao.
0: Ciao, un abbraccione. Ragazzi, quando parliamo di un mostro come Higuain, certamente...
1: Stiamo parlando di un giocatore inutile, di un livello pauroso.
0: È inutile discutere. Poi, sicuramente, da quello che è stato dato dall'esterno del campo, Mertens ha dato di più per una serie di fattori, ma proprio per una differenza, secondo me, di carattere e di personalità dei calciatori. Andiamo da Oscar. Ciao Oscar, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
17: Senta, Mertens, sì, pure io preferisco Mertens a Higuain, però poi, a parte, anche a livello numerico, se non erro, Mertens ha fatto più gol di Higuain, è entrato nella storia come capocannoniere, mi
1: sbaglio? Sì, però Mertens ha giocato più anni, no?
17: Sì, però comunque ha fatto...
0: La statistica dice che il miglior marcatore della storia della società sportiva Calcio Napoli è Dries Mertens.
17: Punto, basta. Ha superato pure, con tutto il cuore, ha superato pure a tuo padre, dico. Cioè, nel senso, è vero, ha giocato più anni, però comunque, quindi...
1: Ah, ma come gol, dice? Sì, come gol.
17: Sì, lo preferisco, a prescindere. Poi, se ritorniamo al fatto delle nazionali, pure io tifo Argentina, e c'è un discorso affettivo, giustamente. Se poi dovesse uscire l'Argentina, io dico la mia, pure a me piacerebbe la Norvegia, per un fatto che è quella che ha eliminato praticamente, o meglio, ha dato una bella lezione all'Italia. Però poi, come seconda squadra, se devo dire, io preferisco il Belgio, cosa assurda che arriva in finale, cosa, ma perché comunque stanno due giocatori del Napoli.
1: Perché?
17: Questo è tutto. Perché stanno due giocatori del
1: Napoli. Ok. No, ma dico perché, dico per l'assurdo, perché tu hai detto assurdo. Non... Potrebbe arrivare il Belgio, anche se il Belgio c'ha la Spagna, mo.
17: appunto dico, per assurdo che arriva in Italia, non ti crederei né mai, però voglio dire, però dato che stanno
1: immagini i giocatori del Napoli, immagini il Belgio mette fuori la Francia.
17: Eh?
1: Immagini il Belgio mette fuori la Francia.
0: Sarebbe ragazzi, la Francia è già in finale.
1: Dobbiamo fargli.
0: Deve suicidare la Francia, sportivamente.
1: La Spagna. Ci fanno la statua a Rudy Garcia. Vi meritate, Rudy Garcia diventa un meme.
17: Francia se inganno, mi credono, quindi per questo. Vabbè, ragazzi.
0: Un abbraccio, Oscar. Ciao, grazie per aver telefonato. Buona giornata. Diego, non cadere nelle provocazioni, ti ringrazio, già abbiamo discusso per quello che riguarda Argentina e Egitto, che rappresenta il passato, basta così. Vorrei capire chi è Marziano. No, però ragazzi, ascoltate bene quello che diciamo, mi raccomando. Allora, per quanto riguarda, ci state scrivendo in molti anche per quanto riguarda la situazione di Vergara. Mi sento di rasserenarvi per quanto riguarda la situazione di Vergara, perché è un rinnovo che il Napoli farà. Poi ovviamente lo approfondiremo anche nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Sto dicendo qualcosa di sbagliato, Diego?
1: No, assolutamente no.
0: E se lo dice anche Diego, fidatevi, perché state sereni e tranquilli che il rinnovo si farà e si approfondirà ovviamente anche con il direttore Walter De Maggio.
1: E io dico anche un'altra.
0: Vai.
1: 90%, non mi sento di dire 100%, perché poi ci sono anche altri fattori, restano Marianucci e Rafa Marin.
0: Per tutta la stagione?
1: Il Napoli vorrebbe tenere sia Rafa Marin che Marianucci. Marianucci è quasi sicuro che resti, perché è un giocatore molto gradito ad Allegri. È un giocatore che piace molto ad Allegri. Quindi vorrebbe non farlo partire titolare, ma
0: farlo crescere.
1: Vorrebbe farlo crescere con un po' più di spazio. Su Rafa Marin c'è anche sul Rafa Marin un gradimento dell'allenatore, però Rafa Marin ha mercato, molto mercato, soprattutto in Spagna. Quindi, e si parla di un interessamento di una squadra top,
0: Atletico
1: spagnola. Atletico, quindi ci sarebbe anche da capire il ragazzo che vuole fare.
0: Staremo a vedere, te lo ricordi Julman del Lecce, che poi
1: fortissimo.
0: L'ha acquistato l'Atletico Madrid per 40 milioni di euro,
1: fortissimo.
0: Lo scoprì Pantaleo Corvino, che lo comprò per pochi milioni di euro a Lecce, è veramente uno dei tanti talenti scoperti da Pantaleo Corvino. Ci dobbiamo fermare, abbiamo 60 secondi di pubblicità e rientriamo.
18: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi, noi li facciamo per davvero! Lel Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. Lel Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. Lel Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
19: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là, a partire da 29 euro, sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
20: Non è estate senza
21: mare, tranquillità,
20: le cene all'aperto,
21: le angurie freschissime
20: e le infradito.
21: Ma la cosa che proprio non può mancare
20: è il sole.
21: Perché l'estate spesa al sole ha un gusto speciale. E da Sole 365 trovi qualità, freschezza e convenienza.
20: E con Così Comodo fai la spesa online mentre ti godi il sole.
21: Sole 365. La spesa. Tranquilli.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci rientrati, tra pochissimo torniamo al telefono allo 081 546 6873. Caro Simone Zagaria, non guardarmi così. Saluto anche Diego Maradona Junior. C'è un'accoppiata molto pericolosa dietro
1: la fine del partito.
0: Sì, in regia.
1: Che è successo?
0: C'è anche,
1: dimmi.
0: Anche il baffo di Portici, non so se lo hai notato.
1: Però ti fu baffo. Ma perché no?
0: Non più, non più, non più. Per fortuna non se lo fa
1: ma
0: più.
1: Ma io ti ho conosciuto col baffo,
0: come una persona molto normale, così. Lo salutiamo, il buon Marcello Calvano. Salutiamo anche Simone Zigzag Zagaria in regia. Tra poco torniamo al telefono, Diego.
1: Ci vediamo anche stasera con Zigzag, eh?
0: Eh sì, si vedono, si vedono. In bocca al lupo per la vostra.
1: Non ci vediamo da soli, eh?
0: Per la vostra serata. Ma esatto, esattamente. Bravo, Marcello Calvano che ci richiama all'ordine. Programma dei mondiali. Questa sera c'è Francia-Marocco, domani c'è.
1: Come
0: Spagna,
1: la vedi Francia-Marocco? Mi interessa il pronostico del re di Portici.
0: Derby, come lo vedi? Come lo vedi?
1: È un derby.
0: Partita aperta come Argentina-Egitto? Ah, perché può succedere. Anche se la Francia poi riparte tosta, con Olise, Dembélé, Mbappé. Ragazzi, è un tridente. Manco, mamma mia, solo a nominare. Sì, è vero, il Marocco come è molto forte, è molto forte, come ci hanno insegnato Aldo, Giovanni e Giacomo. Mai abbassare la guardia in tre uomini, esatto. In tre uomini e una gamba.
1: Esatto. È veramente giusto
0: ottima,
1: paragone.
0: Ottima citazione,
1: sì,
0: hai visto?
1: Sì.
0: Partita
1: sì.
0: Non scontata per la Francia, sicuramente.
1: Allora, per me se la Francia fa la Francia finisce 4-0 stasera. Per me, se la Francia fa la Francia. Se la Francia inizia a zoppicare un poco, inizia ad essere presuntuosa, soprattutto nel primo giro palla, il Marocco è una squadra che ti fa male. Soprattutto quando sbagli il primo giro palla, soprattutto quando sei presuntuoso, soprattutto quando non sei bello dentro la partita dall'inizio, che il Marocco è una squadra che ruba e fa male.
0: Sì, veramente ruba palla,
1: palla.
0: Meglio sottolinearlo in questi.
1: È una palla che
0: in questi
1: è
0: giorni.
1: È una squadra che ruba.
0: No, perché abbiamo parlato tanto di Argentina. Abbiamo parlato tanto di Argentina, Egitto. L'Argentina
1: non c'è stato nessun furto.
0: L'Argentina che ruba.
1: Stai dicendo solo stupidaggini.
0: No, sto scherzando. Poi gli altri quarti sono Spagna-Belgio domani. Occhio a sottovalutare la partita per quanto riguarda la Spagna, perché il Belgio può essere scomodo come avversario. Chissà se Lukaku giocherà dal primo minuto oppure no, oppure risceglierà di mettere.
1: Chissà se gioca De Bruyne.
0: Il tanto criticato da Diego Maradona Junior De Ketelare, che ha fatto una grande partita nell'ottavo di finale.
1: Ha 5 partite si faceva manco.
0: Però ha giocato da attaccante e non ha giocato assolutamente male. Lo dipingi più scarso di
1: ma
0: quello
1: che. Ma ho capito, sta giocando attaccante, non sta giocando difensore centrale,
0: sì,
1: ha fatto due gol.
0: Ma ciò non toglie che lo dipingi più scarso di quello che è, perché non è scarsissimo, anzi secondo me
1: a
0: è
1: me
0: uno,
1: non piace è un sopravvalutato come Leao,
0: è un ottimo
1: vale
0: giocatore
1: quale.
0: Leao è un altro che secondo me con la testa giusta può dare una mano, non è
1: sì grazie Gianlu
0: vabbè no certo,
1: non era
0: però,
1: un flipper
0: però nel Milan può capitare di perdere la convinzione,
1: non era un flipper, è una citazione
0: di
1: non giocare, di Leao
0: sì,
1: il nome, no
0: certo dopodiché
1: senti questa è bella, vi piace l'idea di tenere Marianucci proponendo Olivera come altro centrale e vendendo Rafa Marin? Vi abbraccio Vittorio il pacifista. A me Olivera da centrale mi piace.
0: A me piace molto l'offerta che arriverà per Olivera, perché se dovesse arrivare una bella offerta per Olivera io credo che il Napoli potrebbe venderlo. Secondo
1: ma
0: me...
1: io dico mi piace Olivera da centrale e lui mi piace l'offerta che arriva, che c'entra, stiamo parlando del
0: mi
1: centrale.
0: Mi piacerebbe cederlo francamente, credo sia arrivato il momento di cedere Olivera, non mi fa impazzire quindi spero.
1: Vabbè.
0: E Napoli possa valutare di cederlo, staremo a vedere quello che accadrà. No, poi ti stavo dicendo, vorrei vedere quando gioca l'Argentina, di notte alle 3. Ma come arrivi qua il martedì?
1: Ma gioca sabato.
0: Non gioca sabato l'Argentina, sicuramente non gioca domenica, no?
1: O sabato,
0: no, sabato gioca Argentina, gioca Norvegia, Inghilterra alle 23 italiane. Domenica alle 3 di notte gioca l'Argentina.
1: Perciò ho detto.
0: Sono molto curioso di vedere come
1: domenica,
0: arriverai qua lunedì, perché domenica ti farai nottata, immagino,
1: certo.
0: Vedere la passeggiata di salute dell'Argentina
1: dormo.
0: Contro la Svizzera. Saremo a vedere. Occhio a sottovalutare la Svizzera.
1: Ma infatti la state sottovalutando voi.
0: Occhio a sottovalutare la Svizzera, perché anche se ci avete gli arbitri dalle vostre parti potrebbe darvi fastidio. Allora vi consiglio,
1: Ronaldo dove sta? Ruba?
0: Vi consiglio.
1: Da dove se la vede?
0: No, infatti a casa, che ha preso Croazia e Spagna. A differenza di Capo Verde, Egitto e Svizzera. E il tappeto rosso fino alla finale.
1: Non c'è nessun tappeto rosso.
0: No, sto scherzando.
1: E giochiamo con l'Inghilterra se vinciamo la semifinale, se vinciamo i quarti, quindi nessuna
0: il Dembélé attuale è ben poco Mbappé si avvale della sudditanza psicologica degli arbitri. Francesco, hai parlato di due mostri che stanno facendo un mondiale clamoroso, quindi non mi sento di condividere le tue parole.
1: Infatti l'Argentina gioca nella notte tra sabato e domenica, non tra domenica e lunedì.
0: Ah, gioca tra sabato e domenica alle 3 di notte.
1: Gioca alle 8 di sera, alle 8 di sera a Kansas City.
0: Alle 8 di sera americane,
1: quindi sono le 3 di notte, le 10 ora argentina e le 3 di notte ora italiana.
0: E quindi fanno praticamente due partite nella stessa giornata, e quindi non gioca alle gioca nella notte tra sabato e domenica alle ore 3 di notte. Poi ci sono due giorni di pausa, lunedì e martedì. No, martedì si gioca già la prima semifinale. E quindi poi staremo a vedere.
1: Comunque voglio parlare con uno che ne capisce di calcio. Puoi dire la prestazione di Leandro Paredes contro l'Egitto? Per favore,
0: ma Marcello
1: non
0: credo abbia visto la partita con l'Argentina. No, l'hai vista?
1: L'hai vista.
0: L'hai vista? Forte. Forte Paredes. Sì, è vero.
1: Leandro Paredes quando è diventato il mio idolo indiscusso? La pallonata nella panchina olandese. Là è diventato il mio, quando si è messo davanti alla panchina dell'Olanda. Lì è diventato l'idolo.
0: Ricordo quella partita abbastanza turbolenta. Diego, ci
1: vuoi
0: dare qualche...
1: Poi si ricordano tutti quanti di quello che ha fatto Paredes, però non si ricordano di quello che hanno fatto gli olandesi a Paredes tutta la partita.
0: Ricordo molto bene anche la rabbia di Messi al termine della partita, che non è una cosa, devo dire la verità, molto frequente per la sua persona, litigare con tutti. Molto bene, ragazzi, dobbiamo chiudere, lo so, le telefonate, ma dobbiamo chiudere tra pochissimo, che ci sarà Marcello con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Sì, abbiamo altri 60 secondi e 60 secondi non si può fare
1: in realtà
0: una telefonata, caro Diego Maradona Junior. Vuoi leggere un messaggio?
1: No, vai.
0: Ok, no, volevo ricordare gli impegni di giornata, perché tra poco c'è Marcello Calvano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Ci sarà Slucio Pengue in redazione, poi un nuovo pomeriggio con Enzo e Mario, è sempre show dalle 16 alle 18, dalle 18 alle 19 torna il nostro Paolo Del Genio con 442, dalle 19 alle 20 il calcio della sera orfano di Marcello Calvano, ma non vi preoccupate perché torna il bomber Emanuele Calaiò, reduce da qualche
1: con
0: Riccardo Catapano? Ma torna il bomber Emanuele Calaiò.
1: Ma io, ma Vincenzo Perna, che fine ha fatto?
0: State sereni, perché Vincenzo Perna si sta godendo qualche giorno di ferie. Non lo diciamo perché a lui non fa piacere.
1: Sta
0: verso la Calabria.
1: Mettiamola così. Domani dirò dove sta.
0: Esattamente, collegatevi, perché noi torniamo domani. Grazie a Simone Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda,
1: Diego Armando Maradona.
0: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
1: Diego c'è.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca. Una operatrice sociosanitaria, mentre svolgeva il proprio turno di servizio nel reparto di radiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli, è stata aggredita da un paziente in forte stato di agitazione che ha provato a strangolarla. E quanto si legge in una nota del segretario della sanità pubblica per la CGIL Campania, Antimo Morlando, che sottolinea: non è più tollerabile che il personale sanitario debba rischiare la propria vita nello svolgimento del proprio dovere. Ancora la cronaca: spaccio di cocaina nel parcheggio del pronto soccorso e quanto hanno scoperto i carabinieri della sezione Rione Traiano all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale San Paolo. Acquirente e pusher sono stati prontamente bloccati, il cliente è stato segnalato alla prefettura per uso personale di droga, mentre il pusher, 52enne già noto alle forze dell'ordine, è stato tratto in arresto. 2 ore e mezzo di confronto serrato per mettere in campo una strategia per togliere le armi dalle strade, ma anche per scongiurare nuovi episodi di criminalità. Al tavolo nel palazzo della prefettura di Napoli nel pomeriggio di ieri si sono ritrovati il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il prefetto di Napoli Michele Di Bari, il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Ecco alcune dichiarazioni del ministro.
5: La prima cosa che mi è piaciuto registrare è che c'è un fronte istituzionale molto affiatato e molto compatto. Noi dobbiamo partire da una considerazione: non è che siamo all'anno dell'emergenza acuta criminalità o sicurezza a Napoli, perché noi, se guardiamo i dati statistici, non è affatto un periodo in cui la città di Napoli registra una particolare emergenza acuta di criminalità o di termini di questioni di sicurezza, anche proprio da un anno all'altro, ma soprattutto se lo retrodatiamo a 10 anni fa.
4: Rimozione dei rifiuti, riciclo corretto e tutto

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Benvenuti, signore e signore, nel regno della pochezza.
2: Prima le signore, però, eh?
1: Ma ormai lo vedi, ieri abbiamo parlato di politically correct.
2: Questo è.
1: Non. No, no, la galanteria.
2: Non è che se ti correggo devi per forza autocorreggere. Ricordatevi
1: dire
2: che 4 anni fa eravamo campioni del mondo.
1: Sì.
2: Fatelo, ma, perché per
3: ma
2: me.
3: Amici, sì. Angelo da Roma.
2: Ciao.
3: Oggi è il mio compleanno.
2: Auguri!
3: Sono 42, quindi sì, per me sono sempre 39.
1: Bravo.
2: Vedi?
3: Amici, 9 luglio 2002. Giorno della mia maturità.
2: Ah.
3: Ho sostenuto l'esame orale e il pomeriggio avrei dovuto. No, dire l'esame orale per brutto. Comunque, ho sostenuto l'orale e
2: sì.
3: Il pomeriggio. Mi sarei dovuto presentare a Corso Malta per la visita di leva e la sera ho fatto la festa di 18 anni.
2: Ah,
1: beh, ah no, però.
2: Detto tutti,
1: 2002 sì. Non era collegato al fatto
2: del
1: mondiale. Non pensavo avesse sbagliato anno.
2: No.
1: E un abbraccio e tanti auguri, auguri di cuore.
2: Per farvi capire, dico che 4 anni fa eravamo campioni del mondo perché io sono fermo. Oggi è 2010, no?
1: Magari, mamma, magari. Ci eravamo quasi appena conosciuti, nel lontano 2010, ma non facciamo confusione con queste date, parliamo dell'oggi.
2: Parliamo dell'oggi perché ovviamente ci sono brutte notizie. L'Italia resta tra i paesi OCSE con il maggior calo il paese con il maggior calo dei salari reali.
1: Però specifica cos'è OCSE?
2: È una bella cosa.
1: Scusa, come me l'hai chiesto prima?
2: Non l'hai appreso manco tu.

0: No, pensavo te lo fossi appuntato. Io me lo chiedi, io te lo dico, scrivi. Scusa, aspetti a me.
1: È l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Però speravo che il mio collega.
0: No, con alcuni paesi partecipanti, appunto, l'Italia è tra i fondatori addirittura.
1: Secondo il nuovo rapporto annuale dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, appunto questo, le retribuzioni hanno perso il 6,1% del potere d'acquisto rispetto al primo trimestre 2021. Un dato secondo solo a quello, pensate, della Nuova Zelanda.
0: Oh.
1: Grazie. E le previsioni non sono incoraggianti, non è che dite stiamo evolvendo e sta andando meglio, assolutamente no. Nel 2026 è attesa un'ulteriore riduzione dello 0,9% per non farci mancare nulla.
0: Allora, scusa.
1: Perché l'inflazione continua a crescere più rapidamente degli stipendi.
0: Ma
1: solo
0: sì,
1: qui però, solo
0: sì,
1: qui.
0: Sì, sì, noi siamo bravi in questo.
1: Secondo gli esperti, le cause principali.
0: Senti che non siamo noi,
1: non sappiamo una mazza. Le cause principali sono tre: il peso dei settori a basso valore aggiunto nell'economia italiana, i lunghi tempi di rinnovo dei contratti collettivi, che è la scarsa diffusione degli aumenti salariali attraverso la contrattazione aziendale individuale. Insomma, hanno. Sono tutte super cazzole per quanto
0: ma che vuol dire? Scusa, stai leggendo la notizia dei dati e te ne esci su super cazzole.
1: Perché non è possibile che ce ne abbiamo solo noi. Però super cazzole.
0: È comunque un primato.
1: Scusa. Ma io che te devo dire? L'Italia rientra nel ristretto gruppo dei paesi dell'Europa meridionale insieme a Grecia, Portogallo e Spagna, dove l'occupazione continua però a migliorare.
0: Lo vedi, quindi qualcosa di buono c'è. Meno male.
1: Però non te pagano.
0: No, non si può avere tutto dalla vita, una cosa alla volta.
1: Ti voglio però.
2: Il regno della pochezza. Che grande, splendida invenzione. Voglio, voi siete due geni.
0: Non lo so quanto.
1: Ti voglio leggere la classifica.
0: Sì. Unito di smartphone.
1: Sì, differenza percentuale dei salari reali, ovvero quindi al netto dell'inflazione rispetto al 2020 nei maggiori paesi europei. Spagna più 4,4%. Germania più 3,5%, Regno Unito più 0,8%, Francia più 0,7%, Italia meno 8%.
0: Mamma mia.
1: Grazie di tutto.
0: Pensa tu come stiamo rovinando.
1: Io devo aggiungere altro.
0: Però in Spagna, in Francia, in Germania, dove caspita era più?
1: Regno Unito.
0: Hanno Enzo e Mario.
1: Vedi tutte cose belle.
0: Chi se ne frega, scusa. Cosa chiediamo ai nostri amici allora?
1: Parliamo di stipendi e di spese che tutti noi possiamo fare. Ma spese che dovrebbero essere all'ordine del giorno.
0: Sì.
1: Spese normali.
0: Sì, sì, cose normali che in realtà non dovrebbero destare questo clamore, ma che coi tempi che corrono vi fanno sentire quasi ricchi.
1: E allora, amici, visti gli stipendi annuali, qual è quella cosa che dovrebbe essere normalissima? Che oggi per voi però è diventata quasi un lusso.
0: Che quando comprate quella roba lì, dite, wow, però, cioè, sono quasi ricco. In realtà è una minchiata.
1: Quella spesa che quando la fate vi sentite dei veri ricchi, ma che in realtà è una cosa banale, banalissima. Sì. Però, siccome ve la potete per fortuna permettere.
0: Esatto, però noi stiamo parlando di cose veramente banalotte,
1: banale,
0: non
1: sì.
0: È la macchina o la casa, proprio quelle cose che uno pensa, dice, wow, mamma mia, ho comprato sta roba, mi sento ricco, può essere l'olio,
1: sì,
0: può essere uno yogurt,
1: sì.
0: Che invece però magari, che ne so, 30 anni fa non badavi nemmeno a prendere perché la mettevi nella busta
1: frega,
0: e via,
1: sì.
0: Esatto, io ti dico, ad esempio... Quando prendo, ci sono delle volte in cui vado a fare la spesa e prendo diverse bibite.
1: Sì.
0: Quindi dei tipi di tè.
1: Sì.
0: Bibite gasate.
1: Dei tipi di me.
0: Esatto. Quindi faccio proprio la busta delle bibite perché non, solo l'acqua mi sembra triste. Allora devo arricchire il mio frigorifero con bevande di vario tipo. Quando faccio queste belle bustone di bibite, dico, wow, però guarda qua,
1: sono ricco.
0: Cioè, mi posso permettere 7-8 bottiglie di bevande generiche sparse di vario tipo, sono ricchissimo.
1: Oppure
0: questo
1: quando
0: è il mio.
1: Acquisti sempre al supermercato gelati, la confezione di gelati da tenere a casa di marca.
0: Bravo, sì, sì.
1: Sono proprio ricco.
0: Ad esempio, che non è la coppa del
1: bisnonno.
0: Del bisnonno, ma è quello un po' più giovane.
1: Amici, qual è la spesa che quando la fate vi sentite dei ricchi, dei veri ricchi, ma che in realtà è una cosa proprio banalissima? Secondo me l'olio può essere tra questi.
0: L'olio ci può stare, ma nel caso dell'olio anche perché è aumentato molto
1: sì,
0: come prezzo.
1: Esatto.
0: Sì.
1: Ditecelo al 342 00 00 100. Ovviamente in questa domanda c'è polemica.
0: C'è polemica, c'è solluccheranza, c'è stuzzicanza, c'è provocazione, ma soprattutto ci saranno le vostre risposte.
1: Le aspettiamo, vogliamo tanti tanti messaggi. Adesso un po' di musica.

0: Girls All Time High qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. C'è polemica anche oggi. Ieri c'era stata per il Political Correct, oggi insomma per i prodotti che dovrebbero essere quelli di tutti i giorni, ma che alla fine
1: costano
0: sempre di più.
1: È il fatto che in Italia si guadagni sempre meno proporzione al resto d'Europa.
0: E ovviamente ripensando anche all'argomento di ieri, tu hai citato lo yogurt. Se dici yogurt magro e body shaming,
1: sì,
0: non lo sappiamo più.
1: Sì, certo che lo è, a quel punto lì lo è. Ma al di là di questa, Vicky, vogliamo sapere appunto qual è quella spesa che quando la fate vi sentite dei veri ricchi, cioè pensate di avere proprio un sacco di soldi, diciamo, mamma mia, mi sono potuto permettere questa roba qui. Vediamo un po' cosa avete risposto.
2: Tutte le volte che uso il telepass oramai da anni ciao poveri a quello in fila. Ciao poveri.
0: Fermati perché è la stessa cosa che facciamo noi.
1: Ovviamente si fa per scherzare,
0: sì, però è power shaming questo,
1: ma non è che abbia tutto sto senso in realtà farlo, però è divertente.
0: È divertente, salutiamo.
3: Ragazzi, buonasera. No, vabbè, diciamo che questo effetto mi fa ogni giorno quando metto un diesel.
0: La benzina. La benzina, c'è un mondo di cui parlare.
1: È vero, quando io ormai vado a botte di parecchi euro di benzina, non metto più la 10 euro ad esempio, non la metto più.
0: 10 euro è inutile.
1: Quindi mi capita, e sta andando sempre peggio, nel senso, se prima facevo 20 a volte 30, ma ormai mi sono spostato 40 a volte 50, perché sto sempre buttato in macchina, e allora quando la faccio, cioè, come un pirla, mi atteggio da solo, dico, ma 50 euro di benzina, ma sto proprio fuori. Forte,
0: se lo dice da solo,
1: è vero, però.
4: Amici, buongiorno. Ciao. Oggi hanno gusto pure a stare mangiando un gelato.
0: Vedi,
4: famiglie, quattro persone esce una sera, possiamo mangiare un gelato, sono 40 euro.
1: Sì.
0: Circa, quasi,
1: è vero.
5: Amici, buonasera, sono Rosario. Io ogni volta che metto a benzina mi sembra un supereroe.
0: Sì, ha mischiato i supereroi.
6: Ragazzi, amici, buonasera.
0: Ciao.
6: Io provo tanta di quella godura che mi sento veramente il re del mondo quando al banco salumi ordino, mi date il prosciutto cotto, non faccio nomi di marche, quello lì il migliore, quello che costa di più. Sì. Tutti quanti attorno, ma te signore, bicchiarelle, cose, mi dai quelli in offerta, Dico no, quelli in offerta no, io che le costo più assai.
0: È lì proprio.
6: Ma perché per i bimbi e per i miei figli, quindi solo il meglio.
1: Solo qualità.
6: Io non lo posso... Te lo posso permettere.
0: Per fortuna, per fortuna. E poi ci sono le signore lì che dicono:
1: sì, ti acclamano.
0: Oh,
1: giovanotte te ne sordi, è ovvio.
7: Amici miei, buongiorno. Allora, io sto facendo la dieta. Oggi ho comprato la bresaola.
0: Costa un sacco.
7: 36,50 al chilo. Ma ci sono dovuto in un shake quando l'ha scattato. Ti giuro. 100 grammi di bresaola. 4 euro.
0: Sì, che 4, poi
7: 5 euro, una cosa del genere.
0: Sì, costa tanto. È vero, costa tanto, che poi uno già dice, tra virgolette, no? Uno fa la dieta, quindi fa dei sacrifici, acquisto la bresaola perché non posso mangiare determinate cose più grasse, prosciutto e quant'altro. Beh, già è quello che è a bresaola, costa pure tanto. Salutiamo gli amici bresaolisti.
1: Già, però la bresaola è buona con la rucola,
0: la bresaola,
1: le scaglie di parmigiano sopra e un po' d'olio.
0: È pure sulla pizza questo.
1: Sì, sì, però solo lei, la bresaola è un emblema della tristezza. Cioè, solo la bresaola lì è triste.
0: Salutiamo i bresaolisti.
1: Vabbè, però
8: una cosa che dovrebbe essere normalissima è diventata un lusso. Beh, semplice. L'automobile, la macchina. Dovremmo averla tutti, eppure
0: in realtà
8: si fa fatica a tenere, anzi di più, a Napoli pure lo scooter è un grandissimo lusso.
1: Però già sei andato su una cosa
0: che costa
1: un po' più importante rispetto, che ne so, la macchina, non è.
0: Però forse
1: la bottiglia d'olio.
0: Lui dice che dovrebbe essere un bene comunque di prima necessità per tutti per spostarsi.
1: Sì.
0: Però con i prezzi che ci sono adesso, sia per acquistarlo, ma sia soprattutto per mantenerla, dice che ormai è quasi un lusso avere una macchina.
1: Sì. Sì, sì, sì, però è una spesa chiaramente più grande rispetto a quelle proprio di uso quotidiano di cui stiamo parlando noi. Quindi, amici, continuate, però va bene se estendete il discorso, a noi fa solo piacere. Diteci qual è quella spesa che quando la fate, spesa quotidiana, quelle robe un po' di tutti i giorni, che quando la fate vi sentite degli sceicchi, mi piace la terminologia usata dagli amici, che però in realtà appunto dovrebbe essere una cosa piuttosto banale, scontata.
0: Normale,
1: scontata
0: di tutti i giorni.
1: Magari.
0: Di tutti i giorni.
1: 342 00 00100.

0: visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozi e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Saldi, saldi, saldi! Tutti dicono saldi. Noi li facciamo per davvero! L'El Rocco Grandi Firme vi aspetta a Caserta con uno showroom di oltre 1500 metri quadrati, interamente dedicati alle migliori griff di abbigliamento per uomo, donna e bambino, con sconti dal 50 all'80%. L'El Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima, a prezzi sempre più convenienti. L'El Rocco, l'outlet delle grandi firme. Uscita autostrada Caserta Sud.
4: Con il sottocosto di Euronics Stufano ti aspetta un mare di offerte. Condizionatore Whirlpool 12.000 BTU doppia classe A, 299 euro, 500 pezzi disponibili. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost, 599 euro, 100 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027 fino al 15 luglio. Tuffati nel sottocosto di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: corposa, perché ci scrive anche Antonio. Il ragazzo che era stato indirizzato da Terry, se non ti ricordi male, non ti ricordi un una proprio. Mazza, no, la nostra Terry, la nostra Teresa, ci disse che aveva istradato verso la pochezza un ragazzo che è Antonio e che adesso ci scrive anche. Vai, quindi Antonio. È rimasto qui.
1: Stranamente.
0: Dice: a me fa sentire ricco quando esco dal barbiere e pago un taglio di capelli 20 euro. Vero?
1: È vero.
0: Perché è aumentato il costo di capelli. Quando ero piccolo io, 10.000 lire avevi fatto.
1: Sì.
0: Invece sono aumentati anche in questo senso i barbieri. Però effettivamente quando vai a farti i capelli, 20 euro, dici: oh, però c'ho i soldi. Ho il capello fatto e c'ho i soldi
1: e sono ricco.
0: Beh, anche con 20 euro in meno.
1: Vediamo quali sono altre spese che un tempo magari erano considerate banali, ma che oggi quando le fate vi sentite piuttosto ricchi.
0: Esattamente, ascoltiamo.
2: Buonasera amici, Salvatore da Fuorigrotta. Ragazzi, io mi sento ricco quando compro il caffè. Aumentato, specialmente della marca più famosa, è aumentato tantissimo.
1: Vabbè, se aumenta la marca più famosa aumentano tutte le altre, chiaramente. Ci sta, sì.
3: Amici, io dico quando vai a comprare la frutta, che oggi la frutta è diventata, cioè, come se andassi in gelateria e vai a comprare i gioielli. Cioè.
1: È vero.
4: Amici, buonasera.
1: Ciao.
4: La spesa che quando faccio mi sento uno sceicco, la spesa.
0: In generale.
4: Il mercato è diventato un lusso. Come le utenze, luce, gas.
1: Un po' tutto. Sì, sceglietene una.
5: Sì. Buongiorno. Io mi sono sentito un grande quando ho inviato il bonifico per un'associazione di ragazzi in Africa.
1: Ah, vedi?
5: Che avevano bisogno di mangiare.
0: Questo innanzitutto ti fa onore. Ti fa onore perché è una cosa fantastica. Però in effetti sì, perché è una spesa che tu quando fai dici: me lo posso anche permettere. Faccio una bella cosa ricco anche dentro.
1: Non è banale ed è una cosa bellissima. Gran bel messaggio.
6: Amici, buonasera. Siccome io faccio sempre tardi al lavoro, difficilmente compro qualcosa la sera da salire sopra.
0: Okay.
6: E ieri ho fatto un po' prima e mia moglie ha detto: mi sono dimenticato la Nutella.
0: Ci salutiamo.
6: Non c'è la Nutella, i bimbi vogliono la Nutella stasera. Sì. Brioscini con la Nutella. Ho comprato un barattolo di Nutella 8 euro, ragazzi.
0: Sì.
6: 8 euro.
0: Sì.
6: A un certo punto, quando sono uscito, ho avuto la stessa sensazione quando il Lashna tu Louis Vuitton ha già parlato prima.
0: Però è vero, confermo il prezzo perché l'ho presa pure io l'altro giorno.
1: Il
0: barattolone
1: una
0: gigante.
1: Volta c'erano anche i bicchierini.
0: Che si collezionavano.
1: Che si collezionavano, non c'è manco più. Manco la gioia.
0: No, ma perché viviamo in un'epoca in cui abbiamo perso un po' di colore in quel senso. Case sono grigie, bianche e nere. Tutto molto minima. Le bicchieri colorati con i mammocelli vicino non li fanno più.
1: Erano belli i bicchieri con i mammocelli.
0: Erano fighi.
1: Salutiamo i mammocelli.
0: Bellissimi.
7: Amici.
0: Eccola.
1: Terry.
7: Io mi sento, ma mi sento solo ricca quando vado alla fruttivendolo. Perché essendo una famiglia di 4 persone, chi mi chiede l'anguria in questo periodo, chi mi chiede l'uva, chi mi chiede le ciliegie, tutte cose che quando me ne escono là dentro, ce ne voglio almeno, ho speso almeno 30 euro. Ma sto bene, se no un scazzo 2 giorni.
1: Scazzo!
7: E devo ritornarci. Perciò,
0: scazzo perché è scazzatello.
7: Ricca,
0: A proposito di frutta,
1: fa venire lo scazzo, posso dirlo?
0: Voglio tranquillizzare tutti gli amici, compreso il saggio che ci teneva a questa cosa.
1: Che siamo alla frutta?
0: No, ho trovato un'anguria saporita. Saluto Pasquale, il fruttivendolo nei pressi di casa mia. Non c'ero mai andato perché andavo altrove.
1: Vedi?
0: Fammi andare da Pasquale.
1: Devi sempre andare nei pressi di casa. Poi, se non va bene, vai.
0: Non lo so, se ci ascolta, nel dubbio. Ciao Pasquale.
1: Se non ci ascolta, vaffanguria.
0: Vaffanguria. No, perché nel caso magari la prossima volta, ma regala che l'ho salutato.
1: Lo scrocco!
0: Fammi risparmiato.
1: Signori, vogliamo ricordarvi che manca poco per farci scroccare.
0: E chi
1: quindi
0: mi vede qua sotto? Volete venire il 31, poi ce ne andiamo.
1: Ma prima del 31.
0: Prima del 31 luglio dovete portarci qualcosa sotto la radio. Magari poi non ce ne sarà più modo. Aia. Chi lo sa, chi lo sa. Quindi noi aspettiamo i vostri regali. Aspetta che ti leggo anche questo. Vai. Che mi è piaciuto il messaggio di Nicola. Amici, io mi sento ricco quando vado a fare colazione al bar.
1: Tre
0: persone, dice, ci vuole un mutuo, cioè, nel senso, tre persone, tre colazioni offerte, non è come prima, fai qua pago io,
1: fai
0: il signore, poi nessuno
1: dividiamo,
0: vuole pagare.
1: Dividiamo.
0: Però ci piace, il mood è quello giusto e continuate.
1: Continuate, amici, a dirci qual è quella spesa che quando la fate vi sentite proprio ricchi, degli sceicchi,
0: sì.
1: Ma che in realtà dovrebbe essere, o meglio, un tempo lo era,
0: sì,
1: una spesa banalissima di tutti i giorni. 342-00-00100.
8: Jason. Jason Drew.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cammella, Cammella.
1: Le Cammella.
0: È il titolo della nuova canzone di Cioffi. Attenzione a Cioffi, eh.
1: Occhio, occhio. Anche perché in questo periodo in cui
0: hai un po' il cioffo.
1: Cioè, il cioffo storto, ma giusto. No, dico, in un periodo in cui comunque siamo ancora in attesa, perché stiamo ancora capendo
0: il tormentone.
1: Sto Carmela che entra nel cervello, non lo so, vediamo.
0: Non lo so, io lo farei più siculo. Cammella.
1: Però che nella tua versione lui ha fatto quella nazionale popolare. Ti leggo qualche messaggio.
0: Vai.
1: Spese che dovrebbero essere un po' più diciamo quotidiane, normali, e invece sembrano
0: ormai dei lussi. Certo.
1: Allora Fabio dice: ieri ho comprato 10
0: Goleador.
1: Sì, certo. Quella là. Prima volta dopo il raddoppio del prezzo mi sono sentito un nababbo.
0: E quanto costano adesso? Prima
1: era pochissimo.
0: Prima erano 100 lire.
1: Prima andavi là, il tabaccaio ti dava lui i soldi a te, ti dava pure la Goleador. Invece adesso è cambiato.
0: Abbiamo detto Goleador, l'abbiamo
1: 10 volte, sì. Poi Nicola scrive: sicuramente quando vado al sushi, che in effetti è già un po' più
0: lì, però ci vai una volta tanto. Non è una cosa di prima necessità, mettiamola così.
1: Bella, anche questa non c'è il nome, però ci scrivono: gelato piccolo con panna €3,50. Mi sento ricco quando
0: lo prendo. Io ho visto, quando è stato? Ieri mattina ho visto un attimo il prezziario di un bar, non faccio nomi, tanto ormai sono tutti uguali.
1: Certo.
0: Il prezziario dei gelati, ho visto il classico ghiacciolo, che è un'altra posta, sui €2 qualcosa.
1: Prima era 50 centesimi.
0: Il ghiacciolo. Te lo tiravano a prese, sì, se lo vuoi, perché è pieno, il mio frigorifero, prenditelo, che me frega.
1: Volavano ghiaccioli a destra e
0: sì,
1: a sinistra.
0: Sì, è cambiato tutto.
1: Vincenzo dice: quando spendo i miei €25 e faccio il pieno di gas nella macchina.
0: Sì.
1: E poi Daniela dice: al giorno d'oggi mi sento ricca quando riesco a comprare delle belle bistecche a un prezzo accettabile.
0: Le bistecche.
1: È vero, io ho notato la carne, ma nel giro di un paio d'anni,
0: sì,
1: che anche le salsicce, gli hamburger, non lo so. Proprio
0: lo stesso petto di pollo, sempre per quelli che fanno la dieta.
1: No, prezzi che sono aumentati. Che ne so, la stessa confezione di hamburger prima mi costava €4, adesso è arrivata a 6-7 euro.
0: Sì.
1: È quasi un altro po' il doppio.
0: Il doppio, certo.
1: Poi vediamo un po'. Altri citano anche il famoso barattolo di crema spalmabile.
0: Sì.
1: Poi quando compro le percoche a €8, Marco ci scrive.
0: Sì. Dai, dopo spulci qualcos'altro.
1: Sì, insomma ce ne sono tanti, poi tanti vocali, quindi dopo facciamo un bel rafficone.
0: Ma poco rafficone anche di scritti, perché Enzo deve lavorare. Ascoltiamo anche soprattutto i vocali.
1: Sì, vocali.
0: Quella spesa che quando la fate vi sentite ricchi, ma che in realtà dovrebbe essere una spesa banalissima e che un tempo effettivamente lo era. 342 00 00100.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche, abbiamo cominciato questa puntata con la notizia secondo la quale appunto in Italia siamo inguaiati praticamente.
1: Tanto per cambiare.
0: Gli stipendi sono molto più bassi, anzi stanno andando sempre più a ribasso rispetto alla media europea. E quindi vista questa situazione vi stiamo chiedendo qual è quella spesa che quando la fate vi sentite davvero ricchi, degli sceicchi, perché in realtà dovrebbe essere una cosa banale che
1: normale,
0: uno compra senza manco pensarci, però invece vista proprio la situazione vi fa dire: caspita, posso permettere questo, allora sono proprio ricco. E quindi proprio così uno
1: così la deve dire. Sì, sì.
0: Ascoltiamo con il raffigone finale.
2: Amici, buonasera Ciccio.
1: Ciao Ciccio.
2: Che oggi ti senti ricco anche a mangiare una semplice pizza.
0: Ormai
2: le pizze, ci sono pizze che costano anche 14, 15, anche 16 euro.
3: Amici.
0: Sì.
3: Io onestamente quando vado a cattare un chilo di vonga da paraccio, fratello, sento proprio il maschio.
0: Che sta dicendo?
4: Amici, io la settimana scorsa mi stavo sentendo male prima di sentirmi un riccone. Mia moglie mi dice: vuoi prendere un chilo di carne macinata, faccio un po' di polpette? Mi fermo da un macellaio, io non sono abituato a fare spesa, non conosco i prezzi. Aspettavo una decina d'euro, sa, o 9 euro, 10 euro. Fate un chilo di macinato, va bene. Quanto devo? 50. Io capisco bene, 10 e 50, metto i 12 euro. Dico, vabbè, mi devi dare 1 euro e 50 di resto. Dice, no, ma che hai capito? Mi devi dare 15 e 50. Un chilo di macinato, 15 e 50. Ecco, mi macinato, recupero l'argentino.
0: Bellissimo.
5: Amici.
0: Uè.
5: Sono Alessandro.
0: Ciao.
5: Piacere di conoscervi.
0: Piacere nostro.
1: Amici però.
6: Io mi sento ricco quando mi metto coppo di vano con il senatore appicciato. Perché poi a fine mese arrivano qua 500 euro di bollette.
1: Però ne valsa la pena.
0: Sei ricco e sei fresco.
7: Amici, buonasera, è Dandi da Orta.
1: Ciao.
7: Ragazzi, mi ricordo che mia mamma mi dava il compito di passare per la salumeria quando rientravo da scuola.
1: Sì.
7: E dovevo comprare una cocchetta di pane e mezzo litro di latte. E mi dava 1500 lire.
0: Mamma mia.
7: Poi l'accattavo mezzo litro di latte in un chilo vano.
0: Non c'è 5 euro se ne vanno.
8: Buon pomeriggio, sono Mario.
0: Ciao.
8: Che bel nome. Io mi sento ricco quando qualche volta mi compro il Magnum.
1: Gelato, sì.
8: Ma che è? Sta 1000 euro in un Magnum. Se c'ho un finanziamento fra poco.
0: Che poi tra l'altro sono più piccoli di come erano prima. Te costano di più e sono più piccoli.
1: Ricordo che prima facevi la battuta 44 Magnum, che era la pistola.
0: Sì.
1: Diceva, ma me ne mangerei 44 Magnum. Già uno.
0: Però come quantità invece uno equivale a...
1: No, perché c'è la cosiddetta shrinkflation.
0: Esatto.
1: Cioè che i prezzi sono aumentati e le dimensioni dei gelati, ma anche... Di tutto.
0: Le brioche, le
1: sono
0: confezioni.
1: Sono ridotte, quindi non solo lo paghiamo di più, ma...
0: Per mangiarne meno, consumarne meno.
1: Bene!
0: Bene, viva la vita, sempre, però viva soprattutto...
1: Viva la?
0: Vita, ho detto, la vita.
1: L'ho sentito.
0: Certo. Però soprattutto viva i nostri format, perché tra poco comincia la seconda ora e
1: quindi
0: comincerà ovviamente con il nostro giochedì.
1: Rimanete lì!

0: Stanco della routine? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con 25 litri ricevi il materassino gonfiabile Kuwait. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait, muoviti più liberamente.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
2: Ma che felicità scodinzolare.
3: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

vibration of the groove.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella